0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
4: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni, adesso... Luciana Onnis della Fondazione Faustino Onnis ci deve raccontare la ricchezza del Festival Letterario Anderas che avrà inizio il prossimo 8 ottobre, dall'8 ottobre al 15 novembre, un festival ricchissimo, tantissimi appuntamenti, incontri, concerti, mostre. Buongiorno Luciana, ben trovata, per te un ritorno a Radiolina, Caffè Corretto, sei stata ospite anche della Strambata. Ci devi raccontare appunto di questo festival, il titolo, partiamo dal titolo, di sacro e di lavoro.
5: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci seguono, grazie per questa ospitalità, ormai sta diventando una tradizione presentare Anderas qui a Radiolina. Ecco, molto piacere, sì, ti dico che questa è la seconda tranche, diciamo, del nostro festival che completa l'annualità 2026. È un progetto biennale che ha come sottotitolo appunto il sacro e il lavoro, che sono due tematiche, l'avevamo già detto, che in qualche modo riempiono la nostra vita, la nostra quotidianità, e sono due dimensioni che noi indaghiamo nel nostro festival attraverso la letteratura, attraverso la musica, attraverso l'arte. Questo Festival Anderas autunnale è un programma pensato con amore.
4: È un festival itinerante.
5: È un festival itinerante
4: attraverso diversi comuni.
5: Esatto, sì. Pensato con amore dai nostri direttori artistici Anna Cristina Serra e Duilio Caoci, che hanno davvero confezionato una proposta culturale di grande interesse e di grande qualità per la varietà degli appuntamenti. Perché non ci sono solamente la presentazione di novità editoriali, ma tornano i laboratori scolastici che noi facciamo in tutte le scuole di ordine grado, quindi per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni, gli allievi della scuola primaria e secondaria, per gli studenti del liceo scientifico Pitagora di Selargius e poi anche per gli studenti universitari. E poi è un festival che ricomprende due momenti poetici di altissimo valore, perché abbiamo forse le poetesse più grandi attualmente viventi in Italia, che sono Rosaria Lorusso e Patrizia Valduga, che appunto porteranno con un loro reading la poesia nel Festival Anderas. E poi oltre a questo abbiamo anche

0: due momenti che valorizzano la poetica cantautoriale. Infatti quest'anno noi dedichiamo, come d'altronde nelle altre edizioni, due appuntamenti a due cantautori che hanno fatto la storia della canzone, che hanno lasciato un segno indelebile. Il primo è Rino Gaetano, ci verrà raccontato da Matteo Sau, Giacomo Casti e Alessia Farci, e poi faremo un omaggio a Francesco Guccini, del quale metteremo in rilievo non soltanto l'uomo ma anche lo scrittore, oltre che il musicista e il poeta. Lo faremo con due suoi amici, che sono il poeta Alberto Bertoni e Irene Palladini, e con Laura Medda, che ci spiegherà i testi delle canzoni più iconiche.
1: Ecco, Luciana, adesso facciamo, c'è la musica, poi riprenderemo,
0: sì, va bene.
1: Parleremo ancora di questo, del programma del Festival Anderas, un festival ricco di contenuti e di proposte. Adesso c'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Caffè Corretto, di nuovo insieme in studio Massimiliano Rais con in regia Fabio Leoni. Stiamo parlando con Luciana Onnis dei contenuti delle proposte del Festival Anderas, giunto alla quinta edizione, partirà l'8 ottobre per arrivare al 15 novembre a Selargius, Cagliari, San Gavino e Quartu. Tanti appuntamenti importanti, però un incontro è particolarmente atteso, quello del 14 ottobre alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali Aula B a Cagliari, l'incontro Venti di Pace, l'incontro tra un israeliano e un palestinese, Bassam Aramin Rami Elanan. È un incontro molto importante nel segno della pace in un momento in cui il mondo è attraversato da venti di guerra.
1: Esatto, dici bene, questo è un evento molto importante per noi. Noi siamo molto orgogliosi di essere in questo partenariato, di essere diciamo coorganizzatori di questo tour dei due padri, che è una missione di pace, Venti di Pace, perché questo tour e questi due padri arrivano da Tel Aviv per approdare in Piemonte, poi da noi in Sardegna, in due date, una a Cagliari e una a Villa Cidro, per parlare della loro esperienza. Entrambi i padri hanno perso le proprie figlie nel conflitto ben noto, e anziché farsi corrompere facilmente dall'odio, hanno deciso di utilizzare questa loro esperienza tragica per dare un messaggio di pace, di riconciliazione,
0: per costruire qualcosa,
1: per costruire ponti di pace, appunto. E questa loro storia viene raccontata in un libro che verrà presentato proprio il 14 ottobre, il libro che si chiama Mio padre, tuo padre, scritto da Carola Benedetto e Luciana Cilento, che è un pretesto per raccontare appunto questa storia, la storia di questi due padri che, tra l'altro, attraverso questo tour sono candidati al Nobel per la pace. Quindi questo tour serve anche per promuovere la loro candidatura al Nobel per la pace. Voglio ricordare che questo evento è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'Associazione Genti a Rubia e dal Comune di Quartu, dall'Università degli Studi di Cagliari, dalla Fondazione Faustino Onnis e dall'Associazione Il Crogiuolo. E quindi un partenariato che si è unito per appunto promuovere questo importante appuntamento, che è dedicato fondamentalmente agli studenti. È importante il messaggio che viene veicolato, e quindi io spero che sia partecipato da tutti.
0: Ecco, poi una mostra che è il caso di segnalare.
1: Esatto.
0: Che rientra nel programma di Anderas, in questa edizione del Festival Anderas.
1: Esatto, come ti dicevo, noi abbiamo scelto di dedicare questo festival al sacro e al lavoro, e allora per celebrare la sacralità del lavoro abbiamo deciso di dedicare una mostra fotografica artistica curata da Sabina Murru, cioè realizzata da Sabina Murru e curata da Giacomo Pisano, che è dedicata a 10 donne che a Selargius, attraverso il loro lavoro, la loro creatività, producono e portano avanti tutta una serie di tradizioni che caratterizzano il tessuto produttivo selargino, quindi la tradizione della panificazione piuttosto che di quella dolciaria, o la tradizione della ceramica, o anche quella dei scarnazzeras, che a Selargius appunto era una categoria come dire ben nota. E facciamo questa mostra in Casa Cara a Selargius, che tu conosci bene.
0: Sì, è una casa, è una delle tappe anche,
1: esatto,
0: degli appuntamenti della vigilia, esatto, dell'antico sposalizio selargino.
1: Esatto, è una casa storica padronale che è testimone di molta ovviamente tradizione, quindi non poteva che essere meglio rappresentata che lì, insomma.
0: Io ti ringrazio Luciana, purtroppo è finito il tempo a disposizione. Giusto per chiudere, volevo ricordare un altro appuntamento a Selargius, Largius l'8 ottobre, quindi il primo giorno del festival, la presentazione del libro Contos, racconti di Paolo Pillonca, presentato da Anna Cristina Serra. Paolo Pillonca, che è stato un punto di riferimento della cultura sarda nelle sue molteplici...
1: È nostro presidente.
0: È presidente anche, punto di riferimento della cultura sarda in tutte le sue molteplici espressioni. Grazie, torneremo a parlare del Festival Anderas con Luciana Onis, che ringrazio davvero, complimenti anche

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Mi ha raggiunto dalla redazione di UnionStartup.it Chicco Fresu, e tra poco parleremo con lui delle notizie che troviamo sul nostro sito. Prima ci sono le note del cantautore e produttore discografico statunitense Somber.

0: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto, dopo le note di sombre, le notizie che troviamo su unionesarda.it. Mi ha raggiunto Chicco Fresu, il collega della redazione di unionesarda.it. Buongiorno Chicco, l'apertura è dedicata alla questione del rincaro dei carburanti, quali effetti ha prodotto la decisione, la misura di Eni di calmierare i prezzi.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi ci sono tanti, tanti

0: quanto si guadagnano, quanto guadagnano i lavoratori in Italia. A Cagliari siamo al top nel mezzogiorno, ma c'è da dire un'altra cosa. La Sardegna è fra le ultime regioni, le altre province sarde sono ai minimi nella classifica nazionale, Sassari è quintultima. Rispetto al 2015 i nostri stipendi sono aumentati, gli stipendi di chi lavora sono aumentati, ma nel frattempo è enormemente aumentata l'inflazione, tant'è che rispetto a prima guadagniamo di più, ma abbiamo capacità d'acquisto inferiore rispetto a dieci anni fa, e quindi sì, virtualmente guadagniamo di più, in realtà guadagniamo meno.
1: Grazie a Chico Freso, tutto questo su unionesarda.it. Domani non ci vedremo, ci sarà un altro collega.
0: No, domani non ci sono, no. Perfetto. Arrivo più tardi.
1: Va bene, grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito Caffè è Corretto. Vi ricordo l'appuntamento con La Strambata, ci sarà la nostra Mariangela Lampis. Grazie in regia a Fabio Leone, grazie a tutti voi che avete seguito il programma e restate sintonizzati su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi vistosa cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 2:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
5: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle

0: Imprese, oggi parliamo di tante cose, del mondo dell'edilizia, dell'insularità, dei trasporti. Facciamo tutto questo con Giorgio Del Piano, benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a voi.
0: Giorgio Del Piano è presidente regionale di Confapi e anche un ruolo nazionale per quanto riguarda Confapi Aniem, quindi diciamo la costola edilizia di questa associazione. Giorgio, iniziamo subito. Che momento è per le imprese sarde, piccole e medie imprese sarde?
1: Beh, il momento diciamo è delicato, ma diciamo che ce lo portiamo dietro da tanto tempo. Dipende ovviamente anche dai settori. Per quanto riguarda specificatamente l'edilizia, abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo diciamo una coda di un periodo positivo, certamente positivo, che è nato col super bonus, per quanto diciamo è stato uno strumento abbastanza ambiguo, ambivalente, nel senso che ha dato anche delle opportunità, delle buone possibilità, ma è chiaro anche che ha creato dei grossi, forti disagi che abbiamo poi pagato e che molte imprese stanno pagando.
0: Era troppo oggi. Bello per essere vero.
1: Assolutamente.
0: Non poteva andare avanti così per tanto.
1: Noi, io diciamo

0: Rieccoci tornati in studio, sempre con Giorgio Del Piano, con Fapi. Stavamo parlando del mondo dell'edilizia, un po' di gioie e dolori. È un momento particolare anche perché stiamo andando di fronte a un periodo in cui i tassi si sono già alzati, ma si alzeranno ancora di più, quindi ci sarà anche una contrazione del credito, probabilmente. Questo vi spaventa?
1: Allora, l'aspetto creditizio sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulle piccole e sulle micro, che poi sono quelle che fanno il settore imprenditoriale in Sardegna, più in generale in Italia, ma in Sardegna in maniera esponenziale, l'aspetto del credito oggi è seguito in maniera particolare e abbiamo notato che c'è una rinuncia quasi dell'imprenditore a ricorrere al credito. Preferiscono essere più cauti e lavorare, diciamo, con i soldi propri, diciamo così, su quello che realizzano dal lavoro in sé. È chiaro che questo è un'anomalia e porta ovviamente un grosso danno, perché diventa molto complicato poi crescere. Quindi le nostre imprese, che già sono affette da nanismo, sì, azienda industriale, in questa situazione si rischia anche di ridurre.
0: Si riducono, si restringe ancora di più. Ho capito bene, cioè si preferisce magari fare un progetto un po' più piccolo per non rivolgersi alla banca.
1: Ma per non rivolgersi alla banca, perché c'è appunto il rischio di esporsi e soprattutto ci sono delle condizioni di incertezza sul mercato e su quello che sarà, e quindi c'è molta cautela, diciamo, sui nuovi investimenti e sul esporsi nel confronti del sistema bancario. D'altra parte non possiamo dire l'imprenditore nostro oggi che ha anche 50 anni, 40 anni o più, ha affrontato periodi che ha visto veramente cambiare il mondo con la pandemia, quindi è chiaro che oggi siamo aperti a tutti gli scenari e quindi si sta un po' più cauti.
0: Incide anche l'aumento dei costi del carburante, ad esempio.

0: avere una politica di grande lungimiranza e di sviluppo, ci vuole visione, e questo è quello che noi è quello che imputiamo alla nostra classe politica, ma non parlo di attuale governo della regione oggi o quello passato, diciamo che è una cosa che ahimè è trasversale. Purtroppo non avremo bisogno di una politica veramente lungimirante e soprattutto che ci fosse molta coesione tra tutta la politica, destra, sinistra, regionali, deputati, tutti, per poter risolvere quelli che sono dei problemi che noi dobbiamo in qualche modo portare all'attenzione del governo e all'attenzione dell'Europa. Non abbiamo la forza evidentemente per farlo, si fanno piccole azioni che però non risolvono il problema, e questo ci fa tornare indietro negli anni. Non siamo fermi, stiamo proprio tornando indietro, ma poi basta vedere anche il gap infrastrutturale che abbiamo, parlo anche di viabilità, di rete ferroviaria inesistente. Insomma, noi rispetto a 50 anni fa siamo tornati indietro. E quindi dico, un problema enorme è veramente quello, e ci vuole, secondo me, una strategia politica importante.
1: Giorgio Del Piano, imprenditore, non associazione, l'imprenditore si sente competitivo rispetto a un suo equivalente magari dell'Emilia Romagna, della Lombardia?
0: Allora, nel mio settore, che è quello dell'edilizia, diciamo che il momento in cui esercito qui, ovviamente mi sento assolutamente competitivo con un'impresa che magari viene dal continente, come diciamo noi. È chiaro che se il luogo di lavoro è questo, però se devo abbiamo dei costi comunque nettamente superiori, parliamo appunto dei trasporti, dell'approvvigionamento delle materie prime, delle merci, che oggi quasi tutto arriva da fuori perché arrivano i prodotti finiti, non si parla più di materie prime, che la Sardegna in qualche modo in passato ha sempre avuto, e poi certamente non sono competitivo nel momento in cui devo andare fuori, anche con altri settori come può essere agroalimentare, che sono settori importanti in Sardegna. Abbiamo bisogno chiaramente di supporto, perché dobbiamo compensare quello che è il gap nostro su, appunto, trasporti, in maniera più evidente.

0: con Giorgio del Piano, con Fapi. Abbiamo parlato prima di PNRR, del piano casa, non abbiamo parlato però della ZES, zona economica speciale, che è un progetto molto importante per la Sardegna. Sta dando i suoi frutti oppure si potrebbe sfruttare meglio?
1: Ma io credo che si potrebbe sicuramente sfruttare meglio. Si era partiti poi anche lì in un senso con una ZES, diciamo, per territorio, poi si è portati a fare la ZES unica. Questo ha in qualche modo diluito le risorse per la nostra regione rispetto a perché è stato ampliato un po' il gruppo. Dico che si può fare sicuramente di più, anche lì scontiamo un problema enorme di burocrazia e quindi le pratiche, gli investimenti che fanno i nostri imprenditori, cui sentiamo e appoggiamo, ci rendiamo conto che ci imbattiamo sempre una burocrazia che si rischia che l'investimento che nasce su un progetto fatto in un determinato periodo poi dopo non si riesce a realizzare, oppure si arriva al termine e ancora non si sono avuti i fondi necessari. Quindi questo è un problema atavico ma italiano, insomma, la burocrazia sicuramente.
0: Potrebbe dare una mano anche al settore turistico la ZES. A proposito di turismo, come siamo messi? Siamo ancora in un mondo, quello sardo, forse a due velocità. C'è un nord che funziona molto bene, specialmente d'estate, e un sud dove invece magari sì, siamo più legati all'extraalberghiero.
1: Sì, sì, esattamente così. Allora, a nord, ma il merito, voglio dire, è degli imprenditori, poi, perché al nord è ben organizzato, ma perché sappiamo c'è una realtà consolidata che parte da 40-50 anni fa e si è strutturato in un certo modo e poi dopo è stato da traino per tutto il resto, e quindi nel territorio è abbastanza ben sviluppato. Il sud Sardegna invece stenta moltissimo, è lasciato un po' a se stesso quello che viene. È cresciuto molto ultimamente l'extraalberghiero, che è un dato sicuramente positivo, aumentano i visitatori in città, nel sud Sardegna. È anche vero che dall'altra parte crea poi un problema per quanto riguarda la ricettività alberghiera, che invece reclama una gestione più armonizzata per poter sviluppare, e come chiediamo sempre, quello di allungare la stagione, perché poi alla fine abbiamo sempre la calca nel periodo centrale dell'estate, invece i mesi che poi noi che viviamo qui sappiamo bene essere i mesi anche più belli, e dove ti godi di più il mare e le bellezze naturali della Sardegna, di fatto poi invece gli alberghi chiudono perché non hanno quell'afflusso necessario per mantenere i costi presenti. Quindi anche lì credo ci voglia anche lì una visione politica, un indirizzo politico ben preciso. Noi scontiamo quello, un po' mancanza di cultura politica.
0: Molto bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Giorgio Del Piano di Confapi per essere stato qui con noi. Io vi do appuntamento all'Isola delle Imprese martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: A tutti buongiorno, insieme per La Strambata in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. Si celebra oggi la giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e sulle perdite alimentari. Pensate che in Italia ammontano a oltre 25 kg di cibo a testa, pari a 112 euro, quello che è il fenomeno dello spreco alimentare. Questa giornata c'è stata l'inaugurazione di un'iniziativa proprio per contrastare lo spreco, un'iniziativa concreta, ma ne parliamo subito con Alberto Tamponi, il direttore generale del Banco Alimentare della Sardegna. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Cosa avete presentato oggi? Una nuova rete di solidarietà frutto di una collaborazione?

0: passione, ma ci spieghi insomma prima di tutto qual è l'obiettivo e il valore del progetto e in che cosa consiste soprattutto.
1: Perfetto, grazie, grazie mille prima di tutto per l'invito. Allora, oggi, proprio in occasione di questa giornata comunque importante, abbiamo inaugurato un nuovo punto al mercato ortofrutticolo di Sesto, in cui abbiamo aperto un box appunto del banco alimentare per poter recuperare le eccedenze alimentari di frutta e verdure nel mercato appunto agroalimentare, che è il più grande in Sardegna. Per fare un po' di, cioè, dire un po' di numeri che sì, per noi comunque danno l'idea dell'impatto, nel 2025 noi abbiamo iniziato dal 2025 da febbraio a raccogliere dai venditori. Abbiamo raccolto circa 85.000 kg di ortofrutta ancora buona, che però non era più commercializzabile. Solo nel 2025, ad oggi a settembre 2026 abbiamo già raccolto più di 90.000 kg di ortofrutta solo dal mercato ortofrutticolo. Questo grazie anche a nuove collaborazioni delle nostre associazioni su tutto il territorio sardo. Riusciamo a distribuire questi prodotti in tutta la Sardegna a oltre 30.000 persone in stato di indigenza, grazie a una rete di 135 associazioni appunto di volontariato che collaborano ogni giorno con noi e che sono insomma veramente il braccio che porta il cibo a chi ne ha più bisogno.
0: Ecco, quindi in sostanza voi gestirete quelli che il cibo appunto che rischia appunto di andare sprecato e finirà nei box, in quel box appunto che lo raccoglierà, e poi sarete voi ovviamente a distribuirlo.
1: Esatto, diciamo che visto la grande quantità di prodotti che vengono trattati appunto al mercato e che non possono più essere diciamo venduti ma sono ancora buoni, abbiamo deciso di aprire quel punto in cui gli altri box del mercato sanno appunto della nostra presenza, mm-hmm, con un nostro operatore che ormai è lì da un annetto, che però non stava stabilmente, andava
0: ogni
1: giorno.
0: Quindi ci sarà proprio un vostro operatore in loco.
1: Esatto, c'è un nostro operatore in loco, il box è dotato di due celle frigo, perché conserverà i prodotti nelle celle frigo, lì naturalmente selezionerà, perché magari non tutto potrà essere distribuito, quindi ci sarà una prima selezione, dopodiché verrà contattata o l'associazione ad andare direttamente a ritirare, oppure chiamerà i nostri autisti che con i nostri mezzi andranno a ritirare al mercato e o lo portano al nel nostro magazzino a Selargius per consegnarlo alle strutture, oppure i nostri autisti consegnano direttamente alle associazioni che decidono di ricevere la frutta e la verdura.
0: E chi avesse necessità sono coloro che comunque fanno già parte della vostra rete, quindi voi avete coscienza delle persone che hanno bisogno di questo aiuto.
1: Assolutamente. Poi ecco, volevo dire questo, diciamo che la quantità di prodotti che stiamo recuperando è sempre maggiore, perché come avete anche detto in apertura, il cibo che viene sprecato purtroppo è tantissimo, viene prodotto più cibo di quello che si riesce a consumare, e quello che viene buttato sarebbe sufficiente a sfamare la popolazione mondiale. Questi sono i dati appunto di diversi studi che vengono fatti, e quello che succede è che spesso noi raccogliamo anche più di quello che riusciamo a distribuire. Proprio per questo ultimamente abbiamo anche cercato di allargare la nostra rete di solidarietà, diciamo, facendo nuove collaborazioni con le Caritas diocesane, con la Croce Rossa, cercando di aumentare anche quello che è la distribuzione con le associazioni di volontariato che già collaborano con noi, che per noi sono importantissime, e che approfitto appunto l'occasione per ringraziare, perché comunque l'ortofrutta è un certo tipo di prodotto che ha una certa urgenza, perché non può essere conservata.
0: Si deteriora, ha una certa urgenza, esatto. Però ha anche delle caratteristiche alimentari che sono fondamentali. Grazie infinite Alberto Taponi, direttore generale del Banco Alimentare della Sardegna.

0: Ancora insieme per la nostra strambata, fra poco andremo a dare uno sguardo all'attualità insieme a Lorenzo Paolini, il direttore editoriale dell'Unione, poi faremo il punto anche sugli avvenimenti e sempre lo sguardo appunto riferito a quello che sta accadendo con i colleghi di UnioneSarda.it. Intanto la notizia di apertura: anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio, partirà dal 1 ottobre e durerà 30 giorni, si aggiunge così a Eni e i picosti calmierati nel 50% dei distributori italiani. File ai distributori nella città di Cagliari. Poi Elmas paga il noleggio di una Panda, ma quando arriva all'aeroporto scopre la truffa. Ecco come funziona. Ancora stipendi: Cagliari al top nel mezzogiorno, ma l'inflazione li erode e il potere d'acquisto diminuisce. E ancora medicinali venduti come droga, allarme a Cagliari, i sequestri di ossicodone e altre sostanze. Poi dobbiamo usare la violenza, minacce a Nizzi, è stata presentata una denuncia. E vi ricordiamo che nella giornata di domani, in omaggio con l'Unione Sarda, troveremo l'inserto salute. Ci ha appunto raggiunti in questo momento in studio Lorenzo Paolini, reduce dalla riunione al giornale, perché dovete sapere qua c'è una corsa fra uno studio e una sala e una scrivania. Lorenzo, buongiorno, eccoti.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, col fiatone forse,
1: sì,
0: no?
1: In realtà è un corridoio molto lungo,
0: fa
1: bene alla salute.
0: Assolutamente. A proposito di
1: che cosa, domani noi parliamo di antibiotico resistenza, che poi è un tema molto importante, un tema che ci riguarda tutti, anche chi prende troppi antibiotici, anche chi non li prende, perché comunque quando i batteri diventano resistenti agli antibiotici, poi è un problema per tutti quanti, anche per chi è molto parsimonioso. E l'Italia è il posto in Europa in cui si prendono più antibiotici in assoluto, quindi insomma le resistenze stanno aumentando. Poi abbiamo facciamo una cosa sulla sanità territoriale, accendiamo un faro su Nuoro e scopriamo che ci sono delle eccellenze importanti che raccontiamo e parliamo poi di malattie sessualmente trasmissibili con il dottor Angioni, con il primario di malattie infettive della Santissima Trinità, sì, che ci racconta come in realtà, mentre l'allarme per AIDS in qualche modo era dimensionato dai farmaci, però specialmente i ragazzini hanno un po' abbandonato i metodi di protezione, quelli che la scienza suggerisce, per cui ci sono tante malattie che in realtà prima non c'erano, che entrano nelle case di ragazzini.
0: Sai, Lorenzo, che l'ordine degli infermieri sicuramente ne sei cosciente, proprio nei prossimi giorni avremo modo di sentire, proprio la Presidente sta organizzando una serie di incontri anche con i ragazzi per parlare della protezione legata appunto a patologie come l'HIV,
1: certo.
0: Quindi incontrando direttamente gli studenti.
1: Ma tu sai, Mario, pur essendo tu molto più giovane di me, molto più giovane di me, tu sei una bambina, però che qualche anno fa comunque c'era una maggior attenzione proprio pubblica, c'erano le campagne pubblicitarie, c'erano le campagne sociali. Oggi tutto questo è stato cancellato.
0: Esatto, grazie infinite a Lorenzo Paolini, ti lasciamo, direttore editoriale tra le altre cose anche dell'Unione Sarda, ti lasciamo al tuo lavoro e ovviamente domani l'inserto, ricordiamo, l'inserto salute con l'Unione Sarda in edicola e anche sui nostri smartphone. Ora una pausa, torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:02.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Ancora insieme in diretta per la strambata, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdese. Noi ci colleghiamo subito con Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Sindaco, buongiorno, perché si trova a Roma, è una giornata molto molto importante perché Iglesias era fra le città insieme a Nuoro candidate alla capitale della cultura nazionale. Però qual è la situazione, sindaco? Ci aggiorni subito, perché poi ovviamente tutta la Sardegna fa il tifo per voi.
1: Grazie. Intanto scusatemi se parlerò un po' voce sì, bassa, spero certo. Che mi sentiate, ma sono proprio fuori dall'aula dall'aula Spallolini si sta svolgendo l'audizione.
0: Grazie per aver ritagliato questo spazio, guardi, la ringraziamo, è troppo gentile.
1: Ci mancherebbe, doveroso. È stata una mattinata meravigliosa perché ci ha permesso di consegnare alla giuria le motivazioni per le quali noi siamo profondamente convinti che questo importante riconoscimento venga dato all'Iglesias. Innanzitutto per il lavoro straordinario che si è svolto negli ultimi 10 anni, sotto il profilo culturale a 360 gradi. La candidatura di Iglesias, capitale del libro italiana, è inserita all'interno di una cornice di valorizzazione culturale che ormai è, diciamo, l'elemento centrale, ecco, dell'attività amministrativa degli ultimi anni. Parliamo della rivalorizzazione dei siti minerari, parliamo del cammino di Santa Barbara, parliamo di un investimento in cultura che arriva all'indomani della chiusura delle attività estrattive delle miniere, che è stato l'evento, diciamo, che ci ha consentito di ripensare anche il nostro tessuto economico partendo proprio dagli investimenti culturali. Si è visto, diciamo, il pezzo più visibile dei concerti, delle iniziative, ma in realtà c'è un lavoro molto più profondo fatto con le scuole, fatto con i giovani, che ormai da 10 anni sono protagonisti della Fiera del Libro di Iglesias, che sostanzialmente è l'evento principale della programmazione culturale, naturalmente nella cultura della lettura e del libro, che è diventato un evento molto identitario per la nostra città ed ha fidelizzato intere generazioni. Bambini che 10 anni fa erano spettatori e spettatrici di queste importanti manifestazioni, oggi sono i volontari e le volontarie che accompagnano questi progetti, e questo è un risultato straordinario. Credo, secondo me, il più importante che abbiamo raggiunto in questi anni, perché significa lasciare alle future generazioni una sensibilità e una percezione della realtà che attraverso la cultura sicuramente è molto più piena e molto più consapevole. Queste tante tra le tante motivazioni che abbiamo consegnato alla giuria, ma soprattutto il sentimento, diciamo, di gratitudine nei confronti di tutti i partner, dalla regione alle fondazioni, ma soprattutto i comuni vicini. Ho ricevuto in questi minuti, in queste ore, dei messaggi dai sindaci, dagli amministratori vicini di sostegno, perché hanno seguito la diretta dell'audizione, quindi vuol dire che siamo tutti dentro un contesto di solidarietà che veramente ci fa sperare bene per il futuro e che finalmente ci consegna anche un'immagine del territorio coesa e unita, cosa che in Sardegna è molto difficile e anche nel Sulcis Iglesiente da questo punto di vista non è mai stato facile, ma la cultura riesce a fare tutto.
0: Che poi è interessante anche lo scambio con le altre città candidate.
1: Sì, assolutamente, proprio questo è il punto, nel senso che fare network, oltrepassare i confini geografici, eliminare gli steccati fisici, ma anche quelli, come dire, culturali, è la missione principale, ecco, della cultura, soprattutto dei libri. E del resto la metafora che abbiamo scelto per la presentazione è proprio Porto Flavia, un porto di collegamento fra il sottosuolo, quindi le attività estrattive, e il resto del mondo. Da Porto Flavia sono usciti migliaia di tonnellate di minerali che hanno approvvigionato i sistemi industriali di mezza Europa. Senza l'anello metallifero dell'Iglesiente sicuramente non ci sarebbe stata quella sviluppo tecnologico industriale di cui ha beneficiato tutto il continente. E con questa metafora facciamo lo stesso ragionamento sul libro, che oltrepassa gli steccati, oltrepassa e sorpassa i confini e ci riconnetta al Mediterraneo, perché proprio il titolo delle iniziative è appunto la cultura nel Mediterraneo, il libro nel Mediterraneo, ed è una metafora che si lega inevitabilmente alla nostra storia, alla nostra identità. E la solidarietà dei partner e degli amici sindaci e sindache vicine è sicuramente una cosa che ci fa ben sperare.
0: Sindaco, abbiamo pochi secondi per ricordare quando arriverà il responso.
1: Dovrebbe arrivare a ottobre, adesso chiedo al mio assessore che è vicino, così vi dico quando arriva il responso.
2: Hanno detto
1: entro il 30 ottobre ci devono far sapere la data ufficiale, quindi ti fate per lui.
0: Grazie, sarà fatto, grazie infinite, vi lasciamo ovviamente al vostro lavoro in commissione. Grazie a Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Ora ascoltiamo insieme un brano, c'è Mica.

0: Ancora insieme la strambata, il nostro Giuseppe Valdés in regia. Abbiamo parlato poco fa con Lorenzo Paolini dell'Unione Sarda delle malattie sessualmente trasmissibili, e continuiamo a farlo perché abbiamo preannunciato la presenza di Francesca Cotogno, che è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sardegna. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno.
0: Eccola qua in ascolto. È previsto un calendario di due eventi molto preziosi, soprattutto per gli studenti, ma non solo. Accoglienza che cura, prevenzione che protegge. Perché? Perché in sostanza vi state occupando della prevenzione e della promozione della salute nell'ambito non solo, ma in questo caso, delle malattie sessualmente trasmittibili, quindi con lo sguardo rivolto soprattutto ai ragazzi e agli studenti. Ci saranno due giornate, la prima appunto rivolta ai ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e anche alla cittadinanza. Allora, ci spieghi in che cosa consistono queste giornate, poi ovviamente apriamo una riflessione anche su questo tema davvero sensibilissimo e molto delicato.
1: Sì, allora l'evento è un evento che si svolge in due giornate. La prima giornata, come mi ha già anticipato, sarà rivolta agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, principalmente quarte e quinte, ma abbiamo ricevuto anche richieste di partecipazione di classi terze, quindi ci saranno probabilmente anche studenti di classi terze, e in più sarà aperto anche alla cittadinanza. Questo perché riteniamo, insomma, importante parlare di prevenzione e di cosa fare nel momento in cui la prevenzione non va a buon fine, quindi dare degli strumenti che siano anche pratici e utilizzabili nella vita di tutti i giorni, dare dei contatti. L'evento invece di venerdì sarà un evento di formazione continua ICM riservato agli iscritti del nostro ordine, e si svolgerà appunto presso la sala consiliare del Comune di Cagliari, perché tutti questi due eventi sono patrocinati dalla Regione Sardegna, dalla città metropolitana, dal Comune di Cagliari e dalla FNUPI, che è la Federazione Nazionale degli Organi delle Professioni Infermieristiche. Quindi ci tengo a ringraziare le istituzioni perché ci hanno dato veramente un grande sostegno anche per la tematica appunto trattata, ma soprattutto perché si mette in evidenza come la prevenzione sia proprio un momento e una responsabilità condivisa, quindi sia sanità, sia scuola, sia istituzioni, famiglie, associazioni. Speriamo appunto che siano degli eventi che possano lasciare qualcosa ai cittadini e agli studenti.
0: State in una certa maniera quasi misurando quello che cambia, la percezione appunto da parte dei ragazzi rispetto a queste patologie. Che cosa sta cambiando oggi? Perché appunto l'esigenza, che è comunque necessaria e nobile sempre, però, di rivolgersi a loro, cioè quali sono le informazioni di cui i ragazzi non hanno assolutamente coscienza?
1: È sicuramente un argomento su cui c'è ancora tanto tabù, e soprattutto un argomento su cui l'informazione arriva principalmente da dei dispositivi elettronici dove non c'è un contatto, quindi internet fondamentalmente. Perciò quando c'è una problematica di salute o si ha comunque un dubbio legato alle malattie sessualmente trasmissibili, si ha quasi vergogna, quasi timore, non si hanno gli strumenti, non si hanno le risorse, non si hanno i contatti per gestire la cosa in maniera, cioè come se si avesse un banale mal di schiena, un banale mal di gola, uno sa cosa fare. Quando si parla di malattie sessualmente trasmissibili questo non si sa, non se ne parla abbastanza. Le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento, lo vedremo nel corso dei due eventi, sono in aumento sia tra la popolazione giovane ma anche tra la popolazione anziana, e da qui l'idea di aprire a tutti, dando sicuramente una porta d'accesso principale alle scuole e agli studenti, ma lasciando anche una finestra per tutti i cittadini.
0: Prima di salutarla, quali sono le malattie di cui state constatando l'aumento?
1: Sicuramente la sifilide e credo anche l'HIV, però questo lo spiegheranno bene i clinici.
0: grazie infinite, sarà davvero un incontro prezioso. Ringraziamo per essere stata con noi Francesca Cotogno, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.
2: La strambata su Radiolina. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Da lunedì al sabato, dalle 17, con Cristian Asara, su Radiolina. La strambata.
0: Ci ha raggiunto in studio, siamo ancora insieme, Veronica Fadda, la collega di Videolina. Proprio oggi la stiamo sentendo in un servizio che ha realizzato nel mercato di Via Quirra per una carenza che sta mettendo a disagio tantissime persone, appunto, che frequentano il mercato, figure fragili anche prima di tutto. Veronica, raccontaci insomma che cosa hai visto e riscontrato questa mattina, perché sei stata lì proprio dalla mattina presto.
3: Sì, allora, ciao Mariangela, ovviamente un saluto anche a chi ci sta ascoltando e che ci tiene in qualche modo compagnia. Allora, stamattina sono stata in via Quirra al mercato rionale, proprio perché ogni tanto è bene, secondo me, fare un giro per i vari quartieri della città per capire che cosa va e che cosa non va. E proprio nel mercato di via Quirra, che è uno dei mercati storici più conosciuti, più famosi appunto del capoluogo, ci sono alcune cose che a sentir parlare gli operatori, ma soprattutto le persone che vanno lì ogni giorno a fare i propri acquisti, cose che appunto non vanno bene. Tra queste, in pole position, possiamo dire così, ci sono appunto le scale mobili. Delle scale mobili che purtroppo a oggi sono ferme, ci sono appunto, sono sbarrate, l'accesso è vietato proprio perché appunto non funzionano. Questo che cosa comporta? In un posto dove tutti stiamo bene e tutti possiamo fare le scale, beh, questo potrebbe essere un problema di secondaria importanza, perché vabbè, dai, faccio un po' di movimento, mi trascino un po' le buste della spesa e in qualche modo si fa. Però ecco, questo non può succedere, non succede quando ci troviamo ad avere a che fare con, lo dicevi Mariangela, persone più fragili. Possiamo parlare di anziani, possiamo parlare di persone con alcune disabilità motorie o persone che per mille motivi oggi magari non sono in grado di fare le scale, magari una storta, magari un infortunio sul lavoro. Ecco, è un qualcosa che può capitare a tutti. La scena che appunto abbiamo filmato e raccontato è appunto di queste signore, questi signori che si trascinano su queste scale con enorme difficoltà. Il loro appello è molto semplice: ridateci le nostre scale mobili.
0: Perché non funziona l'ascensore, non funzionano le scale mobili, quindi insomma sono delle carenze che stanno pesando davvero sulla quotidianità, tra l'altro, appunto, delle persone, degli anziani anche, non necessariamente persone che hanno delle patologie.
3: E poi c'è l'altra faccia della medaglia, perché un mercato esiste perché la gente va ad acquistare, ma c'è anche chi vende, e abbiamo parlato anche ovviamente con i commercianti che hanno raccontato comunque una realtà abbastanza difficile, soprattutto quelli che si trovano al piano rialzato, quelli che hanno più difficoltà ad accogliere appunto i clienti, e raccontano comunque degli incassi un po' più miseri. Le difficoltà ci sono, ovviamente l'inflazione, i prezzi che aumentano sono pane quotidiano per tutti. Se però a questo, loro dicono ovviamente ai nostri microfoni, se a questo si aggiunge anche la difficoltà proprio fisica di raggiungerci, ecco, questo è un cocktail velenoso che insomma bene non ci fa. E quindi questo lo raccontiamo appunto nel servizio con le immagini delle scale mobili. L'auspicio, Mariangela, è che queste scale possano presto tornare in funzione, così tutte quelle persone che sono rimaste al piano terra potranno anche insomma continuare a fare la loro spesa come hanno sempre fatto.
0: E assolutamente condividiamo questo auspicio. Grazie infinite a Veronica Fadda, ti lasciamo al tuo lavoro per il TG di Videolina. Ora ascoltiamo Ernia con Dedica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: La strambata.
3: La nostra strambata insieme fra pochissimo, la nostra finestra sull'attualità. Ora c'è Bruno Mars con On My Soul e poi andiamo ad ascoltare il caffè scorretto firmato da Celestino Tabasso. Si è rotto il freezer.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 settembre 2026. Si è rotto il freezer, a cura di Celestino Tabasso. È come se al ritorno dalle vacanze avessimo aperto il freezer per scoprire che si era guastato da un pezzo. E tutto quello che il ghiaccio aveva conservato a lungo, eccolo lì, semisbrinato e a mollo in un guazzetto inquietante. Ieri, in poche ore, sono tornati a Galla Garlasco, coi PM che accusano Sempio del delitto Poggi di 19 anni fa solennemente attribuito a Stasi, e Bergamini con un secondo indagato per una morte che nel 1989 passò da suicidio. Anche la tragedia di David Rossi nel 2013 fu archiviata come suicidio, e ieri i periti della commissione d'inchiesta l'hanno inquadrata come omicidio. E ieri tre 007 egiziani sono stati condannati per il rapimento. Regeni e Parigi si è detta disposta a collaborare all'indagine sulla strage di Ustica, che nel 1980 fece 81 vittime. Ripetiamolo, 81 persone uccise. 46 anni fa, e da tre i parenti vogliono riscontro alle parole di Amato sul missile francese che colpì il DC-9 anziché Gheddafi. Si dirà che sono riaperture di indagini, non sentenze. Ed è giusto, che sono tutti casi molto diversi, ed è verissimo. E che tutto questo rivangare nuoce alla fiducia nella giustizia. E questo è falso, perché molto di quel ghiaccio era fatto a mano. La novità del 28 settembre 2026 è che nulla è per sempre, neanche in Italia. Forza e coraggio. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: era I 24 capricci di Paganini e per violino solo. Perché mi vorrei soffermare su Vincenzo? Il programma di Gavoi è dedicato al grande contrabbassista gavoese Franco Sale, che è stato contrabbassista nel Teatro dell'Opera di Roma, quindi un musicista pazzesco che non si è mai dimenticato delle sue origini, appunto. Quindi è uno che ha partecipato nel progetto con i Tre Tenori, il primo, il CD, in tutto il mondo, insomma. E questi quattro giorni di concerti dell'Orchestra della Camera Sardegna sono proprio dedicati in memoria di Franco Sale. Si chiuderà appunto la domenica con un trio jazz composto da Gabino Murgia, Mauro Mulas e Daniele Russo.
1: E dove si svolgerà? Quale sarà la cornice, appunto, Gavoi? Però dove potranno andare?
0: La cornice, allora, i concerti di musica classica saranno nella parrocchia, e invece il concerto jazz si terrà nella sala polivalente ex asilo, al chiuso. Tutti eventi al chiuso, inizieranno tutti alle 18, a ingresso libero, quindi diciamo questo rientra nella mission dell'Orchestra della Camera della Sardegna, fondata 23 anni fa dal suo

0: Ci ha raggiunti in studio Andrea Deida, il collega di Unionesarda.it, per raccontarci di una truffa abbastanza singolare, ma che forse è più diffusa di quello che in apparenza può sembrare. E il nostro Andrea ha fatto anche una verifica direttamente, provando a cercare di capire se davvero, insomma, dietro ci sia una persona reale, virtuale. Insomma, spieghiamo meglio. La notizia è quella che vi abbiamo letto prima: Elmas paga il noleggio di una panda, ma quando arriva all'aeroporto scopre la truffa. Ecco come funziona. Come funziona, Andrea?
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno.
0: E grazie, insomma, questo tuo lavoro offre degli spunti interessanti.
1: Sì, allora, il nostro lavoro è partito da una segnalazione che abbiamo ricevuto ieri sera da una signora,
0: sì?
1: Che aveva necessità di noleggiare un'auto per un mese.

0: Le risposte che arrivano proprio quando smettiamo di cercarle. Andiamo a sentire serenamente Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Enzo Asuni, il nostro social media manager qua in studio per chiudere come sempre questa nostra giornata, la strambata. In regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. Enzo, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno Maria Angela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Adesso io mi sto immaginando le persone che sono davanti alla radio, tornare magari a casa, non so, da scuola, se stiamo parlando
0: con i bambini, con i ragazzi in auto,
1: con i liceali, esatto,
0: pausa
1: con gli universitari, eccetera eccetera. Parliamo di scorciatoie, salvatempo per studenti ma anche per persone che lavorano magari negli uffici a livello di pacchetto Office. Immaginiamo tipo di lavorare con Word, alcune delle scorciatoie che proprio non si possono non conoscere. Ecco Mariangela Lampis, se noi clicchiamo CTRL più O si apre un nuovo documento, se clicchiamo CTRL più A si seleziona tutto ciò che abbiamo all'interno del foglio, lo sapevi?
0: No, queste no, però ne conosco altre.
1: CTRL C, CTRL V, vabbè, quella la conosciamo.
0: No, ALT 212, ALT 754, 75 per le, vabbè, ok, per la E accentata, per l'apertura, sì,
1: sì,
0: l'apertura,
1: che...
0: la chiusura delle parentesi, ma perché ovviamente è strumento quotidiano per noi.
1: Quindi non sei una di quelle che usa l'apostrofo al posto dell'accento, brava, mi piace.
0: No, io, no, allora, no, io proprio non no, io non si interagisce con chi usa l'apostrofo e non si interagisce anche con chi mette l'accento su po.
1: Ah, no, lì si mette l'apostrofo. Esatto. Allora, poi abbiamo CTRL più B e si salva il documento. Se schiacciamo F12 invece andiamo direttamente sul salva con nome. Tu immaginati che dovresti andare

0: su file, puoi andare su salva con nome un po' per velocità, tendi sempre a schiacciare nel punto sbagliato, quindi ripetere la roba dall'inizio, basta schiacciare F12, Ctrl P, si stampa.
1: Ah.
0: Perché ovviamente Ctrl Print, no? Ctrl W, si chiude il documento. Ctrl Z, si annulla. Ctrl Y, si ripristina ciò che abbiamo cancellato magari per sbaglio. Magari non riusciamo a ripristinarlo con un semplice Ctrl Z, possiamo provare magari con un Ctrl Y. Ctrl C, lo sappiamo, copia. Ctrl X, si taglia. Ctrl V, si incolla. Ctrl L, allinea a sinistra.
1: Però Enzo, poi anzi ti faccio concludere e poi ti facciamo un'osservazione insieme.
0: Dimmi di più.
1: Capita anche il contrario, che magari premi inavvertitamente quei tasti e ti sparisce qualcosa e ti viene aperto qualcosa, quindi io la vedo dal punto di vista della persona maldestra che lo fa per errore e non sono scorciatoie bensì inciampi.
0: Ma no dai, vabbè sì hai ragione, però c'è anche quella freccettina carina che va, porta verso destra, che se la rischiacci ti riporta nella parte che hai cancellato.
1: 340-87-15-015, che scorciatoie utilizzate nel momento in cui scrivete e utilizzate il PC, poi continua Enzo, tanto so che non hai terminato.
0: Tu pensa, Marangela Lampis, che un tempo, quando magari stavi scrivendo un documento su Word, si scaricava la batteria del PC e
1: vero?
0: Tu quel documento l'avevi perso se non avevi salvato l'ultima modifica, ok? Adesso c'è praticamente il salvataggio automatico ogni tot,
1: l'autosave.
0: Se ti capita di spegnere il computer, anche per sbaglio, oppure magari parte un riavvio automatico mentre ti sei alzato per andare in bagno, ecco così, trovi comunque in linea di massima il tuo testo, cioè te lo suggerisce, no?
1: Sì.
0: Immaginati prima, invece che dovevamo riscrivere tutto dall'inizio, quante volte ci sarà successo. E poi vabbè, Ctrl K si inserisce il collegamento ipertestuale, Ctrl Q si allinea a sinistra, Ctrl E si centra, eccetera eccetera. Questi sono anche abbastanza noiosi, però è carinissimo perché tutte queste informazioni le ho prese da un post di Scuolanet e Unidisperati, quindi rispettivamente le pagine dedicate agli studenti in generale e poi agli universitari appunto disperati che cercano comunque delle scorciatoie per quanto riguarda questo tipo di programmi, ma adesso veramente basta chiedere all'intelligenza artificiale e ti dice esattamente cosa schiacciare, giusto?
1: Esattamente.
0: Non ti piace questa intelligenza artificiale?
1: Mi piace. Sto iniziando a familiarizzare. Sono molto diffidente, però sono conscia del fatto ovviamente che sia necessario saperla utilizzare, governarla e non farsi governare.
0: Non mi ricordo il mondo prima dell'intelligenza artificiale, Mario Angelella.
1: Io purtroppo lo ricordo molto bene.
0: Sto scherzando.
1: Grazie, grazie Zosuni, ci ritroviamo domani.
0: A domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Già nei prossimi giorni i primi incontri di filiera per mettere nero su bianco quali possono essere i sostegni della finanziaria regionale Sfirs al mondo agroalimentare. Successivamente le proposte saranno valutate dalla politica regionale. Una volta chiusi tutti i passaggi obbligati per l'agroalimentare isolano, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, soprattutto nella gestione degli equilibri finanziari delle aziende del settore. Prima l'annuncio dell'assessore all'agricoltura, oggi la conferma dai vertici della finanziaria regionale.
1: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.
0: E l'agroalimentare sardo guarda con molta attenzione a questo importante ritorno in campo della Sfirs.
2: Degli strumenti finanziari che consentono al settore di mettersi in sicurezza. A questo punto ci aspettiamo che ai produttori venga riconosciuto il congruo prezzo per il loro prodotto.
3: La Sfirs torna ad interpretare il ruolo che le è proprio, cioè quello di operatore finanziario nel sistema economico sardo, con soluzioni tecniche che consentono anche di alleggerire i magazzini, con innovazioni da questo punto di vista che devono essere chiaramente spiegate anche agli operatori economici.
4: Un'adesione ampia e compatta, 12 le sigle sindacali che hanno aderito, i tre confederali e i sindacati autonomi, 4 i pullman già previsti, circa 300 le lavoratrici e i lavoratori della UD Sassari che l'8 ottobre saranno a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale per protestare contro una sanità malata in difesa della salute pubblica e della dignità dei lavoratori. Medici, infermieri, personale tecnico riuniti in assemblea generale per definire i termini delle due giornate di mobilitazione previste.
5: Anche perché con lo sciopero del maggio scorso non abbiamo sortito alcun tipo di effetto, per cui è necessario proseguire la protesta.
4: Un messaggio inequivocabile alla direzione aziendale e alla politica regionale affinché intervenga sulle condizioni di lavoro, la carenza di personale, il sovraffollamento e il mancato riconoscimento di diritti economici e contrattuali.
6: Quella dei dirigenti medici è una storia, come quella degli altri operatori sanitari, di diritti negati, diritti che sono previsti dal contratto, quindi non sono bonus, non sono qualcosa che ci viene regalato, hanno come immediata conseguenza la richiesta di dimissione.
5: E stride la situazione dei nostri colleghi di ASL, Sassari, che invece questi benefici li hanno.
4: Due giornate di sciopero, nella seconda prevista a Sassari, un'altra assemblea generale per richiamare alla responsabilità regione, vertici aziendali e revisori dei conti della UD Sassari. Quando il dialogo non produce più risposte, fermarsi è l'unico modo per farsi ascoltare.
7: Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 primavere e Luigi, il figlio più giovane, lo ha voluto ricordare a Porto Rotondo organizzando una rimpatriata a Villa Certosa. Tra gli invitati Marta Fascina, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, arrivati con voli privati da Milano e Roma all'aviazione generale del Costa Smeralda. Un pranzo dunque con le persone più care e vicine al leader politico di Forza Italia, scomparso nel 2023, che tanto amava la Sardegna, sino ad aver fatto di Punta Lada una seconda sede del Consiglio dei Ministri. Qui ha incontrato George Bush, José María Aznar, Vladimir Putin e Tony Blair. Il giorno del compleanno intorno a un tavolo per riavvolgere il filo della memoria e parlare del Cavaliere. Le sue più recenti apparizioni a Olbia ai tempi della presidenza del Monza Calcio e al concerto della Banda dei Carabinieri insieme alla ex compagna Francesca Pascale.
8: Sono tante le attrattive che mi fanno venire qui con felicità tutte le volte che posso. È la città dove spero di poter passare molto tempo, magari andando avanti con gli anni, molto più tempo ogni anno.
7: E per il parco da 120 ettari ora ci sarà un futuro da resort di lusso. Si è trattato forse di una delle ultime iniziative ufficiali nell'isola, perché i terreni insieme a tutti gli immobili sono stati ceduti allo sceicco Ahmad Bin Altani, esponente dei reali del Qatar. Si era parlato di un controvalore di 500 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni la trattativa si sarebbe chiusa a 350.
9: È atteso da un compito difficile il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese Omar Chessa, il calo degli studenti che inciderà sui contributi del Ministero, i contratti dei ricercatori saranno nodi da affrontare, il voto ha espresso una discontinuità rispetto alla linea di Gavino Mariotti che passerà le consegne a dicembre.
10: Saranno anni difficili perché i problemi della Sardegna si riflettono, no, sull'Università di Sassari, in primo luogo il problema dello spopolamento demografico, in secondo luogo il problema delle risorse, in terzo luogo il fatto che in Sardegna Sardegna abbiamo il più basso tasso di scolarizzazione dei giovani sardi e questi sono tutti fattori che non ci aiutano nella competizione nazionale fra atenei.
9: Chessa è stato eletto con 364 voti, 52 in più dell'altro candidato Francesco Morandi, ha centrato su di sé tre quarti delle preferenze che erano andate al terzo sfidante Sergio Zau, mentre 40 di queste sono andate a Morandi, schieramenti quindi non così distanti. Uno dei temi più divisivi è il Dipartimento dell'Innovazione a Olbia, sovradimensionato, secondo Chessa.
10: L'ho detto in più occasioni, il problema dovrà essere portato all'attenzione degli organi accademici, bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via, come si dice, il bambino insieme all'acqua sporca.
11: L'idea specifica di intervenire in quel punto è data dal fatto che lì c'è un nuraghe e per poter accedere a questo nuraghe oggi non è possibile, visto e considerato che capita l'ingresso proprio su una curva.
12: 1.200.000 euro per eliminare alcune delle curve più pericolose della statale 127 tra Olbia e Telti. ANAS interviene in località Lunaracu con un progetto che punta a rendere il collegamento più sicuro e scorrevole. Una strada tortuosa caratterizzata da tornanti stretti, un percorso impegnativo per chi la affronta ogni giorno, incubo per chi soffre il mal d'auto. Eppure, tra Telti e Olbia ci sono appena 15 chilometri. Il progetto prevede di modificare una parte dell'attuale percorso e renderlo più lineare.
11: Abbiamo ottenuto anche già l'autorizzazione al Ministero della Cultura affinché si possa intervenire per pulire e riattivare il nuraghe esistente.
12: L'intervento consentirà infatti di migliorare l'accesso al nuraghe. È prevista la realizzazione di un'area di parcheggio e una zona di sosta per i pullman. A tutto questo si aggiunge una nuova rotatoria che completerà il lavoro al bivio tra Telti e Tempio.
11: Indispensabile, secondo me, perché mette veramente in sicurezza un tratto di strada oggi molto ma molto pericoloso.
13: Ci sono molte lamentele da parte dei clienti, da parte soprattutto degli anziani che non deambulano correttamente e che ovviamente devono fare o le scale o la salita e tutte e due sono molto ripide per loro.
14: I disagi e le lamentele dei clienti ormai sono all'ordine del giorno, sì, perché per arrivare al primo piano del mercato rionale di via Quirra a Cagliari bisogna affrontare le scale. Quelle mobili ci sono, peccato che non funzionino da tempo. A sbarrarne l'ingresso numerose transenne che non lasciano spazio all'interpretazione. Passaggio interdetto, meglio cambiare strada. Così per raggiungere i box della carne, pane, frutta e verdura resta solo una possibilità, ovvero salire a piedi. Così c'è chi fa il sacrificio e chi invece, a malincuore, rinuncia.
15: Noi dobbiamo fare le scale, noi siamo tutti qui al mercato, viene tutta gente anziana. A me dispiace, purtroppo, sì, faranno ma non fanno quello che devono fare. Cosa c'è per noi anziani? Niente.
14: A pagare il prezzo della situazione ci sono anche i commercianti.
16: Le cose vanno di male in peggio, anche perché abbiamo visto che nel giro di breve tempo tutto è aumentato. E la disponibilità di denaro da parte delle persone rimane sempre la stessa, in alcuni casi anche meno. Le persone anziane non possono salire, i disabili non hanno accesso alla struttura. Continuiamo a subire un danno economico e continuano a non partire i lavori per gli ascensori.
17: Sto vivendo questo momento con eccitazione e ansia anche, ma devo dire che è la realizzazione di un sogno nostro di avere una grande mostra dove si vede proprio lo scopo del suo lavoro.
18: Claire Nivola non sta nella pelle, l'abbiamo incontrata nella sua Boston. La gioia è palpabile dopo quel risultato che sa di consacrazione per suo padre Costantino. Indimenticata artista oranese, a breve in mostra la Triennale di Milano con la sua produzione sconfinata. Ma chi era davvero Costantino Nivola?
17: Molto immediato, presente, e che quello lo dava un charme enorme. Ma ho pensato recentemente, lui era un realista, era nato in povertà, allo stesso tempo lui aveva un impulso, che forse è quello dell'arte, di trasformare questa realtà un po' grigia.
18: Da novembre a febbraio la magia di Nivola sarà di casa Milano, figura cardine del modernismo transatlantico, animata sempre da questo approccio.
17: Anche se c'è questa incredibile variazione di materiali, ritorna sempre a queste cose umane, o la famiglia, o uomini e donne della Sardegna, queste cose quasi primordiali.
18: Triennale a parte, ora Claire Nivola un altro sogno, stavolta a Stelle e Strisce.
17: Vorrei molto che fosse anche realizzato in America, dove lui ha vissuto e lavorato moltissimo.
19: Tra i temi al centro dei seminari sull'arte della manutenzione c'è anche quello del demanio, un patrimonio pubblico spesso poco conosciuto, ma che riguarda direttamente il territorio e la sua storia. Litorali, edifici, strutture, manufatti che appartengono al demanio sono beni pubblici, soggetti a regole precise e destinati a rimanere patrimonio della collettività.
20: Il valore che è stato dato al patrimonio immobiliare pubblico, non più come strumento da conservare o da alienare semplicemente, ma strumento per la rigenerazione dei territori e lo sviluppo dei territori per creare valore economico, sociale, ambientale, culturale, perché proprio da questi immobili si riesce poi a ritrarre, far riscoprire quelle che è l'importanza che hanno costituito per i luoghi e per la collettività che ne deve fruire.
19: Ma cosa dovrebbero sapere i sardi del demanio? Soprattutto che quei beni non sono semplicemente luoghi da utilizzare, sono patrimonio comune e la loro manutenzione significa conservarli e restituirli al futuro.
20: E nell'ultimo periodo, come Agenzia del Demanio, abbiamo lanciato un nuovo strumento, che è quello del piano città degli immobili pubblici. L'obiettivo è quello di creare un tavolo di coordinamento per individuare quelle che sono le esigenze del territorio e della collettività e avviare quelle che sono le azioni conseguenziali per lo sviluppo dell'immobiliare pubblico nel territorio.
21: La conferma della fiducia della nazionale e soprattutto del CT Mancini. Un quarto d'ora di partita per Alessandro Romano nella netta vittoria degli azzurri a Bursa con la Turchia. Lo staff dell'Italia ha ribadito di puntare sul giovane centrocampista rossoblu. Romano è stato uno dei pochi azzurri, 7 in totale, ad essere schierato in tutte e due le gare della nazionale in Nations League. Attende una nuova possibilità anche Daniel Maldini, lasciato a Coverciano per il secondo match, ma pronto a rientrare tra i convocati nella prossima gara a Parigi con la Francia. Lancia venerdì 2 ottobre. Il tutto mentre i compagni rossoblu rimasti in Sardegna, a parte quelli convocati nelle varie nazionali, riprendono gli allenamenti in vista della nuova giornata di campionato domenica 11 alla Domus contro la Juventus. Nella gara con i bianconeri non ci sarà Alessandro De Iola, sottoposto a un intervento chirurgico a Nuoro per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il capitano del Cagliari da tempo aveva questo problema e ha approfittato della pausa delle nazionali per risolverlo.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Diventa preghiera di pace la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Sono le 6:32.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: I bandabeni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

meu. Su letto non mi prasi, non tromo casi mai.

0: appariva anche nell'album del 2004, Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
5: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
10: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Già nei prossimi giorni i primi incontri di filiera per mettere nero su bianco quali possono essere i sostegni della finanziaria regionale Sfirs al mondo agroalimentare. Successivamente le proposte saranno valutate dalla politica regionale. Una volta chiusi tutti i passaggi obbligati per l'agroalimentare isolano, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, soprattutto nella gestione degli equilibri finanziari delle aziende del settore. Prima l'annuncio dell'assessore all'agricoltura, oggi la conferma dai vertici della finanziaria regionale.
1: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.
0: E l'agroalimentare sardo guarda con molta attenzione a questo importante ritorno in campo della Sfirs.
2: Degli strumenti finanziari che consentono al settore di mettersi in sicurezza. A questo punto ci aspettiamo che ai produttori venga riconosciuto il congruo prezzo per il loro prodotto.
3: La Sfirs torna ad interpretare il ruolo che le è proprio, cioè quello di operatore finanziario nel sistema economico sardo, con soluzioni tecniche che consentono anche di alleggerire i magazzini, con innovazioni da questo punto di vista che devono essere chiaramente spiegate anche agli operatori economici.
4: Un'adesione ampia e compatta, 12 le sigle sindacali che hanno aderito, i tre confederali e i sindacati autonomi, 4 i pullman già previsti, circa 300 le lavoratrici e i lavoratori della UD Sassari che l'8 ottobre saranno a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale per protestare contro una sanità malata, in difesa della salute pubblica e della dignità dei lavoratori. Medici, infermieri, personale tecnico riuniti in assemblea generale per definire i termini delle due giornate di mobilitazione previste.
5: Anche perché con lo sciopero del maggio scorso non abbiamo sortito alcun tipo di effetto, per cui è necessario proseguire la protesta.
4: Un messaggio inequivocabile alla direzione aziendale e alla politica regionale affinché intervenga sulle condizioni di lavoro, la carenza di personale, il sovraffollamento e il mancato riconoscimento di diritti economici e contrattuali.
6: Quella dei dirigenti medici è una storia, come quella degli altri operatori sanitari, di diritti negati, diritti che sono previsti dal contratto, quindi non sono bonus, non sono qualcosa che ci viene regalato, hanno come immediata conseguenza la richiesta di dimissioni.
5: E stride la situazione dei nostri colleghi di ASL, Sassari, che invece questi benefici li hanno.
4: Due giornate di sciopero, nella seconda prevista a Sassari, un'altra assemblea generale per richiamare alla responsabilità regione, vertici aziendali e revisori dei conti della UD Sassari. Quando il dialogo non produce più risposte, fermarsi è l'unico modo per farsi ascoltare.
7: Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 primavere e Luigi, il figlio più giovane, lo ha voluto ricordare a Porto Rotondo organizzando una rimpatriata a Villa Certosa. Tra gli invitati Marta Fascina, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, arrivati con voli privati da Milano e Roma all'aviazione generale del Costa Smeralda. Un pranzo dunque con le persone più care e vicine al leader politico di Forza Italia, scomparso nel 2023, che tanto amava la Sardegna, sino ad aver fatto di Punta Lada una seconda sede del Consiglio dei Ministri. Qui ha incontrato George Bush, José María Aznar, Vladimir Putin e Tony Blair. Il giorno del compleanno intorno a un tavolo per riavvolgere il filo della memoria e parlare del Cavaliere. Le sue più recenti apparizioni a Olbia ai tempi della presidenza del Monza Calcio e al concerto della Banda dei Carabinieri insieme alla ex compagna Francesca Pascale.
8: Sono tante le attrattive che mi fanno venire qui con felicità tutte le volte che posso. È la città dove spero di poter passare molto tempo, magari andando avanti con gli anni, molto più tempo ogni anno.
7: E per il parco da 120 ettari ora ci sarà un futuro da resort di lusso. Si è trattato forse di una delle ultime iniziative ufficiali nell'isola, perché i terreni insieme a tutti gli immobili sono stati ceduti allo sceicco Ahmad Bin Altani, esponente dei reali del Qatar. Si era parlato di un controvalore di 500 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni la trattativa si sarebbe chiusa a 350.
9: È atteso da un compito difficile il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese Omar Chessa, il calo degli studenti che inciderà sui contributi del Ministero, i contratti dei ricercatori saranno nodi da affrontare, il voto ha espresso una discontinuità rispetto alla linea di Gavino Mariotti che passerà le consegne a dicembre.
10: Saranno anni difficili perché i problemi della Sardegna si riflettono, no, sull'Università di Sassari, in primo luogo il problema dello spopolamento demografico, in secondo luogo il problema delle risorse, in terzo luogo il fatto che in Sardegna Sardegna abbiamo il più basso tasso di scolarizzazione dei giovani sardi e questi sono tutti fattori che non ci aiutano nella competizione nazionale fra atenei.
9: Chessa è stato eletto con 364 voti, 52 in più dell'altro candidato Francesco Morandi, ha centrato su di sé tre quarti delle preferenze che erano andate al terzo sfidante Sergio Zau, mentre 40 di queste sono andate a Morandi, schieramenti quindi non così distanti. Uno dei temi più divisivi è il Dipartimento dell'Innovazione a Olbia, sovradimensionato, secondo Chessa.
10: L'ho detto in più occasioni, il problema dovrà essere portato all'attenzione degli organi accademici, bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via, come si dice, il bambino insieme all'acqua sporca.
11: L'idea specifica di intervenire in quel punto è data dal fatto che lì c'è un nuraghe e per poter accedere a questo nuraghe oggi non è possibile, visto e considerato che capita l'ingresso proprio su una curva.
12: 1.200.000 euro per eliminare alcune delle curve più pericolose della statale 127 tra Olbia e Telti. ANAS interviene in località Lunaracu con un progetto che punta a rendere il collegamento più sicuro e scorrevole. Una strada tortuosa caratterizzata da tornanti stretti, un percorso impegnativo per chi la affronta ogni giorno, incubo per chi soffre il mal d'auto. Eppure, tra Telti e Olbia ci sono appena 15 chilometri. Il progetto prevede di modificare una parte dell'attuale percorso e renderlo più lineare.
11: Abbiamo ottenuto anche già l'autorizzazione del Ministero della Cultura affinché si possa intervenire per pulire e riattivare il nuraghe esistente.
12: L'intervento consentirà infatti di migliorare l'accesso al nuraghe. È prevista la realizzazione di un'area di parcheggio e una zona di sosta per i pullman. A tutto questo si aggiunge una nuova rotatoria che completerà il lavoro al bivio tra Telti e Tempio.
11: Indispensabile secondo me, perché mette veramente in sicurezza un tratto di strada oggi molto ma molto pericoloso.
13: Ci sono molte lamentele da parte dei clienti, da parte soprattutto degli anziani che non deambulano correttamente e che ovviamente devono fare o le scale o la salita, e tutte e due sono molto ripide per loro.
14: I disagi e le lamentele dei clienti ormai sono all'ordine del giorno, sì, perché per arrivare al primo piano del mercato rionale di via Quirra a Cagliari bisogna affrontare le scale. Quelle mobili ci sono, peccato che non funzionino da tempo. A sbarrarne l'ingresso numerose transenne che non lasciano spazio all'interpretazione. Passaggio interdetto, meglio cambiare strada. Così per raggiungere i box della carne, pane, frutta e verdura resta solo una possibilità, ovvero salire a piedi. Così c'è chi fa il sacrificio e chi invece, a malincuore, rinuncia.
15: E dobbiamo fare le scale. Noi siamo tutti qui al mercato, viene tutta gente anziana. A me dispiace, purtroppo, sì, faranno ma non fanno quello che devono fare. Cosa c'è per noi anziani? Niente.
14: A pagare il prezzo della situazione ci sono anche i commercianti.
16: Le cose vanno di male in peggio, anche perché abbiamo visto che nel giro di breve tempo tutto è aumentato. E la disponibilità di denaro da parte delle persone rimane sempre la stessa, in alcuni casi anche meno. Le persone anziane non possono salire, i disabili non hanno accesso alla struttura, continuiamo a subire un danno economico e continuano a non partire i lavori per gli ascensori.
17: Sto vivendo questo momento con eccitazione e ansia anche, ma devo dire che è la realizzazione di un sogno nostro di avere una grande mostra dove si vede proprio lo scopo del suo lavoro.
18: Claire Nivola non sta nella pelle, l'abbiamo incontrata nella sua Boston. La gioia è palpabile dopo quel risultato che sa di consacrazione per suo padre Costantino. Indimenticata artista oranese, a breve in mostra la Triennale di Milano con la sua produzione sconfinata. Ma chi era davvero Costantino Nivola?
17: Molto immediato, presente, e che quello lo dava un charme enorme. Ma ho pensato recentemente, lui era un realista, era nato in povertà, allo stesso tempo lui aveva un impulso, che forse è quello dell'arte, di trasformare questa realtà un po' grigia.
18: Da novembre a febbraio la magia di Nivola sarà di casa Milano, figura cardine del modernismo transatlantico, animata sempre da questo approccio.
17: Anche se c'è questa incredibile variazione di materiali, ritorna sempre a queste cose umane, o la famiglia, o gli uomini e donne della Sardegna, queste cose quasi primordiali.
18: Triennale a parte, ora Claire Nivola un altro sogno, stavolta a Stelle e Strisce.
17: Vorrei molto che fosse anche realizzato in America, dove lui ha vissuto e lavorato moltissimo.
19: Tra i temi al centro dei seminari sull'arte della manutenzione c'è anche quello del demanio, un patrimonio pubblico spesso poco conosciuto, ma che riguarda direttamente il territorio e la sua storia. Litorali, edifici, strutture, manufatti che appartengono al demanio sono beni pubblici, soggetti a regole precise e destinati a rimanere patrimonio della collettività.
20: Il valore che è stato dato al patrimonio immobiliare pubblico, non più come strumento da conservare o da alienare semplicemente, ma strumento per la rigenerazione dei territori e lo sviluppo dei territori per creare valore economico, sociale, ambientale, culturale, perché proprio da questi immobili si riesce poi a ritrarre, far riscoprire quelle che è l'importanza che hanno costituito per i luoghi e per la collettività che ne deve fruire.
19: Ma cosa dovrebbero sapere i sardi del demanio? Soprattutto che quei beni non sono semplicemente luoghi da utilizzare, sono patrimonio comune e la loro manutenzione significa conservarli e restituirli al futuro. E
20: nell'ultimo periodo, come Agenzia del Demanio, abbiamo lanciato un nuovo strumento, che è quello del piano città degli immobili pubblici. L'obiettivo è quello di creare un tavolo di coordinamento per individuare quelle che sono le esigenze del territorio e della collettività e avviare quelle che sono le azioni conseguenziali per lo sviluppo degli immobiliare pubblico nel territorio.
21: La conferma della fiducia della nazionale e soprattutto del CT Mancini. Un quarto d'ora di partita per Alessandro Romano nella netta vittoria degli azzurri a Bursa con la Turchia. Lo staff dell'Italia ha ribadito di puntare sul giovane centrocampista rossoblù. Romano è stato uno dei pochi azzurri, 7 in totale, ad essere schierato in tutte e due le gare della nazionale in Nations League. Attende una nuova possibilità anche Daniel Maldini,

a Parigi con la Francia venerdì 2 ottobre. Il tutto mentre i compagni rossoblù rimasti in Sardegna, a parte quelli convocati nelle varie nazionali, riprendono gli allenamenti in vista della nuova giornata di campionato domenica 11 alla Domus contro la Juventus. Nella gara con i bianconeri non ci sarà Alessandro De Iola, sottoposto a un intervento chirurgico a Nuoro per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il capitano del Cagliari da tempo aveva questo problema.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
4: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra, insieme a tantissime sorprese.
3: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
4: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in

0: pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop come granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Radio Lina, Radio Notizie.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
4: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché

0: ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
1: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
0: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
1: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
0: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Prima edizione della GR di Radiolina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra regione. Un saluto da Lele Casini al microfono. La privatizzazione degli aeroporti, anche il focus dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digita, sul progetto di fusione degli scali sardi, in particolare di quello di Cagliari Elmas, è stata aperta un'inchiesta penale dalla Procura della Repubblica di Cagliari, inchiesta affidata a Carabinieri e Guardia di Finanza, ignota ancora l'ipotesi di reato. La politica regionale, il riassetto delle presidenze e delle commissioni a metà legislatura, domani nuovo vertice di maggioranza per evitare il voto al buio. Il Movimento 5 Stelle non molla le due commissioni, PD ne ha quattro con Alleanza Verdi di Sinistra e Orizzonte Comune che ne chiedono una. E poi carburanti, tutti in coda per fare il pieno a prezzi scontati. Molte stazioni di servizio ieri sono terminate le scorte di carburante. Nel frattempo anche Kuwait, dopo Eni e IP, annuncia un tetto ai listini che sarà in vigore per tutto il mese di ottobre. Protestano i pescatori, rincari insostenibili. E poi la cronaca non ce l'ha fatta. Leonardo Fade, 27enne, è rimasto vittima dell'incidente il lunedì pomeriggio nella provinciale 2 a Villa Massargia. Ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere all'ospedale Brozzo, dove era stato ricoverato dopo l'incidente. Il cordoglio del mondo del calcio, aveva vestito diverse maglie, ultime Castiadas e Atletico Cagliari. A proposito di calcio, lo stadio di Cagliari entro oggi il bando della gara per la costruzione del nuovo impianto con la relativa comunicazione della federazione. Domani la FIGC dovrà comunicare all'UEFA le città italiane candidate ad ospitare gli europei 2032 insieme alla Turchia. Entro oggi quindi la giunta dovrà approvare la delibera e pubblicare il bando. In caso contrario Cagliari non farà parte delle città candidate, anche se l'iter per la gara proseguirà comunque ma con tempi diversi e senza le scadenze UEFA. Due appuntamenti per oggi a Cagliari, alla Sala Scienze del Morentargio, sale 18, abile storia, racconto accessibile e sperimentale della disabilità attraverso i secoli a cura di Trip Sardini a Nuoro. Al Next, in Viale del Lavoro, alle 18, Nuoro Next Talks, incontro robot, persone e lavoro, con Silvano Tagliagambe e Giacomo Cao. E poi chiudiamo col calcio. Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti del Cagliari da Semini, sedute di lavoro dedicate interamente all'atletica tra campo e palestra. Oggi nuovo allenamento di pomeriggio. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Massimiliano Reis. Le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
2: Caffè Corretto. Rimani su Radio Lina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radio Lina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito la nostra rassegna stampa, come di consueto, uno sguardo all'Unione Sarda, oggi in edicola, la prima pagina, il titolo di apertura, inchiesta penale sulla fusione degli aeroporti, indagini affidate a carabinieri e guardia di finanza. E poi sull'insularità l'intervento degli ambasciatori di Sardegna. Ancora in primo piano il caso carburante, maxi code per il pieno, anche Kuwait annuncia un tetto. E poi la cronaca, morto dopo l'incidente a Cagliari, 27enne, lavorava nella nautica. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Villa Massargia. Il giovane è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Prozzu. Altre notizie, Porto Rotondo a Villa Certosa per ricordare Silvio Berlusconi, che avrebbe compiuto 90 anni, parenti e amici su due jet privati. E poi a Bonorva la festa per padre Salvatore Morito, che ha compiuto 80 anni, il compleanno è una festa, messa con l'arcivescovo, poi tutti alla comunità di Saspro. Festeggiati ieri gli 80 anni di padre Morito, una vita per gli ultimi, prima la messa a Bonorva con l'arcivescovo, poi la grande festa nella comunità di Saspro, una giornata di affetto e commozione per il francescano. Altre notizie, a Cagliari entro oggi il bando stadio, ora o mai più. Nuraminis, badante rumena picchiata a sangue. Oristano, batteria Fenosu, il comune prepara il ricorso. E a Terralba, incubo Ascot, 6 ore di fila per avere una ricetta. La rubrica Caffè Scorretto è firmata oggi da Luigi Almiento, Baglioni in corso. Vi segnalo anche nelle pagine interne dell'Unione Sarda l'intervista a Pier Giorgio Calò, in corsa per la carica di rettore all'Università di Cagliari. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, come detto pagina 2 e 3. La procura apre l'inchiesta sulla fusione degli aeroporti, carabinieri al lavoro sul progetto di privatizzazione dello scalo di Elmas. Sul progetto indagano anche la Guardia di Finanza con delega della Corte dei Conti. Poi il punto sull'operazione fusione in stallo, scaduti i termini dell'accordo preliminare, mancano i 30 milioni della regione per costituire la holding. E poi il tema dell'insularità, servono fondi per compensare il gap, il grido d'allarme delle imprese sarde, costi insostenibili, in particolare il grido d'allarme viene rilanciato dagli ambasciatori di Sardegna, che si rivolge alla regione, aprire subito un dossier. E poi i disagi legati alla continuità territoriale che non funziona, voli per la penisola solo all'alba e alla sera, la continuità negata. Jet Fuel, i sindacati, la regione acceleri sui ristori. Andiamo ancora a pagina 7 dell'Unione Sarda, l'intervista a Pier Giorgio Calò, in corsa per la carica di rettore all'Università di Cagliari, pronto alla sfida, la mia università deve essere accogliente. Il prossimo 18 febbraio la scelta della nuova guida che prenderà il posto di Francesco Mola. E vi segnalo anche oggi con l'Unione Sarda l'inserto salute curato dal condirettore direttore editoriale Lorenzo Paolini. Adesso ci fermiamo, c'è la musica con le note di Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla, scialla.

0: è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Caffè Corretto.
4: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni, la nostra rassegna stampa, vediamo la pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, europee, nuovo stadio, ora o mai più, entro oggi la pubblicazione del bando e la consegna dei documenti alla FIGC, 16 impianti per 5 posti, le rivali per il 2032 a Roma, ok. Al progetto. Vedremo come andrà a finire la questione della partecipazione di Cagliari con il suo stadio ai campionati europei di calcio del 2032. Poi a pagina, andiamo nelle pagine oristanesi dove viene segnalato vengono segnalati disagi per tanti cittadini, oltre 6 ore di fila per una ricetta, Ascot da incubo, il racconto di anziani e malati nell'ambulatorio di via Napoli. A Terralba da tempo circa 5.000 pazienti senza medico di base, la consigliera manca più attenzione verso il nostro territorio. La pagina della cultura e degli spettacoli dell'Unione, l'addio a un protagonista della fotografia, La dolce vita è finita, addio al fotografo Umberto Pizzi, Amore e potere negli scatti del fotografo che ha attraversato con i suoi scatti una parte importante della storia italiana a partire dagli anni 60. Poi l'intervista a Claire Nivola, autentico, immediato, realista, Costantino Nivola, mio padre, dall'11 novembre alla Triennale di Milano, la grande antologica a tu per tu con la dorata figlia Claire, oggi illustratrice a 79 anni. Vedremo poi le pagine sportive insieme al nostro Lele Casini. Cominciamo a vedere i quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, il titolo di apertura, Regeni, scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier noi con la famiglia per la verità. E poi le note dolenti sulle bollette, su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il SIDI Kuwait. E anche il Corriere ricorda Umberto Pizzi, addio Umberto Pizzi, svelò le smorfie dei VIP, il re dei paparazzi. La Repubblica ha lo stesso titolo di apertura, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi guerra. E poi il conflitto tra Russia e Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Poi il ritorno di Battista, intervistato nella trasmissione di martedì di Floris, il ritorno di Diba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. I numeri sui rincari, bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. Poi il Repubblica intervista lavoratori anche che segnalano anche la loro difficoltà a raggiungere la fine del mese. Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari. Adesso la musica, c'è Bruno Mars, Oh My Soul, sentiamo insieme questo brano, poi torneremo insieme con Caffè Corretto.

0: di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leone. Continuiamo la nostra rassegna stampa, siamo arrivati a Venire, il titolo di apertura, sottotetto più ampio dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centropagina con fotografia l'ultima tragedia del Mediterraneo, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi, su 6 dispersi e 2 morti, la metà sono bambini e c'è anche un neonato, 3 sono scomparsi tra le onde del mare, un altro ormai corpo senza vita è stato recuperato a bordo di quel gommone semisgonfio e galleggiante per miracolo, intercettato da Sea-Watch. Altre 23 persone sono state invece trovate aggrappate alla piattaforma Adrubal in mezzo al Mediterraneo tra Libia, Tunisia e Italia. In tutto sono 28 i migranti che si trovano adesso sulla nave Aurora dell'ONG. Il caso Regeni divide ancora, l'avvocato Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa: cerchiamo i responsabili. Il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, ancora la notizia che arriva dal Marocco, Fatima Zahra Mansouri, per la prima volta in Marocco, una donna premier. Andiamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore, un articolo sulla intelligenza artificiale, il riscatto degli over 55 con l'intelligenza artificiale, serve la loro prontezza mentale. Per 85% dei manager delle risorse umane e il 96% dei lavoratori c'è una nuova percezione dei senior, assicurano affidabilità, memoria organizzativa e capacità di giudizio, così il Sole 24 Ore. Il Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme e energia, la contromossa dell'Italia. E poi la mamma di Chiara Poggi, il caso Garlasco, il mio strazio è senza fine, appunto parla la famiglia di Chiara. Libero, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Poi sul caso Garlasco, Stasi è diventato un caso letterario. Andiamo a vedere velocemente anche i giornali, i quotidiani sportivi. Il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport, rilancio Juve, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019. Il Corriere dello Sport, Juve è lui che paga, ci pensa Elkan, previsto un nuovo aumento di capitale. C'è anche una notizia che riguarda il Cagliari, Muro Cagliari, è l'ora di Mina, guiderà la difesa dopo il KO di Deiola. Adesso ci fermiamo, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
13: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: E prima di sentire, di coinvolgere Lele Casini per fare il punto della situazione sui fatti sportivi, la musica, le note di Peggy Gou e Airast Ar.

0: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto. In studio mi ha raggiunto Lele Casini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Lele, come di consueto con te facciamo il punto sui fatti sportivi, prendendo spunto anche dagli articoli pubblicati oggi sull'Unione Sarda, a partire dall'articolo di Fabiano Gaggini. Cagliari, l'azzurro di Romano non si stinge, il CT Mancini conferma la fiducia e sceglie i modi e i tempi giusti per rilanciarlo subito.
1: Sì, anche perché è stato soggetto a critiche abbastanza dure dopo la partita e la sconfitta in casa contro il Belgio, poi in Turchia le scelte sono state altre. Adesso c'è la partita venerdì contro la Francia, in Francia, dove il Cagliari, l'Italia, in caso di risultato positivo si rilancerebbe anche in visione della qualificazione. Ricordiamo che l'Italia ha vinto in Turchia, ha perso contro il Belgio, ci sono 6 partite, andata e ritorno con le altre squadre, e le prime 2 passano alla fase finale della Nation League. La terza fa i play out, diciamo così, per salvarsi. La quarta va direttamente nella pool B, quindi bisogna evitare il quarto posto e possibilmente arrivare tra le prime 2 per poi giocarsi la fase finale della Nation League. Non sarà facilissimo vista la sconfitta casalinga contro il Belgio, ma nulla è chiuso.
0: E comunque Mancini manifesta grande fiducia nei confronti del giovane.
1: Sì, sarebbe stato grave dopo che l'hai tanto voluto in nazionale per strapparlo alla Svizzera, dopo avergli dato le chiavi del centrocampo nella partita d'esordio alla prima in nazionale, mollarlo così non sarebbe stato, diciamo così, oltre che elegante, anche produttivo per il futuro di questo giocatore.
0: E poi sempre sull'Unione, pagine sportive, la storia di un ex rosso-blu esposito dalla grande fuga all'esordio.
1: Tecnicamente ancora del Cagliari. Perché il Sassuolo lo deve riscattare eventualmente per comprarlo.
0: L'ex rosso-blu, dopo la cessione, debutta in nazionale in coppia con il fratello Francesco Pio.
1: Sì, bisognerebbe vedere se ci sono altri precedenti. Sinceramente non ho letto e non sono andato a guardare, anche perché non era una cosa che mi interessava più di tanto, però sarebbe curioso andare a vedere quanti fratelli hanno giocato in nazionale azzurra. In altre nazionali sì, in azzurro non lo so, sinceramente non mi ricordo. Se i Baresi,
0: forse Baresi, io ricordo i fratelli, possibile fratelli Zenoni,
1: può essere anche Damiano, potrebbero essere
0: nell'Atalanta.
1: Però comunque che faccia bene l'esposito, quello che l'ultima stagione ha giocato al Cagliari, cioè se Sebastiano, è un interesse anche del Cagliari, perché nel momento in cui dovesse rilanciarsi ci sarebbero anche buone probabilità che venga riscattato alla cifra che poi è stata decisa quest'estate magari dal Sassuolo, quindi perché no.
0: Intanto l'Italia affronterà
1: venerdì la Francia,
0: ormai un classico, Francia-Italia a Parigi.
1: Non ci doveva essere Mbappé, quindi almeno meno uno, anche se anche ce se n'è.
0: Ho visto un gol di Diolise.
1: Sì, sì. No, vabbè, un altro
0: spettacolare.
1: Un altro fuori classe.
0: Contro il Belgio.
1: Sì, sì.
0: E poi mi piace segnalare lì, a pagina 44 dell'Unione Sarda, l'intervista a Fabio, figlio di Fabian O'Neill.
1: Sì.
0: A Nuoro per scelta, il figlio di Fabian gioca nella
1: mai dimenticato, sì. O'Neill, anche se obiettivamente l'ultima parte della sua vita qualcuno se l'era dimenticato, e il figlio è tornato in Sardegna, alla Nuorese, vuole far ricordare le gesta del padre. Non sarà facile, perché veramente O'Neill ha lasciato un segno nella storia del Cagliari e nel cuore dei tifosi.
0: Però è bello che ci sia questa continuità.
1: Beh, sì, chiaramente, ritorno. Anche perché credo ci sia anche molto affetto,
0: molto amato Fabiano.
1: Esatto,
0: O'Neill.
1: Esatto.
0: Ti ringrazio.
1: A te.
0: Grazie Lele. Adesso ascoltiamo insieme Alex Warren con Passenger.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì con delle nubi al mattino e nelle ore serali. Meglio nelle ore centrali, dove non mancherà il sole

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto, sono le 8:49 per chi ci segue in diretta, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Adesso saluto e ringrazio qui con me in studio l'archeologo Nicola De Sì. Buongiorno, buongiorno Nicola.
2: Buongiorno Massimiliano.
1: E ci devi parlare del tuo lavoro per i bambini, perché hai scritto insieme all'illustratore, con la collaborazione dell'illustratore Antonello Angheleddu, tre libri dedicati ai bambini sulla storia più antica della Sardegna. Un modo per far conoscere ai più piccoli la nostra storia più antica.
2: Sì, esatto. Diciamo che io mi sono rivisto molto nei panni di questi bambini che non avevano degli strumenti, ecco, per conoscere al meglio la storia della propria isola, anche perché nei testi di scolastici, ufficiali, la Sardegna è una grande assente, oppure quando ci sono notizie sono veramente scarne, e non ti nego che a volte sono sbagliate. Quindi cominciando a lavorare con le scuole un po' di tutta la Sardegna, già una quindicina d'anni fa almeno, mi rendevo conto che i bambini erano molto interessati ma non avevano degli strumenti. Ecco perché nascono poi questi libri. Nascerà prima insomma la preistoria della Sardegna e a seguire insomma quello sulla civiltà nuragica.
1: Tre volumi per adesso: la preistoria della Sardegna dal Paleolitico all'età del rame, la civiltà nuragica per i più piccoli dall'età del bronzo all'età del ferro, poi la Sardegna in età punica dal sesto al terzo secolo avanti Cristo. Nicola, testi e illustrazioni, quindi per rendere anche più accattivante il racconto.
2: Sì, forse guarda, ti dirò, la cosa più complessa nello scrivere un libro per bambini è proprio quella di cercare di sintetizzare, perché quando tu cominci a scrivere un libro vorresti metterci dentro tutto quello che sai o che pensi di sapere. In realtà quando hai a che fare con un target così insomma di bambini che vanno dai 6 agli 11 anni, devi cercare invece di essere molto sintetico e soprattutto dare molto spazio alle illustrazioni. Ecco, quindi abbiamo deciso in questi tre libri, ecco, di partire dalle immagini che fossero simpatiche e accattivanti, per poi portare il bambino alla lettura del testo, un testo che però, ripeto, deve essere molto molto efficace e allo stesso tempo breve.
1: Ecco, non sempre l'archeologia viene divulgata, fatta conoscere in modo semplice.
2: No, il problema fondamentale è stato fino a pochi anni fa proprio quello di aver creato una sorta di gap tra il mondo accademico scientifico e il normale cittadino, che comunque soprattutto in Sardegna ha una grande sete di conoscenza, perché continuamente stimolato dalla visione di nuraghi, di siti archeologici, musei e quant'altro, e spesso però non aveva la possibilità di conoscere in maniera semplice, ecco, il proprio passato. Quindi proprio per questo oggi ci rendiamo conto che c'è sempre più bisogno di una divulgazione semplice ed efficace.
1: Tra l'altro ai bambini spiegate tutto, quando è giunto per la prima volta l'uomo in Sardegna, quali tracce ha lasciato nel suo passaggio, insomma c'è tutto in questi libri.
2: Sì, sono domande che ciascuno di noi si è posto, ma non solo i bambini, anche gli adulti molto spesso mi dicono: guarda, io ho comprato i libri per me stesso perché sapevo di non avere nessuna conoscenza e volevo iniziare dalle basi. Ma lo facciamo un po' tutti, io stesso per primo, quando voglio conoscere un argomento che per me è ostico, come rivolgo proprio alla letteratura per l'infanzia, senza mai rinunciare alla scientificità. Quindi domande che dovrebbero essere, diciamo così, scontate. Quando l'uomo ha messo per la prima volta piede nell'isola, oppure cosa sono i dolmen, cosa sono i menhir, quali materiali ci ha lasciato l'uomo che ha vissuto in Sardegna migliaia di anni fa. Ecco, non sono così scontate. In questo libro, anzi in questi libri, cerchiamo proprio di dare queste risposte.
1: Nicola, adesso c'è la musica, ascoltiamo insieme Ernia con Dedica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le note di Ernia attraversano Caffè Corretto, attraversano la programmazione di Radiolina. Stiamo, abbiamo come, qui come ospite, che ringraziamo, Nicola Dessì, archeologo, divulgatore, autore di tre libri sulla storia più antica della Sardegna, la preistoria della Sardegna, la civiltà nuragica per i più piccoli, la Sardegna in età punica, con l'illustratore Antonello Angheleddu, libri destinati ai bambini affinché i più piccoli conoscano questa parte importantissima della storia della Sardegna. Quanto è importante, Nicola, rendere consapevoli i bambini dell'importanza di queste vicende storiche?
2: Io direi che è fondamentale. Ogni popolo ha bisogno di conoscere la propria identità, le proprie radici. Non neghiamo che fino ad oggi è stata raccontata una storia della Sardegna che spesso la vedeva come subalterna alla storia d'Europa. Si parla ancora oggi, lo vedo insomma in alcuni manuali di storia per bambini, si parla ancora di concetti come conquista, dominazione, come se i sardi in qualche modo fossero spariti, no? Ad un certo punto della storia dopo la civiltà nuragica, o addirittura come dire, non avessero avuto un ruolo se non quello di subalterni. Quello che vogliamo, che abbiamo voluto fare con Antonello Angheleddu, l'illustratore che saluto e ringrazio, è proprio questo: cambiare anche il modo di vedere la storia della Sardegna e i sardi, cioè non più dei soggetti diciamo così relegati, ma dei veri e propri protagonisti. Questo lo dico perché finora probabilmente il racconto della storia sarda ha creato diverse generazioni di frustrati, poiché ancora sentiamo ma noi sardi non siamo stati capaci di nulla, ci hanno sempre dominato, conquistato. Ecco, dobbiamo cambiare proprio questa visione, perché la sicurezza in se stessi nasce anche dalla sicurezza diciamo che vediamo proprio nella storia dei nostri antenati, che erano tutt'altro insomma che assoggettati, dominati, ma sono stati i protagonisti.
1: Ecco, dobbiamo fare tesoro anche dell'insegnamento di Giovanni Liliu.
2: Ovviamente.
1: Questi concetti ha espresso in tempi non sospetti.
2: Ovviamente, certo, il grande maestro Giovanni Liliu ha dato un contributo importantissimo, ma oggi è giusto andare avanti, continuare e soprattutto cambiare il metodo della narrazione.
1: Ci saranno sviluppi e ci saranno altre opere, perché mi pare che adesso il prossimo volume potrebbe essere dedicato alla Sardegna romana.
2: Assolutamente sì, io ringrazio anche la casa editrice Condages, che ha creduto fino da subito nel nostro progetto. Chiamiamola appunto sì una sorta di collana che è nata con la preistoria, ma che adesso intende insomma proseguire con la storia della Sardegna romana. Anche lì ci sono delle cose molto interessanti, perché apparentemente sembrerebbe che i sardi siano stati come dire sottomessi. In realtà c'è una storia interessantissima proprio di protagonisti della Sardegna romana, e poi ci auguriamo, spieghiamo insomma, di proseguire nelle varie epoche, perché anche quella medievale o quella cosiddetta spagnola sono comunque importanti e interessanti insomma sotto il profilo storico.
1: Abbiamo purtroppo pochi secondi, però una domanda te la devo fare, perché tu stai in qualche modo sei parte integrante del progetto dell'associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che ha portato un dossier

0: importantissimo all'UNESCO, un dossier che riguarda la civiltà nuragica, purtroppo la sfera religiosa, la sfera del sacro, per il riconoscimento dell'UNESCO. Unico progetto italiano arrivato scelto, individuato dal Ministero per essere portato a Parigi. Quanto è importante questo progetto, nell'ambito, anche nell'ottica, mi pare, anche di una riscoperta, di un rinnovato interesse verso la nostra storia più antica.
1: Certo, il progetto ha un obiettivo principale, cioè quello del riconoscimento come patrimonio dell'umanità, però non dimentichiamo che molto importante è soprattutto l'iter, il cammino verso questo riconoscimento, cammino che in diversi anni ha portato l'associazione a far conoscere la civiltà nuragica in decine di comuni, di istituti scolastici, cercando di sensibilizzare appunto la popolazione al proprio patrimonio archeologico, in questo caso nuragico.
0: Grazie, noi ringraziamo Nicola Dessì, a presto per altre novità editoriali che ti riguardano. Adesso la linea alla regia, ci sono le news di Radiolina, poi di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
5: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
6: Caso Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
5: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
6: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
5: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà all'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuova edizione del GR di Radiolina. Andiamo su unionesarda.it con la fusione degli aeroporti. Scende in campo la procura, aperta un'inchiesta dopo gli accertamenti di iniziativa dei carabinieri. Il procuratore capo del capoluogo ha incaricato uno dei suoi sostituti di indagare a tutto campo sul progetto. E poi la politica regionale, il riassetto delle presidenze delle commissioni a metà legislatura, domani nuovo vertice di maggioranza per evitare il voto al buio. Il Movimento 5 Stelle non molla le due commissioni, il PD ne ha quattro con Alleanza Verdi di Sinistra e Orizzonte Comune che ne chiedono una. Prezzo medio dei carburanti influenzato dagli sconti degli ultimi giorni cala sia il diesel sia la benzina. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero in Sardegna, il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,339 euro al litro, 16 millesimi meno rispetto a ieri. Quello della benzina è arrivato a 2,122 euro al litro, 12 centesimi in meno. Stabile GPL servito. Aggredito una badante a seguito di una lite procurando le lesioni alla milza alle costole di un trauma cranico. Un uomo onorabile si è finito nei guai dopo aver picchiato la donna, avrebbe aggredito anche il figlio della stessa, intervenuto per difenderla. Lo stadio di Cagliari, entro oggi il bando della gara per la costruzione del nuovo impianto con la relativa comunicazione alla federazione. Domani la FIGC dovrà comunicare all'UEFA le città italiane candidate a ospitare gli europei 2032 insieme alla Turchia. Entro oggi quindi la giunta dovrà approvare la delibera, pubblicare il bando. In caso contrario Cagliari non farà parte delle città candidate, anche se l'iter per la gara proseguirà comunque ma con tempi diversi e senza le scadenze UEFA. Due appuntamenti per oggi, il primo a Cagliari alle 18 alla Sala Schenck di Molentargius, abile storia, racconto accessibile e sperimentale della disabilità attraverso i secoli a cura di Trip Sardinia. Nuoro al Next in via del lavoro alle sempre alle 18, il Nuoro Next Talks, incontro robot, persone e lavoro con Silvano Tagliagambe e Giacomo Cao. E chiudiamo col calcio. Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemi, una seduta di lavoro dedicata all'aspetto fisico, al lavoro atletico tra campo e palestra. Oggi nuovo allenamento di pomeriggio. È tutto, fra poco ritorna Massimiliano Rais con Caffè Corretto. Le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
13: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
15: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Caffè Corretto.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, regia Fabio Leoni. Riapriamo la pagina sportiva, siamo collegati con il collega dell'Unione Sarda Riccardo Spignesi. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
0: Ecco, tu sei amante delle statistiche, dei numeri e hai anche una memoria prodigiosa sulla, sulla storia del calcio. Prima con Lele Casini ci stavamo domandando quali fratelli avessero giocato insieme in nazionale, oltre ai fratelli Esposito, caso recentissimo. Ecco, ci sono stati altri fratelli?
1: Beh sì, ce ne sono stati indubbiamente, c'erano stati i fratelli Inzaghi per avere un ricordo recente, stiamo parlando della fine degli anni 90, inizio primissimi anni 2000, perché poi era stato soltanto Pippo a essere stato convocato, addirittura oggi c'è sull'Università di Nicola, si ricorda come titolari dal primo minuto, era da un secolo che non succedeva, erano i fratelli Cevenini,
0: Aldo e Luigi Cevenini, come scrive l'Unione Sarda, sì.
1: Che si erano trovati assieme dal primo minuto, come appunto è successo poi lunedì con Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Ci sono stati poi ovviamente i fratelli Baresi, anche giusto per ricordarne altri, e purtroppo ricordiamo anche il lutto recente che ha riguardato Franco, i gemelli Zanoni anche. Mi vengono in mente, che hanno giocato anche loro tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che erano stati convocati assieme. Adesso non mi ricordo se avessero giocato insieme, però sicuramente erano stati entrambi in nazionale.
0: Insomma, quindi grazie per averci ricordato altri fratelli.
1: Sono tantissimi, questo bisogna dirlo, quindi è comunque una particolarità da sottolineare.
0: Io ricordo per esempio in Germania i fratelli Förster, Karl-Heinz e Bernd, sì? Förster.
1: E ci sono stati anche dei casi molto particolari. Per esempio i fratelli Boateng, che hanno giocato contro in nazionale, perché Kevin Prince, l'ex giocatore del Milan, aveva poi scelto il Ghana, mentre Jérôme, che è stato per anni al Bayern Monaco, chiaramente era il difensore della Germania. Ci sono state anche queste particolarità, ma ci sono stati anche dei casi proprio nell'ultimo mondiale anche di fratelli che sono stati convocati per due nazionali diverse.
0: E poi andando indietro nel tempo ricordo anche i fratelli Van der Terkoff, olandesi, Willy e René, hanno fatto i mondiali del 78 in Argentina.
1: Sì, finalisti peraltro.
0: Sì. E quindi insomma ci sono stati anche casi più o meno recenti. Riccardo, Francia-Italia, come vedi questa partita?
1: Sarà un esame per capire qual è il vero volto dell'Italia, se quello brutto, bisogna dirlo senza troppi giri di parole, di venerdì scorso contro il Belgio, o se quello un po' più scintillante, per fortuna, di lunedì scorso a Bursa. Un esame per capire anche la possibilità degli azzurri di mettersi alla prova contro un avversario di livello, perché non giriamoci attorno, anche qui la Francia è molto più forte dell'Italia, nonostante abbia appena cambiato commissario tecnico con l'arrivo di Zidane, è comunque già a un livello ulteriore come ciclo, si sta comunque rinnovando, ha messo dentro i giocatori nuovi e penso a due del nostro campionato, da Cugna del Como e Giusto dell'Inter, che hanno debuttato lunedì nell'1-0 contro il Belgio. Non ci sarà Mbappé, che si è infortunato in Turchia venerdì scorso, ma le opzioni per Zidane sono infinite, basti pensare che Olise, che ha deciso la partita contro il Belgio, è entrato dalla panchina lunedì, cioè la Francia si può permettere, già non avendo Mbappé, di lasciare Olise in panchina. Questo per
0: dare l'idea,
1: far capire un po' quello

0: che quello che ha a disposizione. È ovvio che bisogna mettere in conto che potrebbe arrivare una sconfitta, però adesso l'Italia ha bisogno di dare un po' di risposte. Sono arrivate delle risposte lunedì contro la Turchia, vediamo che risposte arriveranno, detto che poi ci sarà un'altra partita prima di completare la sosta, di nuovo contro la Turchia, lunedì prossimo a Bologna. È chiaro che le due da vincere sono quelle con la Turchia per questa maxi sosta, però anche andare a fare una bella figura in Francia potrebbe dare un po' più di
1: morale,
0: fiducia, di consapevolezza nei propri mezzi, una nazionale che in questo momento, ne parlavo anche lunedì con Lerina Voilalinea, ha un disperato bisogno di talento, perché questo serve, di idee, perché non se ne sono viste tante contro il Belgio, e io dico anche un po' di tranquillità, perché in questo momento attorno alla nazionale, attorno al calcio italiano, alla FIGC, penso di farmi capire, ci sono un po' troppe cose che non dovrebbero esserci e che non fanno bene al nostro movimento.
1: Bene, ti ringrazio, grazie Riccardo, grazie per questo prezioso contributo, e adesso la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme per l'ultimo tratto del nostro percorso oggi con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Caffè Corretto.
1: L'ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto, prima di sentire il collega Andrea Deida della redazione di unionesarda.it, la musica Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Paparazzi Cesare Cremonini, ora un aggiornamento dal Corriere della Sera sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che ha lanciato il codice di allarme. Era una lite tra piloti, l'aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza e ha ora atterrato a Tabuk in Arabia. Detto questo, adesso do la parola a Andrea De Idda, unionesarda.it. Che cosa troviamo in questo momento su unionesarda.it, Andrea?
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. In primo piano su unionesarda.it l'inchiesta che ha aperto la Procura di Cagliari sulla fusione degli aeroporti sardi. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, la Procura ha infatti deciso di avviare delle indagini per fare luce sui dettagli che stanno portando o porteranno alla fusione dei tre scali sardi. Ricordiamo che sulla vicenda è in corso anche un'indagine della Corte dei Conti, sono stati fatti nei mesi scorsi degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza proprio su delega della Procura della Corte dei Conti. Abbiamo poi parliamo poi di cronaca nera, perché a Nuraminis c'è stato un grave episodio di violenza. Una donna, una badante di nazionalità rumena che vive da molto tempo nel paese, è stata picchiata da un uomo al termine di una lite. È avvenuto in un'abitazione nella centralissima, in una via centrale del paese. La donna è in gravi condizioni e durante la lite sarebbe stata difesa dal figlio. Non si capisce poi se ad aggredirla siano stati una o più persone, si sa però che l'aggressione è avvenuta al termine di un violento alterco. Continuiamo poi a parlare di cronaca nera, notizie tristi purtroppo, perché ieri è deceduto all'ospedale Brozzo di Cagliari Leonardo Fadda, il giovane di 26 anni che era stato coinvolto in un incidente stradale due giorni fa a Villa Massargia. Leonardo Fadda era molto noto nel mondo del calcio a livello dilettantistico, infatti in queste ore soprattutto su Facebook si leggono diversi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Il giovane stava tornando a casa, lavorava nel settore delle attività marittime.
0: Ecco, quindi tutto questo lo troviamo su unionesarda.it, che immagino oggi seguirà anche da vicino la vicena dello stadio, del nuovo stadio del nuovo del progetto, del Cagliari.
1: Vediamo un po', sì.
0: Mi pare che sia il giorno, insomma, un giorno ormai determinante, sono attese decisioni.
1: Sì, assolutamente.
0: Entro oggi, insomma, il bando stadio, ora o mai più.
1: Esatto.
0: Il titolo dell'Unione Sarda, l'articolo è firmato da Roberto Carta.
1: Assolutamente sì, oggi dovrebbe essere il giorno, diciamo, più atteso, perché la FIGC dovrà poi comunicare all'UEFA gli stadi candidati a ospitare le partite di Euro 2032. Cagliari aspira a essere tra queste città, però ovviamente ci sono questioni burocratiche da risolvere. Il bando dello stadio deve essere pubblicato.
0: Grazie, ringraziamo Andrea De Idda, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito Caffè Corretto. Vi ricordo l'appuntamento alle 12.30 con La Strambata, c'è Mariangela Lampis. Grazie a voi, grazie a Fabio Leoni, vi auguro una buona giornata, a domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 9:30.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: I want to be free!
6: Duck!
5: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Radiolina Meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì, con delle nubi al mattino e nelle ore serali, meglio nelle ore centrali dove non mancherà il sole e con clima praticamente estivo con punte fino ai 30 gradi. I venti saranno sostenuti sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, venti invece deboli sulle coste orientali con mari calmi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento, nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
3: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
4: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
3: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7, la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
4: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
3: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41% e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
4: È tutto, a più tardi.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR di Radirina, ancora buongiorno dalle casine al microfono e dalla redazione. Il prezzo medio dei carburanti in apertura, influenzato dagli scontri degli ultimi giorni, cala sia il diesel che la benzina. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero, in Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,339 euro al litro, 16 millesimi in meno. La benzina è arrivata a 2,122 euro al litro, 12 centesimi in meno rispetto a ieri. Stabile il GPL servito. La privatizzazione degli aeroporti sul progetto di fusione degli scali sardi, in particolare quello di Cagliari Elmas, è stata aperta un'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Cagliari, inchiesta affidata a Carabinieri e Guardie di Finanza, ignota ancora l'ipotesi di reato. La politica regionale, il riassetto delle presidenze delle commissioni a metà legislatura, domani nuovo vertice di maggioranza per evitare il voto al buio. Movimento 5 Stelle non molla le due commissioni, il PD ne ha quattro con Alleanza Verdi di Sinistra e Orizzonte Comune che ne chiedono una. La cronaca ha aggredito una badante a seguito di una lite, procurando le lesioni alla milza, le costole e un trauma cranico. Un uomo anuramini si è finito nei guai dopo aver picchiato la donna, avrebbe aggredito anche il figlio della stessa, intervenuto per difenderla. E ritorniamo sulla vicenda dei migranti fermi al porto di Olbia con il foglio di via ma che non riescono a partire. La nuova denuncia del sindacato di polizia SIULP di Sassari, che in una nota chiede un intervento immediato delle autorità per risolvere una situazione che impone un'attenta riflessione non soltanto sotto il profilo della gestione dei flussi migratori ma anche e soprattutto sotto quello dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stadio di Cagliari entro oggi il bando della gara per la costruzione del nuovo impianto con la relativa comunicazione alla federazione. Domani la FIGC dovrà comunicare all'UEFA le città italiane candidate a ospitare gli europei 2032 insieme alla Turchia. Entro oggi quindi la giunta dovrà approvare la delibera, pubblicare il bando. In caso contrario Cagliari non farà parte delle città candidate, anche se l'iter per la gara proseguirà comunque ma con tempi diversi e senza le scadenze UEFA. Due appuntamenti per oggi a Sassari, alla Biblioteca Universitaria in Piazza Fiume alle 18, l'anteprima Genera Festival con Emanuela Pala che presenta il suo libro Ostinata Umanità a bordo della Global Sumud Flotilla. A Villa Cidro, al Mulino Cadone alle 18, per il premio letterario di Sì, Gianluca Scrocco presenta il suo libro Sandro Pertini alle 21.30. A Casa De Sì, il Best of 2026, proiezione dei cortometraggi in concorso, l'ottavo Andaras Traveling Film Festival. E chiudiamo col calcio. Ieri pomeriggio la ripresa degli Eremiti del Cagliari a Semine, seduta di lavoro dedicata interamente alla palestra e al lavoro atletico tra campo e palestra. Oggi nuovo allenamento di pomeriggio. È tutto, a più tardi.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto, la birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro, la pasta Cillino la classica da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
18: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, che è proprio uno dei responsabili. Ben ritrovato Valerio.
19: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
18: Allora, per chi ancora non conoscesse Scuola Sapiens Diplomati Online, raccontiamo di cosa si occupa.
19: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
18: Ecco, come si studia nella Scuola Sapiens?
19: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare all'interno della nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità a tutti quegli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
18: Ecco, quindi possiamo dire che è una scuola rivolta davvero a tutti. Però raccontiamo chi sono i vostri studenti.
19: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che, iscrivendosi ora con noi, hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
18: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con Scuola Sapiens?
19: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci scrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
18: Valerio, parliamo della garanzia se si viene bocciati nella Scuola Sapiens.
19: Allora, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito, nell'anno scolastico che è appena iniziato, 2026-2027, e altri 2 anni nell'anno scolastico successivo, 2027-2028.
18: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
19: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
18: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
19: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
15: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì con delle nubi al mattino e nelle ore serali, meglio nelle ore centrali dove non mancherà il sole e con clima praticamente estivo con punte fino ai 30 gradi. I venti saranno sostenuti sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, venti invece deboli sulle coste orientali con mari calmi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
4: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
5: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
4: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Riferisce Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
5: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
4: Il tennis: Matteo Arnaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
5: È tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione del GR Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini dalla redazione. Il prezzo medio dei carburanti, influenzato dagli sconti degli ultimi giorni, cala sia il diesel sia la benzina. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero in Sardegna, il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,339 euro al litro, 16 millesimi meno rispetto a ieri. La benzina è arrivata a 2,122 euro al litro, 12 centesimi meno. Stabile il GPL servito. La privatizzazione degli aeroporti su progetto di fusione degli scali sardi, in particolare quello di Cagliari Elmas, è stata aperta un'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Cagliari. Inchiesta affidata ai carabinieri e guardie finanze, ignota ancora l'ipotesi di reato. La politica regionale, riassetto delle presidenze delle commissioni di metà legislatura, domani nuovo vertice di maggioranza per evitare il voto al buio. Il Movimento 5 Stelle non molla le due commissioni, il PD ne ha 4, con Alleanza Verdi di Sinistra e Orizzonte Comune che ne chiedono una. È stato arrestato l'uomo che nei giorni scorsi a Porto Torres aveva aggredito 4 minorenni spintonati e schiaffeggiati. I ragazzi erano stati derubati anche dei borselli e dei telefoni cellulari. Si tratta di un 30enne che aveva reagito con violenza verso i ragazzi, rei secondo lui di aver preso a calci la serra nella porta della sua abitazione. E ritorniamo sulla vicenda di migranti fermi al porto di Olbia con il foglio di via ma che non riescono a partire. La nuova denuncia del sindacato di polizia SIULP di Sassari, che in una nota chiede un intervento immediato delle autorità per risolvere una situazione, ha detto a loro, che impone un'attenta riflessione non soltanto sotto il profilo della gestione dei flussi migratori ma anche e soprattutto sotto quello dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le giornate del Romanico, 5 fine settimana dedicate alle chiese romaniche in Sardegna. Tonello Figus, presidente di Fondazione Sardegna Isola del Romanico, organizzatrice dell'evento.
7: Anche quest'anno ottobre sarà il mese del Romanico in Sardegna, dal primo fine settimana fino al 31 novembre. Oltre 70 comuni presenteranno al vasto pubblico circa 80 chiese romaniche. Una grande festa al Romanico in Sardegna.
6: Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Prossime news fra un'ora.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
16: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Confession of the Groove.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: nibbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una Bank to Good to Go nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
4: Radiolina Meteo.
5: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì con delle nubi al mattino e nelle ore serali, meglio nelle ore centrali dove non mancherà il sole e con clima praticamente estivo con punte fino ai 30 gradi. I venti saranno sostenuti sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, venti invece deboli sulle coste orientali con mari calmi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
3: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7:30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
4: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
3: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
4: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
3: Il tennis: Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
4: È tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Radio Lina. Radio Notizie.
9: Ancora buon mercoledì da Lele Casini, dalla redazione di Radio Irina. In apertura del nostro GR trattiamo l'Einstein Telescope. La governatrice della Sardegna Alessandra Todd in Francia per un incontro promosso dall'ambasciata d'Italia a Parigi per la promozione della candidatura dell'area di Sosenato Sallula ad ospitare il progetto europeo. La scelta di organizzare l'evento a Parigi non è stata casuale. Le comunità scientifiche di Italia e Francia infatti collaborano da anni nel campo della ricerca sulle onde gravitazionali. Credo che questo non sia solo un progetto sardo o solo italiano, ha detto la Todd, ma prima di tutto un grande progetto europeo. Pensiamo che questo non debba nascere solo in Sardegna e che le condizioni siano mature per proporre una candidatura condivisa, ha aggiunto la stessa presidente sarda. Il prezzo medio dei carburanti influenzato dagli sconti degli ultimi giorni cala sia il diesel che la benzina. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero, in Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,339 euro al litro, 16 millesimi meno rispetto a ieri. La benzina è arrivata a 2,122 euro al litro, 12 centesimi in meno. Stabile il GPL servito. E poi da unionesarda.it un fatto di cronaca giudiziaria che ha coinvolto un carabiniere sardo che aveva svolto missioni all'estero, contatto con l'uranio, poi il tumore che aveva ottenuto e aveva ottenuto un risarcimento, ma il ministero farà appello. Per il TAR il militare avrebbe lavorato senza le adeguate protezioni in Kosovo, Etiopia, Eritrea e Albania. Nuovo incidente stradale sulla provinciale 2, la stessa che ha visto lunedì rimanere coinvolto il 27enne cagliaritano morto ieri mattina in ospedale. Questa mattina, per causa in corso di accertamento, una donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava, il mezzo si è ribaltato, l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere, liberata dai vigili del fuoco, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

0: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
11: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina presenta La Strambata.
13: È mercoledì 30 settembre, buongiorno a tutti voi, la strambata è in studio, c'è il nostro Giuseppe Valdés, ma non solo, abbiamo un ospite graditissimo, dovremo aprire delle riflessioni sulla mortalità, sul tasso di mortalità delle strade della Sardegna. Ringraziamo davvero per essere con noi Gianfranco Fancello, che è docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, ma non solo, è anche il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
14: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno ai radioascoltatori.
13: Abbiamo tante questioni davvero di cui parlare. Facciamo riferimento però anche alla notizia di apertura, perché è una trasmissione con tutti gli aggiornamenti in corso, in divenire. Cagliari è apertura sul sito dell'Unione Sarda, altri 4 mesi di zona rossa intorno a Piazza del Carmine. Si è concluso in tarda mattinata il vertice in prefettura, è stata prorogata la misura per il contrasto alla microcriminalità. In sostanza, che cosa accadrà? Fino al 30 gennaio varrà nuovamente appunto la misura, che è stata prorogata. nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La scadenza era prevista oggi, è la zona di controllo rafforzata con presidi costanti e possibilità di allontanamento di soggetti considerati pericolosi, che era stata istituita a settembre del 2025, appunto, adesso sarà in vigore per altri 4 mesi. Ma veniamo, lo dicevamo, alla sicurezza stradale. Esaminiamo tutta una serie di dati. Abbiamo fatto riferimento con il professore per il telegiornale di Vidulina ai morti del periodo estivo. Le vittime erano state 30, però adesso ampliamo lo sguardo a quelli, appunto, che sono i dati dall'inizio dell'anno fino a questo periodo, che aprono tutta una serie di spunti e riflessioni. Professore, allora ci aiuti a capire, e partiamo appunto dai numeri.
14: Certo, partiamo dai numeri. I numeri sono quelli che l'Istat ha recentemente rilasciato, sono relativi all'ultimo anno, quindi quelli del 2025. E i numeri importanti sono tre: sono il numero di morti, il numero degli incidenti e il numero di feriti. E il principale, che è quello, ahimè, sul numero dei morti, nel 2025 in Sardegna abbiamo registrato 100 morti per incidenti stradali. La domanda è: un dato elevato o un dato non elevato? L'anno scorso erano 113, quindi in realtà abbiamo avuto una diminuzione.
13: Cioè
14: l'anno precedente,
13: si riferiscono
14: al 2025, perché il 2026 è ancora ovviamente in corso, quindi nel 2025 erano 100, nel 2024 erano 113, quindi c'è stato un miglioramento. Però se pensiamo che nel 2014, cioè quindi 12 anni fa, erano 98, in realtà, adesso non ve li do tutti i numeri, ma in tutto questo periodo la Sardegna non riesce ad allontanarsi da questo numero 100. Qualche anno qualche numero in più, qualche anno qualche numero in meno. Quindi mediamente in Sardegna si registrano 100 morti all'anno per incidenti stradali.
13: E la tendenza del 2026 ricalca nel solco di questi numeri, perché il dato è già molto molto elevato.
14: Ahimè sì. L'altro dato preoccupante è il tasso di mortalità per residenti, che è invece un dato che ci fa schizzare in alto a livello nazionale. Perché se noi rapportiamo questo numero di morti, di 100 morti, rispetto al totale degli incidenti, del totale dei residenti, e lo rapportiamo a 100.000, comunque vi do il dato, abbiamo 6,4, cioè abbiamo 6,4 morti ogni 100.000 residenti, e siamo la terza regione in Italia, dopo però la Val d'Aosta e la Basilicata, che però, essendo regioni molto piccole, hanno un numero di residenti molto più basso e quindi quell'indicatore tende a salire. Mentre in Sardegna il numero di residenti è maggiore, quindi questo dato preoccupa ancora di più, e purtroppo è un dato che anche qui non riesce a calare.
13: Il professore ci ha presentato appunto i dati da cui partire, ci saranno una serie di riflessioni da fare ancora, se può restare insieme a noi. Sì, adesso certo. Ascoltiamo insieme un brano, Parlare d'amore di Saif.

0: L'informazione e l'attualità su Radiolina. Continuiamo a parlare di incidenti stradali con il docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, professor Gianfranco Fancello, che è qua con noi. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno ancora, buongiorno.
0: Ben ritrovato ancora. Grazie. Stavamo facendo riferimento anche alla Sardegna, dato della Sardegna, che è sul podio delle città nere sul fronte appunto degli incidenti, al terzo posto, e c'è anche una differenza fra strade urbane ed extraurbane. Come si pone la Sardegna rispetto appunto a questo? Dove si verificano maggiormente
1: gli incidenti? Gli incidenti noi li abbiamo in ambito extraurbano, perché su quei 100 morti registrati nel 2025, 70 sono in strade extraurbane e 30 in strade urbane, quindi una percentuale del 30%. Pensiamo che invece a livello nazionale la percentuale degli incidenti in ambito urbano è del 42%, quindi in Sardegna paradossalmente si registrano minori morti all'interno delle città. Dobbiamo tener conto però di una cosa, che dal punto di vista della struttura urbana la Sardegna presenta un numero di città, così come viene intesa dall'Istat, molto più piccolo. Diciamo che già la nostra quinta città è intorno ai 35.000 abitanti come numero di popolazione, cosa che invece in altre regioni abbiamo valori molto ben più alti, e quindi questo dato risente anche di questa struttura urbanistica differente tra la Sardegna e il continente.
0: E non risente anche delle condizioni delle strade extraurbane dell'isola?
1: Certamente sì. Allora, qui c'è un problema che devo dire la regione ha già iniziato ad affrontare. Perché? Perché nell'osservatorio che noi tutti gli anni pubblichiamo,
0: poi parliamo anche dell'osservatorio,
1: esatto,
0: e del suo ruolo,
1: abbiamo evidenziato un ruolo abbastanza importante delle strade provinciali, dove il tasso di mortalità e di incidentalità sulle strade provinciali era molto più alto rispetto a quelle delle strade statali, perché le strade provinciali sono quelle che connettono tutti i 377 comuni verso le principali arterie. Devo dire che da questo punto di vista la regione negli ultimi anni ha cercato di invertire la rotta destinando ingenti risorse alle singole province per cercare di attivare un percorso di manutenzione ordinaria ma soprattutto straordinaria per il miglioramento della strada. Però prima di vedere dei dati che si abbassano passerà secondo me ancora qualche anno.
0: Un focus sul vostro osservatorio viene fatto anche sugli incidenti che si verificano in determinati punti delle strade statali.
1: Esattamente.
0: In questo caso ci fa capire in che maniera?
1: Sì, allora noi sulle strade statali siamo riusciti ad avere il dato degli incidenti chilometro per chilometro. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato chilometro per chilometro quali sono stati il numero dei morti negli ultimi 10 anni.
0: Cioè ci sono dei chilometri,
1: ci sono dei chilometri
0: dove si verifica il numero superiore
1: dove
0: di incidenti.
1: Si verificano il numero superiore di incidenti. Per esempio, adesso quello che ho sotto mano qui con me, noi abbiamo che per esempio sulla 131 al chilometro 14 sono avvenuti in quel chilometro due incidenti mortali, quindi due morti, uno nel 2018, uno nel 2021. Abbiamo registrato per esempio, ecco qua, nella 130 al chilometro 14 addirittura 5, uno nel 2016, 3 nel 2020 e uno nel 2022. Cosa vuol dire? Che quel chilometro 14, ed ecco questo il servizio che l'osservatorio fa nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere attenzionato per capire cosa c'è, cosa è successo, quali politiche di miglioramento in quel chilometro. Diciamo, magari c'è un incrocio non a norma, c'è un punto pericoloso, c'è una curva che tende a far uscire le macchine, non lo so, bisognerebbe fare un'analisi. Noi segnaliamo questo fatto. Certo che 5 morti in 10 anni in quel chilometro è un elemento assolutamente da valutare.
0: Sto cercando di capire qual è, in che territorio sia il chilometro 14, o il dubbio.
1: Il chilometro 14 siamo all'interno di quella fascia dove tra l'altro è oggetto in questo momento di riprogettazione attraverso la cancellazione degli incroci a raso. ANAS e Regione è stata appena completata la conferenza di servizi e a breve verrà fatto l'appalto.
0: Facciamo una pausa, torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì con delle nubi al mattino e nelle ore serali, meglio nelle ore centrali dove non mancherà il sole e con clima praticamente estivo con punte fino ai 30 gradi. I venti saranno sostenuti sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, venti invece deboli sulle coste orientali con mari calmi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sull'attualità stiamo parlando della mortalità altissima nelle strade della Sardegna e lo facciamo ancora con il docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, Gianfranco Fancello, che si è trattenuto ancora con noi. Quali potrebbero essere però i rimedi?
1: Ma allora, ragioniamo sul breve e brevissimo periodo e poi sul medio-lungo. Sul breve e brevissimo periodo ovviamente bisogna agire sul comportamento delle persone, perché ci sono ancora troppi comportamenti legati all'alta velocità, all'uso di cellulari alla guida, ai comportamenti legati alla distrazione che vanno in qualche modo limitati. Quindi c'è un tema legato molto ai controlli, c'è un tema legato alla manutenzione delle strade ordinarie, alla sistemazione di alcuni piccoli elementi. Quindi su quello bisogna agire da subito. Agire sulla consapevolezza delle persone che quando salgono in macchina, nonostante adesso abbiamo macchine molto moderne, molto diciamo comode e ci sentiamo paradossalmente più sicuri, bene, queste macchine aumentano il nostro livello di distrazione. Pensiamo solo ai grandi schermi che abbiamo sul cruscotto che spesso distraggono il conducente invece che dagli informazioni ulteriormente generano distrazione nei confronti della guida. Poi abbiamo un tema di medio-lungo periodo che è legato al miglioramento delle strade. Abbiamo parlato della 130, del percorso che verrà fatto sulla 130, ma in Sardegna devo dire bisognerà cercare di agire sul trasformare o comunque migliorare l'uso del trasporto collettivo rispetto all'auto privata. Ahimè, purtroppo in Sardegna ancora troppi spostamenti avvengono con l'uso dell'auto privata, perché il trasporto collettivo ancora non riesce ad essere competitivo, parlo del ferro e della gomma, sul trasporto privato, perché l'ARST e i concessionari privati ovviamente sul contratto di servizio che hanno non possono fare più di quello che possono fare. Stessa cosa su Trenitalia. Quindi bisognerebbe investire molto, moltissimo sull'uso del trasporto collettivo per fare in modo che diminuisca l'uso dell'auto privata e quindi anche da questo punto di vista si possano riequilibrare certi valori.

0: limitare le velocità sull'asse mediano. Genova, che ha una sopraelevata lungo il porto, aveva un problema dello stesso tipo. Ha introdotto dei controlli per limitare a 40 km all'ora la velocità sulla loro sopraelevata. Si va più piano, ma tutti arrivano e il traffico scorre. Se ci fosse la possibilità di limitare attraverso dei tutor o attraverso degli autovelox, ma io penso soprattutto ai tutor, a 70 km all'ora, vi assicuro che a 70 km all'ora l'asse mediano scorre bene e soprattutto non si avrebbero i problemi dove quasi ogni giorno, adesso non voglio generalizzare, ma molto frequentemente rimane bloccato per un'ora e mezza, con costi sociali rilevanti su tutta la collettività, perché se uno sta fermo un'ora dentro l'asse mediano e rimane bloccato, questo ha degli effetti ovviamente sulla vita delle persone.
1: La ringraziamo davvero, professore, è stato un piacere avere Gianfranco Facello, docente di progettazione dei sistemi di sicurezza dell'Università di Cagliari. Ora c'è Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

0: Lampis in diretta, ci potrete seguire anche su Videolina e ora è il momento di parlare di montagna terapia. Siamo molto curiosi di capire, ovviamente possiamo intuirlo, di che pratica si tratta e chiediamo il supporto per poter parlare di questo tema di Mario Palomba dell'associazione Andalas, associazione trekking. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma cos'è la montagna terapia?
1: È una pratica riabilitativa rivolta ai pazienti psichiatrici.
0: Pratica riabilitativa, tra l'altro è una pratica che è utile a chiunque, e nel dettaglio in che cosa consiste?
1: Pazienti psichiatrici insieme agli operatori sanitari camminano assieme in montagna, svolgono questi percorsi di trekking e alla fine del percorso formano dei gruppi, si siedono in cerchio, formano dei gruppi d'ascolto per condividere le proprie emozioni più profonde, scambiare. Questa è la parte proprio terapeutica.
0: La parte terapeutica liberatoria, appunto, per tutti noi, sia per chi sta vivendo, insomma, diciamo, un disagio psichiatrico, sia per chi è in ultra equilibrio, diciamo, per chi non ha bisogno della montagna terapia. È utile a tutti quanti. Ed è una pratica che è diffusa, si sta diffondendo nell'isola. E dove nasce?
1: È una pratica che nasce tanti anni fa in Francia. In Sardegna viene portata nel 2006 in via sperimentale da un gruppo di pionieri dell'ASL San Gavrino, quindi nasce nei centri di salute mentale, nella sanità pubblica regionale, ad opera di questi pionieri che sono un OS, Ignazio Corso, e due infermieri, Antonello Ligi e Fidio Solina, e uno psichiatra, Alessandro Coni, che è l'attuale direttore sanitario dell'ASL. Tra appassionati di trekking, viene poi diffusa in Sardegna con gli altri CSM grazie a Sentieri di Libertà anche.
0: Ecco, nel dettaglio, appunto, che cos'è Sentieri di Libertà? Perché le iniziative che voi promuovete e organizzate sono tante, quelle legate al trekking, però c'è in particolare un grande evento, appunto, che consiste in un percorso di vari giorni, appunto. Questi sono i Sentieri di Libertà, ci racconti. Tra l'altro si è svolto anche nei giorni scorsi.
1: Sì, si è svolto dal 24 al 27 a Montarbo di Seui e alla Cumbessia di San Girolamo di Ussassai. È un progetto culturale di psichiatria di comunità che si fonda sulla montagna terapia, appunto. Sono giornate di escursioni e di gruppi d'ascolto, partecipano naturalmente i pazienti e gli operatori sanitari dei centri di salute mentale, delle comunità terapeutiche e anche delle associazioni del terzo settore della Sardegna e diverse regioni della penisola. Siamo arrivati a contare 350 partecipanti in passato.
0: Benissimo, quindi si organizza con una stretta collaborazione, stava lasciando intendere.
1: Beh sì, perché è irto di difficoltà e di pericoli anche come evento, quindi ha un esteso partenariato tecnico e anche istituzionale. Quest'anno l'ha organizzato Andalas di Amistad e Trekking, l'associazione, poi ci sono i centri di salute mentale della Sardegna, le ASL regionali, le comunità terapeutiche, la Società Italiana di Montagna Terapia. Naturalmente poi ci sono dei partner tecnici come il Club Alpino Italiano, il Soccorso Alpino e Foresta. Foresta è fondamentale, l'agenzia regionale del demanio forestale è fondamentale ed è stata fondamentale anche quest'anno, perché quando è possibile l'evento si organizza dentro i loro perimetri, il loro demanio, e quest'anno è stata eccezionale il supporto di Foresta. La Fondazione Sardegna e la Regione Sardegna sostengono finanziariamente l'evento.
0: È una sorta di forma anche di psichiatria di comunità. Ricordiamo che poi Andalas è un'associazione che è stata fondata da pazienti operatori dell'ASL di San Gavino, e quindi si mette in pratica uno dei lati, appunto, all'aperto della psichiatria di comunità. Insomma, ci faccia capire, poi il tempo è terminato perché fra poco ci devono salutare.
1: La terapia di comunità, che cos'è? La psichiatria di comunità, come nel caso dei Sentieri di Libertà, le comunità, come nel caso delle comunità gli astrine, hanno letteralmente adottato l'evento. Sindaci, proloco, la popolazione stessa contribuiscono alla realizzazione materiale dell'evento, danno un apporto sostanziale. Però l'incontro tra la comunità rurale e la comunità terapeutica ha una grande valenza nella lotta allo stigma, cioè i pazienti si sentono accolti, far parte di una comunità, e la popolazione locale sperimenta una forma di ospitalità nuova, estremamente interessante. Insomma, ci sono reciproche ricadute estremamente positive.
0: Grazie, grazie infinite a Mario Paloma dell'associazione Andalas, che ci ha parlato della montagna terapia.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno manita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota ha sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo e sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
5: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la legione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
6: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
5: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
6: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
5: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. È il Cagliari, secondo giorno consecutivo di lavoro per i rossoblù al Crai Sports Center. Hanno ripreso ieri con una seduta dedicata ai test atletici e oggi tornano in campo nel pomeriggio. Pisacane continua a lavorare senza i 7 giocatori impegnati con le nazionali e comincia a preparare l'amichevole di sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano. Nel mirino resta poi la sfida dell'11 ottobre contro la Juventus. Passiamo alla Serie C, la Torres concentra ora le attenzioni sulla trasferta di Campobasso. Dopo lo 0-0 casalingo con il Vado, i rossoblù tornano in campo domenica alle 14.30. La squadra di Alfonso Greco cerca punti per restare agganciata alla zona playoff e dare continuità a una serie che nelle ultime 4 giornate ha portato 2 vittorie e 2 pareggi. Passiamo al tennis, domenica prendono il via i campionati nazionali di tennis a squadre con 4 formazioni sarde protagoniste. Il TC Cagliari debutta in A1 femminile in trasferta contro Prato. In A2 maschile spazio invece a TC Terranova Olbia, TC Alghero e Torres Tennis. I galluresi esordiscono in

0: dovremmo avere in giornata anche i dati che, sulla base dei quali è stata assunta questa decisione, quindi che potremmo capire anche la reale efficacia di questo tipo di intervento che stava iniziando a essere contestato da alcuni residenti della zona e commercianti della zona che sostengono di essere stati danneggiati per via del fatto che quella zona sarebbe stata rappresentata come eccessivamente pericolosa. E c'è da capire se prima era considerata pericolosa e quindi la gente non ci andava, adesso viene considerata pericolosa, la gente non ci va, però in qualche modo era necessario intervenire nella zona. Comunque, altri 4 mesi in attesa adesso di avere ulteriori elementi. Si può essere d'accordo o no, ma questa è la misura che è stata adottata dalla prefettura.
1: Il dato parziale, che era quello che era stato fornito dai carabinieri di Cagliari, era di un calo, però stiamo proprio parlando dei dati oggettivi, al di là appunto delle varie posizioni. Parlavano proprio di un calo dei reati, però chiaramente adesso siamo in attesa, come tu dicevi tu stesso, Chico, del dato complessivo che ci potrà dare solo la prefettura.
0: Per analizzare probabilmente bene questa vicenda sarebbe anche utile avere i dati dei reati intorno alla zona rossa,
1: perché
0: di recente abbiamo raccontato di risse, di accoltellamenti, di furti, di reati che si sono consumati intorno alla zona dalla quale alcuni di questi personaggi sono stati allontanati.
1: È chiaro che la proroga è già una risposta parziale, ovviamente.
0: Quello qualcosa lì bisognava fare, era stata ribattezzata Piazza del Crimine non a caso, quindi era necessario intervenire. Poi c'è sempre il solito problema della percezione del reale peso della criminalità. Io ricordo negli anni 80 a Cagliari si sparava e si ammazzava la gente molto più facilmente. Ora ci sono questi reati che vengono sentiti molto da chi la città la vive, ma i dati nazionali dicono che a Cagliari il numero di reati è calato costantemente nel corso degli anni, però se uno vuole passeggiare tranquillo deve avere il diritto di farlo. Questa è la mia opinione.
1: Assolutamente, soprattutto poi la percezione, come dicevi tu stesso, al di là dei numeri, della sicurezza da parte di chi magari rientra a casa in determinati orari e deve ovviamente sentirsi assicuro. Parlo delle figure magari più maggiormente esposte e non solo. Abbiamo poco tempo ancora, Chicco, altre notizie?
0: C'è, sì, un'altra notizia che riguarda un militare, un carabiniere che a seguito di missioni per conto del Ministero della Difesa all'estero a 34 anni aveva scoperto, e 34 anni l'aveva 20 anni fa, aveva scoperto di avere un tumore. Il TAR ha stabilito che le cause del tumore sono connesse alla sua attività in luoghi e scenari di guerra nel quali veniva utilizzato l'uranio impoverito. A distanza di 20 anni è stato riconosciuto un cospicuo risarcimento, ma ovviamente il Ministero ha impugnato la sentenza che è stata messa dal TAR della Sardegna, e il militare Cesare Salvo, quindi, se vorrà vedere riconosciuti i propri diritti, dovrà combattere anche davanti al Consiglio di Stato, perché normalmente il Ministero, quando si ammalano i militari, non riconosce la propria responsabilità e arriva fino all'ultimo grado di giudizio prima di scucire un centesimo.
1: È una storia già vista. Grazie, esatto. Grazie a Chicco Fresu. Ora Sarrazza.

0: strambata su Radiolina.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

il momento di ascoltare insieme Baby Steps di Olivia Dean e poi anche il nostro caffè scorretto Baglioni in corso firmato da Luigi Almiento.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo.

0: Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
1: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: La strambata.
4: La strambata ancora insieme in studio Mariangela Lampis, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. Ora parliamo di editoria, di prossimità e lo facciamo, abbiamo il piacere di farlo con Simonetta Cassia, che è proprio presidente dell'Associazione degli Editori Sardi. La ringraziamo perché apriamo una riflessione che in realtà è stata già fatta a Olbia nei giorni scorsi in occasione del Forum Nazionale sull'Editoria, editori e fiere del libro italiano ed europeo, a confronto appunto sul futuro anche dell'editoria di prossimità. Buongiorno, grazie infinite per essere con noi. Abbiamo davvero tanti spunti e tanti temi su cui riflettere. Partiamo da quello che è il caso Sardegna e i numeri appunto dell'editoria sarda, e poi diamo voce anche alle riflessioni e agli spunti, anche alle proposte da fare.
5: Sì, i numeri sono quelli che fotografano sostanzialmente un'evoluzione in negativo sotto il profilo delle vendite, della produzione dei titoli del comparto, ovviamente nell'arco di questi ultimi otto anni, con delle riduzioni abbastanza drastiche del 30% per la produzione, ma che segnalano anche il fatto che comunque il comparto resta sostanzialmente vitale, perché i numeri il numero dei titoli prodotti è stato stabile anche in lieve aumento. Noi ovviamente questi dati che abbiamo diramato sono relativi alle imprese editrici e non agli editori istituzionali, ai soggetti privati, esclusivamente alle realtà editoriali sarde che svolgono a livello imprenditoriale questo lavoro, perché è quello insomma di cui ci occupiamo.
4: E rischia di esserci uno scollamento, poi magari ne parleremo ancora meglio, fra quello che è il numero appunto dei festival e poi anche le produzioni in senso stretto nell'isola, e poi arriveremo anche alle fiere di prossimità.
5: Sì, uno scollamento effettivamente c'è, ecco, non è, senza entrare nel merito ovviamente della qualità dei festival o del ruolo che queste importanti iniziative svolgono per la crescita del territorio, però è chiaro che se parliamo di circa 30 case editrici o appena di più di 30 case editrici e vediamo che ci sono 76 festival che ospitano inevitabilmente una minima percentuale delle produzioni isolane, perché alcuni sono tematici, perché altri sono di mera circuitazione, quindi agiscono in rete, un po' perché è inevitabile, sicuramente i festival che agiscono per la promozione della lettura, che sono concentrati, che questi numeri ci dicono, inesorabilmente nei grandi centri urbani dell'isola, c'è uno scollamento sia nell'intento dei festival di radicarsi nel territorio.

0: Ancora insieme continuiamo a parlare di editoria, la riflessione aperta l'avevamo lasciata sospesa con Simonetta Cassia, presidente dell'Associazione Editori Sardi, che ha ascoltato il brano insieme a noi. Ancora ben ritrovata.
1: Grazie.
0: La ringraziamo davvero. Si stava facendo un riferimento anche alla sfida che è quella di creare una relazione fra domanda e offerta culturale.
1: Sì, è che si gioca tutta sul fatto che se siamo dentro i numeri dei festival che sono finanziati dalla Regione Sardegna, perché questa è stata la nostra analisi, diversamente non sono 76 ma molti di più, e ponendoci come regione leader nell'ambito del dato numerico dei festival distribuiti a livello nazionale, diciamo questo discorso avverte sul fatto che probabilmente gli editori di prossimità e più in generale gli editori non sono considerati come operatori culturali a tutto tondo, quali sono specialmente nell'isola, perché hanno questa vocazione a raccontare il territorio non soltanto attraverso la produzione dei libri, ma prendiamo il caso di alcune note case editrici isolane che sono a Nuoro, che sono impegnate anche in altre attività che sono quelle che poi consentono alla casa editrice di stare in piedi e di mantenere alta questa vocazione del racconto del territorio. Ecco, nonostante tutti questi aspetti, gli editori son considerati come operatori culturali e neanche, se posso permettermi, come imprenditori a tutti gli effetti, tant'è che spesso in alcune proposte di legge che descrivono la filiera, che adesso sono presenti in Consiglio regionale, non voglio fare riferimenti specifici, quasi sembra che gli editori di prossimità non siano dei soggetti della filiera, quando sono invece l'elemento principale, e si assegna ai festival letterari questo ruolo di promozione della lettura senza a far riferimento a chi libri li produce. Ecco, quindi è probabilmente questa una distorsione legata al fatto che i festival sono davvero tanti, che il Consiglio regionale guarda questo aspetto come un elemento imprescindibile per la promozione del proprio territorio e ci si orienta a disegnare le leggi in funzione di questo aspetto specifico. Non si pensa che tutto parta comunque dalla produzione dei libri e dalla loro promozione, che avviene ovviamente anche grazie

0: alle librerie, che però, cito un altro dato numerico, in minima parte sono coinvolte nell'organizzazione dei festival come direzione artistica. Sono 4 le librerie che si occupano di questi 76 festival, per quanto la direzione artistica spesso sia replicata. Anche questo dato della serialità è una componente che bisognerebbe prendere in considerazione, cioè stessi soggetti che dirigono più festival. Quindi cosa significa? Che la regione sta orientando il suo sguardo verso la professionalizzazione di questo settore della promozione della lettura, creando dei soggetti che maturino queste competenze specifiche, però non guarda con la stessa attenzione, forse un po' per inconsapevolezza, verso un settore che richiede attenzione, che non richiede esclusivamente finanziamenti, ma che va comunque accompagnato attraverso delle politiche del libro mirate verso una crescita professionale nel tentativo di non perdere visibilità in un mercato sempre più ampio, dove la nostra percentuale di produzione si attesta all'1%. Rispetto al dato
1: nazionale,
0: quindi
1: il dato è questo, l'1%. Abbiamo invece pochi secondi, le chiedo giusto una curiosità: che lettori sono i sardi? Al di là ovviamente dell'editoria di prossimità e dei vari festival, quali sono le caratteristiche? Sardi sono dei lettori?
0: Lettori molto attenti, abbiamo un dato, un indice di lettura molto alto rispetto al sud d'Italia, che produce molto di più, però ha dei lettori sicuramente un dato di lettura molto negativo. Pensiamo alla Sicilia, che credo non raggiunga neanche il 20%, noi siamo
1: con tutta una serie di produzioni letterarie invece la Sicilia, perché ci sono tantissimi autori anche contemporanei, quindi anche un paradosso.
0: Esatto, invece noi siamo al 42%, quindi probabilmente anche per la presenza di infrastrutture culturali molto solide, che sono le biblioteche, che
1: sono dei presidi,
0: sono molto,
1: dei presidi,
0: sono presidi
1: che continuano a operare
0: territorialmente, anche in questo stabiliscono un primato, insomma, per riequilibrata semplicemente la situazione, perché se non fosse per esempio per la fiera regionale del libro che realizziamo da 3 anni a questa parte a Nuoro, effettivamente a livello di promozione dell'editoria possiamo parlare davvero di una desertificazione, e quindi chiediamo che anche in Sardegna vengano, diciamo così, istituiti con gli strumenti di sostegno alla promozione che esistono fuori dall'isola, che non riguardano magari banalmente soltanto l'organizzazione di fiere, ma anche fornire quegli strumenti che consentono agli editori di essere presenti in prima persona, che so, a Torino o in modo consorziato, mettano nelle condizioni di promuoversi ricevendo un'attenzione diretta, un finanziamento diretti, che in questo momento per l'editoria non esistono.
1: Grazie. Il tempo è terminato. Ringraziamo molto Simonetta Cassia, presidente dell'Associazione Editori Sardi.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera Granarolo, 1 litro, 79.

0: Che bella vita con l'occupazione dello studio di Radiolina. Stiamo per parlare di auto tamarre, tamarrissime, una delle auto forse più gagge della storia automobilistica. Ma di cosa stiamo per parlare? Questa è stata un'invasione, Enzo. In genere tu nascondi temi, Enzo Asuni. Eccolo.
1: Adesso nascondo persone.
0: Ma c'è Fabio, ma eccolo il nostro Fabio. Ciao Fabio Leoni.
2: Mi ha trascinato qua.
0: Esatto, e Fabio Leoni in un'altra veste ancora, perché c'è una collaborazione incredibile. Io non ci credo, voglio sentire.
1: Facciamo così.
0: Che collaborazione?
1: Non la dico io, la dici tu, perché così magari dirlo ti aiuta a crederlo.
0: Parliamo ovviamente di casa nostra, ovviamente piccolo momento, noi ci vogliamo bene, un po' ci supportiamo, lo diciamo per chi è all'ascolto, però ci teniamo tanto. E quando c'è stile, cioè non possiamo assolutamente negarlo, perché è un dato oggettivo.
2: Grazie mille.
1: Allora, Mariangela Lampis, 2 ottobre, venerdì. Secondo me possiamo anche ascoltarcela proprio venerdì anche qua in radio questa canzoncina, perché i Sarrazza escono col brano For Scorpio insieme a Gue, e qua abbiamo il ruido dei Sarrazza. Io ti voglio fare una domanda,
2: sì.
1: Com'è nata questa collaborazione?
2: È nata,
0: ma fai smetterla di fare il conduttore, allora.
1: Ma perché glielo volevo chiedere da un sacco.
0: Ho capito, però
2: ti voglio così bene a Enzo, perché adesso ne approfitto proprio velocemente. Ringrazio chiaramente per tutto l'interesse il gruppo, che non è scontato, che è comunque una persona che magari è vicina a quella che è la questione lavorativa, comunque abbia anche questo trattamento da parte dei colleghi che si interessano anche di quello che facciamo. È una collaborazione importante.
0: Un momento libro cuore.
2: Esatto. È una collaborazione molto importante, che è nata da una telefonata di Gue, che ci ha chiamato così inaspettatamente.
0: Dai, che meraviglia, però dai, siamo contenti, ci piace.
2: Dimostrandoci il suo affetto e la sua, diciamo, siamo stati anche di ispirazione per molte cose che ha fatto lui. I primi suoi lavori li ha fatti sopra i nostri vinili, quindi per noi è un grande onore questo. In più, tra una cosa e l'altra, appunto dalla chiamata, dal motivo principale della chiamata, che non vi posso dire adesso, comunque c'è stata la possibilità di fare questa collaborazione, e noi chiaramente abbiamo accettato subito, immediatamente, perché poi è stato anche, diciamo, quello che ha acceso il motore per la realizzazione dell'album Landesveri.
0: Altri nomi, però possiamo fare?
2: Sì,
0: altri?
2: C'è qualcuno.
0: Altri,
2: sì.
0: Scusate, io sto. Ma stiamo scherzando? Non ci credo. Non può essere vero che io stia leggendo in questo momento. Enzo lo sta indicando, lo diciamo, perché dobbiamo scattare una fotografia. Neffa, non ci posso credere.
2: La
0: Furia, no.
2: Già, sì, non dico purtroppo, sì, è proprio così, perché comunque sono dei nomi. Più Neffa che Jake. Neffa ha suonato la batteria, dovete sapere, nel 1992, nel primo disco dei Sarrazza. Ritrovarci dopo più di 30 anni e ricevere un sì così dal niente, è stato tra l'altro uno dei primi che ci ha mandato la strofa e ha avuto il piacere di fare il pezzo. Jake stessa cosa. Jake è stato incredibile, perché non so se vi ricordate, ma c'era stato un momento in cui Jake aveva annunciato sui social che a 50 anni smetteva di fare rap. Noi abbiamo mandato un messaggio a Jake: mi raccomando zio, prima di smettere di fare il rap fai il pezzo con noi. Ci ha risposto immediatamente, ci ha detto: ma scherzate, io sono fan, facciamolo. E l'abbiamo fatto.
0: Scusate, ti devo chiamare zio le prossime
2: zio,
0: volte.
2: Sì, zio.

0: Ok, allora zio, Ford Scorpio cosa vuol dire? Uscirà il 2 ottobre, 2 ottobre, 2 ottobre, va bene, ok, momento.
1: Ford Scorpio è la mitica macchina della copertina di Wes Isla, il nostro primo album uscito nel 1996.
0: È molto gaggia questa
1: una
0: auto,
1: macchina,
0: adesso
1: sì, molto, molto gaggia, però era una macchina incredibile, incredibile perché ha fatto, è uscita solo quella versione e poi l'ho bloccata.
2: Ascolta un attimo, invece il 2 ottobre esce appunto il singolo, mentre il 23 succede un'altra cosa.
1: Il 23 esce l'album finalmente, dopo 2 anni di concezione più o meno, siamo riusciti a finire quest'album, uscirà in tutti i digital store, le varie botteghe digitali, e poi la versione in vinile. Ricordo, ne approfitto per ricordare che oggi si chiude ufficialmente il pre-order del doppio vinile in edizione limitata, che sarà un avvenimento storico per noi, una cosa che ci rende tanto orgogliosi.
0: Studenti indisciplinatissimi, basta, l'occupazione è terminata, ragazzi.
1: Grazie.
0: Va bene?
2: Andiamo
0: okay,
2: via, prof.
0: Bene. Ciao.
3: Radiolina.

0: dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6-6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seulo un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Proroga di 4 mesi per la zona rossa a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in oggi in prefettura. Ennesimo incidente sulla strada provinciale 2 dove 2 giorni fa ha perso la vita un giovane cagliaritano. Questa mattina una donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava. Il mezzo si è ribaltato, l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto il 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice rosso. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, 2 mesi con le corsie di sorpasso chiuse sulla statale 195 per la sostituzione dei vecchi New Jersey. Nuovo allarme per la diga di Maccheronis, l'invaso è quasi vuoto e da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, possibili restrizioni anche per i paesi. Questa sera al Teatro Lirico di Cagliari, musica e solidarietà con il concerto UNICEF Voci per la Pace, stamattina la visita nel reparto di pediatria del Brozzu del direttivo nazionale. Gli 80 anni di padre Salvatore Moritu, fondatore dell'associazione di Mondo X Sardegna, sono stati celebrati a Siligo nella comunità di Saspru. Ottobre diventa il mese del romanico in Sardegna. Fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. Lo sport, l'esordio vincente in trasferta della Dinamo nella 2 di basket, l'ala a Romando, abbiamo dimostrato di essere squadra e di saper soffrire nei momenti complicati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessi senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Inter. La Coop sei tu.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 30 settembre 2026. La manovra e le elezioni. A cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Nel 2027 si vota. La legge di bilancio non potrà non tenerne conto. Anche un governo finora parsimonioso vuole guadagnare in popolarità. il che significa mettere

mettere qualcosa in tasca ai cittadini, per usare un'espressione di sapore berlusconiano. Bruxelles ha aperto ai diversi paesi margini di flessibilità per l'aumento delle spese militari e, al loro interno, per il costo dell'energia. La strategia del ministro Giorgetti è stata, anche contro alcuni colleghi, quella di interpretare nel modo più flessibile possibile le categorie cui la flessibilità si applica, cioè di mettere nel calderone delle spese che passano sotto quell'etichetta anche iniziative legate solo tangenzialmente al riarmo. Come spesso accade, per una cosa di cui bisognerebbe ringraziarlo, Giorgetti è stato criticato. Un forte aumento di qualsiasi voce di spesa finisce inevitabilmente col richiamare l'attenzione di qualche furbo che prova a infilarvisi e, comunque, comporta un certo numero di sprechi in buona fede. Acquistare beni e servizi è un mestiere più complicato di quel che sembri, tant'è che lo Stato lo fa spesso male. A maggior ragione in ambiti nei quali non ha un'esperienza immediatamente spendibile. Il ministro, allora, preferisce attingere di lì per continuare a finanziare alcune spese preesistenti, anziché imbarcarsi in iniziative nuove. È una soluzione all'italiana, ma di roccioso buon senso. Non è ancora chiaro che cosa farà il governo dei 14 miliardi di agio che la Commissione europea potrebbe concederci per l'energia. Chi ne saranno, cioè, i beneficiari? Quei soldi devono andare a investimenti. Etichetta molto malleabile. Se si parla di carburanti, i cittadini sentono il rincaro e applaudono chi fa qualcosa per attenuarlo. Ma il movimento dei prezzi ha valore segnaletico. Ci dice che un certo bene o servizio è meno disponibile, quindi più costoso, di quanto non lo fosse prima. Sterilizzare l'indicazione di prezzo dà senz'altro sollievo, ma nel medio termine può avere effetti controproducenti, soprattutto in una situazione così incerta, in cui non sappiamo quanto praticabile sarà lo stretto di Hormuz di qui a qualche mese. Un rincaro suggerisce di ridurre i consumi e questa, purtroppo, è la premessa per sentirne meno l'effetto. Da questo punto di vista, la sospensione del bollo nel 2027, già decisa per decreto, è stata liquidata come una mossa elettorale. Lo è, ma costa meno di un taglio delle accise e lascia intatto il segnale di prezzo. È finanziata in larga parte con gli avanzi del PNRR, segno che si è speso meno del previsto. Anziché usarli per altre spese, si è scelto di ridurre una tassa. L'altra intenzione, sin qui annunciata dal governo, è quella di alzare la soglia del secondo scaglione dell'IRPEF. Oggi vengono tassati con un'aliquota del 33% i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Si vorrebbe estendere questo scaglione fino a 60.000 euro. Non si tratta di una grande riforma fiscale. Per mettere ordine bisognerebbe rivedere tutto il sistema, a cominciare dalle imposte flat sul reddito delle partite IVA. Non di meno, l'essenza del provvedimento, cioè considerare ceto medio i redditi fino a 60.000 euro, è politicamente azzeccata e convincente nel merito. Abbiamo letto nei giorni scorsi che in Italia il 30% dei contribuenti paga il 79% dell'IRPEF e che 24 milioni di persone non la pagano, fra cui quasi 9 milioni di contribuenti. Legalmente, non si tratta di stime sull'evasione. Nel corso degli anni, il fisco è stato modificato in modo da esentare dall'imposta un numero sempre più alto di persone. I contribuenti che reggono il macigno dell'IRPEF sulle spalle meritano aliquote più coerenti con i tempi e, soprattutto, che li incentivino a lavorare e quindi a guadagnare un po' di più, non di meno. Il problema del nostro fisco è che proprio ciò che ci porta sopra un nuovo scaglione è tassato in modo molto pesante e ci suggerisce che sarebbe meglio fermarci prima. Non arrivare a quella soglia, il che è il contrario di quello che serve per crescere. Se la legge di bilancio facesse questo,
non scasserebbe i conti e risolverebbe alcuni problemi. Ma, come sempre, le prossime settimane vedranno un'accesa competizione fra partiti per introdurre regalie, tanto più accesa con le elezioni all'orizzonte. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde.

0: nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
1: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Rotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
1: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Tempo variabile sulla Sardegna mercoledì con delle nubi al mattino e nelle ore serali, meglio nelle ore centrali dove non mancherà il sole e con clima praticamente estivo con punte fino ai 30 gradi. I venti saranno sostenuti sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, venti invece deboli sulle coste orientali con mari calmi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
3: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
4: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
3: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
4: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
3: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seulo un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Proroga di 4 mesi per la zona rossa a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato oggi in prefettura. Ennesimo incidente.

0: sulla strada provinciale 2, dove due giorni fa ha perso la vita un giovane cagliaritano. Questa mattina una donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava. Il mezzo si è ribaltato, l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto il 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice rosso. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, due mesi con le corsie di sorpasso chiuse sulla statale 195 per la sostituzione dei vecchi New Jersey. Nuovo allarme per la diga di Maccheroni, l'invaso è quasi vuoto e da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, possibili restrizioni anche per i paesi. Questa sera al Teatro Lirico di Cagliari, musica e solidarietà con il concerto UNICEF Voci per la Pace, stamattina la visita nel reparto di pediatria del Brozzo del direttivo nazionale. Gli 80 anni di padre Salvatore Moritu, fondatore dell'associazione di Mondo X Sardegna, sono stati celebrati a Siligo nella comunità di Saspru. Ottobre diventa il mese del romanico in Sardegna. Fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. Lo sport, l'esordio vincente in trasferta della Dinamo nella 2 di basket, l'ala Romando, abbiamo dimostrato di essere squadra e di saper soffrire nei momenti complicati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egi di Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
5: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
12: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.

0: A tutti buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova edizione del TG, subito il nostro sommario con i principali titoli di oggi. Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seulo un nuovo no alla speculazione energetica e 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Proroga di 4 mesi per la zona rossa in centro a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato stamane in prefettura. Nuovo allarme per la diga di Maccheroni, se l'invaso è quasi vuoto e da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, possibili restrizioni anche per i paesi. Musica e solidarietà stasera al Teatro Lirico di Cagliari con il concerto Voci per la Pace, il presidente dell'UNICEF, evento unico. Esordio vincente in trasferta della Dinamo nella 2 di basket, l'ala Aromando, abbiamo dimostrato di essere squadra e di saper soffrire nei momenti complicati. In apertura del nostro giornale torniamo a parlare di speculazione energetica, c'è un nuovo documento, una sorta di manifesto che è stato sottoscritto da 16 comuni, Sarcidano e Barbagia di Seulo, che dicono no ai progetti dei mega impianti calati dall'alto. Sentiamo il nostro Marco Lai.
1: Sì alle energie rinnovabili, no ai progetti calati dall'alto contro la volontà delle popolazioni locali e la vocazione economica dei territori. I 16 comuni riuniti nella comunità montana Sarcidano, Barbagia di Seulo prendono posizione netta sul tema della transizione energetica e lo fanno con un manifesto politico che, se da un lato riconosce l'urgenza del dibattito, dall'altro rimanda al mittente ogni possibile forma di speculazione.
2: Intanto è un manifesto che esprime solidarietà a tanti territori della comunità montana coinvolti attualmente in questa fase di progettazione ed è un modo anche per esprimere un no contrario alla speculazione energetica nei nostri territori che hanno fatto scelte di sviluppo diverse e alternative.
1: Anche questi territori sono interessati da proposte che hanno portato alla mobilitazione delle popolazioni locali, insediamenti di megaparchi di taglia industriale con consumo di suolo e impatto su economia, ambiente e paesaggio.
2: No ad una speculazione energetica che non fa altro che svuotare ulteriormente i nostri territori, le nostre campagne già abbandonate e svoltare verso una direzione che non ci piace.
1: In primis dunque il rispetto per il territorio e per chi lo abita, poi progetti sostenibili adatti alle esigenze dei luoghi.
2: Noi daremo adesso un incarico specifico ad un professionista che possa studiare qual è l'effettivo bisogno energetico di questi territori e proporre sì una transizione ecologica ma che si adatti alle esigenze specifiche di un territorio come il nostro.
0: A Cagliari è stata prorogata per 4 mesi la cosiddetta zona rossa, nella zona centrale, Piazza del Carmine, la stazione. La decisione è stata presa al termine di una riunione convocata in prefettura, riunione che ha seguito per noi Maurizio Olandi.
3: Altri 4 mesi di controlli, presidio permanente e allontanamenti. La zona rossa, che nel capoluogo interessa Piazza del Carmine e le zone vicine alla stazione, resta almeno sino al prossimo anno. I controlli hanno portato a un calo dei reati, ma la situazione non è ancora sotto controllo e gli interventi dei giorni scorsi ne sono la conferma. Resta il fatto che la zona rossa resta in vigore. È una delle decisioni prese nel vertice in prefettura sull'ordine pubblico e sicurezza, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, la procura della Repubblica. La presenza nelle zone più fragili si è fatta sentire, il calo dei reati nella conferma. Non è chiaro se questo trend positivo abbia poi interessato l'intero capoluogo. A fine seduta, bocche cucite, nessuna dichiarazione ufficiale davanti ai microfoni e telecamere. Argomento delicato e probabilmente tutto ancora da risolvere.
0: Cambiamo argomento, da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, la diga di Maccheronis è praticamente quasi vuota e se non dovesse piovere le restrizioni potrebbero interessare anche i paesi. Sentiamo i particolari nel servizio di Graziano Cano.
4: Siamo arrivati a dei livelli veramente preoccupanti rispetto alla dotazione che avevamo l'anno scorso, abbiamo circa 1.600.000 m3 in meno e abbiamo acqua con questi consumi forse per meno di un mese.
5: Purtroppo è un copione che si ripete tutti gli anni e le piogge che speravamo non sono arrivate e praticamente la diga, purtroppo la diga di Maccheroni, come tutti sappiamo, è una diga annuale e non basta più.
6: Un film già visto, un copione che si ripete con una frequenza sconcertante, i 24 milioni della scorsa primavera che hanno consumato consentito un'estate tranquilla a residenti, turisti e campagne, sono come sempre in questo periodo un ricordo. In diga poco più di 2 milioni, così via alle restrizioni. I primi a pagare saranno gli agricoltori e gli allevatori. Stamani i sindaci sono stati comunicati i primi divieti, acqua solo agli animali, in un'ampia fetta di territorio da San Teodoro fino a Siniscola.
4: Verrà disposto il divieto assoluto di utilizzare acqua a scopo irriguo e magari cercare se possibile di salvaguardare delle colture agricole di pregio quali le serre o i frutteti, naturalmente oltre al beveraggio bestiame. Poi in funzione di quelle che saranno indicazioni degli organi di governo dell'acqua regionali vedremo che altri provvedimenti adottare.
6: Le speranze sono tutte nella pioggia, se non piove per Bassa Gallura e Baronia, già pronti altri razionamenti. Al momento nessun provvedimento per Pedra Autori sul Cedrino, ma potrebbe essere solo questione di tempo.
5: Anche col rialzo, dove incameremo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo. Per quanto riguarda tutta la zona, abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga.
0: Torniamo a parlare del problema dell'emergenza caro carburante che incide anche sull'attività dei pescatori e c'è allarme tra quelli di Golfo Aranci. Ci dice tutto Silvia Urru in questo servizio.
7: L'aumento del costo è significativo, da 90 centesimi a circa 1,60 euro al litro. Il caro carburante rischia di mettere in crisi anche il settore della pesca e a Golfo Aranci è allarme tra i pescatori professionisti.
8: Stanno rischiando di rimanere a terra perché non riescono più a uscire con i propri mezzi, in quanto il gasolio ormai ha inciso notevolmente sul loro operato. Stiamo parlando di un aumento di circa il 50%, quindi è un incremento sostanziale che rischia di far rimanere i pescherecci a terra.
7: Un settore, quello della pesca professionale, già interessato in questi anni da vincoli e limitazioni a cui si aggiungono le giornate perse a causa del maltempo e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato al pescato.
8: Abbiamo proposto un tavolo di concertazione, organizzeremo con le istituzioni, quindi con il comune, con la provincia, con la regione, un tavolo di confronto permanente, soprattutto per fare il punto della situazione relativamente al comparto della pesca.
7: Se non si arriverà a un accordo, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Il timore per il consorzio dei pescatori di Golfo Aranci, che riunisce circa 50 professionisti, e che in molti possano abbandonare l'attività.
8: Siamo molto preoccupati perché i pescatori rischiano di subire l'ultimo colpo. Dopo le varie restrizioni, tutti i vari problemi che sono legati al comparto della pesca, questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Speriamo di no, ovviamente.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità. A tra poco.
9: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
0: Ancora disagi per gli automobilisti sulla statale 195 alle porte di Cagliari per la sostituzione delle vecchie barriere spartitraffico in cemento. Sentiamo Stefano Birocchi.
10: Due mesi con le corsie di sorpasso chiuse e possibili rallentamenti sulla Sulcitana, una delle strade più trafficate alle porte di Cagliari. È il prezzo da pagare per una statale 195 più sicura. Da oggi sono autorizzati i lavori per sostituire circa 2 chilometri di barriere spartitraffico nel tratto a 4 corsie vicino al capoluogo.
11: I lavori sulla 195 fanno parte di un più ampio programma di investimento che prevede l'installazione della barriera spartitraffico sulle strade a doppia carreggiata qui in Sardegna.
10: Il cantiere comporterà il restringimento progressivo di entrambe le carreggiate, ma la statale resterà percorribile.
11: Questo consentirà di far sì che un'autovettura possa non passare la carreggiata opposta in caso di incidente, evitando così gli scontri frontali, che sono gli incidenti che causano, diciamo, le conseguenze più gravi.
10: L'avvio sarà graduale con sopralluoghi e attività di organizzazione prima della posa delle nuove barriere. Come nel tratto precedente sarà installato il modello NDBA, progettato e brevettato da ANAS, più alto resistente dei vecchi New Jersey e studiato per contenere meglio gli urti anche in caso di 2 impatti contemporanei. La sostituzione richiede precisione nel posizionamento e negli ancoraggi, ma non prevede scavi né interventi strutturali che possano allungare i tempi dell'intervento.
0: Cambiamo argomento. Questa sera Lirico di Cagliari, musica e solidarietà con il concerto organizzato dall'UNICEF Voci per la Pace. E stamattina intanto nel reparto di pediatria dell'ospedale Brozzu la visita del direttivo nazionale. Per noi c'era Veronica Fadda.
12: Dalla pediatria del Brozzu al palco del Teatro Lirico di Cagliari, una giornata nel segno dell'UNICEF e della solidarietà. In reparto la visita del presidente nazionale, la consegna delle pigotte al personale medico in segno di riconoscimento per il lavoro quotidiano al fianco dei piccoli pazienti. Mentre questa sera l'appuntamento è con il concerto Voci per la Pace.
13: Un evento grande, veramente grande, come grande anche il cuore della Sardegna. È bello sapere che c'è tanto interesse, è bello sapere che c'è una mobilitazione nel nome dei bambini quando si parla di pace, di diritti, di futuro e di questa libertà. L'abbiamo detto quando venne la prima volta, attraversammo la strada di Cagliari e abbiamo detto con Giuseppe Basdad, del direttivo, faremo questo grande evento a Cagliari. Le parole che si dicono poi devono seguire i fatti e quando questo accade è un momento di grande gioia, di grande forza.
14: L'emergenza ormai non è solamente localizzata in pochi posti al mondo, ma è diventata un'emergenza mondiale, quindi cerchiamo di intervenire dove possiamo, in tantissimi posti, soprattutto per salvaguardare i minori, per salvaguardare i bambini.
12: Sul palco di via Sant'Aleniget da stasera voci e musica per sostenere i progetti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.
15: Gli artisti sono Elio con i tenores di Nioneli, l'Orchestra Popolare Sarda, Gegè Telesforo e Moses Concas. Il fine ultimo di questa raccolta fondi è di acquistare e portare in loco ai bambini nei teatri di guerra degli elementi sostituibili come le bustine salvavita. Potete acquistare i biglietti sulla piattaforma Viva Ticket del Teatro Lirico o direttamente stasera in biglietteria.
0: Gli 80 anni di padre Salvatore Morittu, che ha fondato l'associazione di Mondo X, sono stati celebrati a Silgo, nella comunità di Sasbru. Sentiamo Franco Ferrando.
16: Tante vite, perché le generazioni oggi si susseguono e insieme alle generazioni tanti cambiamenti, e ogni cambiamento è un po' una nuova vita che ricomincia.
17: 80 anni che hanno dentro tante vite, quelle di chi ha incontrato padre Salvatore Morittu nel momento in cui la propria vita veniva annullata dalla tossicodipendenza nel 1980 alla prima comunità San Mauro, quindi le altre ancora, e la casa famiglia per i malati terminali di AIDS a Sasbru. La festa di compleanno, la musica, i saluti degli amici, degli ospiti e degli ex ospiti della comunità, dei collaboratori, dei volontari.
18: L'augurio più grande che sento vivo, riconoscere in lui un maestro, un fratello, un amico, un padre che mi ha indicato una via.
19: La riconoscenza di noi tutti, di me che sono una semplicissima, umilissima volontaria, e quindi in questo momento mi sento di rappresentare tutti i volontari, perché ha cambiato la vita anche a noi.
20: Io devo essere sincero, l'ho preso sempre anche come modello, perché per me è stato davvero un riferimento. Gli auguri più belli, Salvatore.
17: Una scelta fatta tanti anni fa che ha creato una realtà importante, capace di adattarsi ai cambiamenti, alle nuove dipendenze, ma sempre con lo stesso spirito.
16: Vivere con questi ragazzi per 46 anni, aver attraversato le loro vicende sia per quanto riguarda il mondo delle tossicodipendenze sia quelle dell'AIDS, e allora questa è stata una scuola di vita straordinaria come uomo, come frate e come padre.
0: Un chilo di meno. Auguri a padre Morittu. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
21: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
22: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
23: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
22: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
23: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
24: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
1: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi il letto da sola!
2: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno, al più soffia un po' di vento moderato a tratti teso sulle bocche di Bonifacio e sul mar di Sardegna. Soffierà su tali zone anche domani e per il resto sarà un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, con ancora tanto sole sull'isola, salvo nuvolosità innocua di passaggio, che potrà anche dar luogo a localizzati piovaschi nelle zone interne, ma dureranno poco a causa dell'affluire di aria umida dall'Atlantico. Le temperature diurne resteranno prossime ai 26-28 gradi in diverse località. Maggiori dettagli sull'app Trebi Meteo.
25: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Parliamo adesso delle giornate del Romanico, perché dal 3 ottobre saranno accessibili con visite guidate, con eventi, 80 chiese romaniche su tutto il territorio sardo. Ci parla di questa iniziativa Mario Tasca.
26: Ottobre diventa il mese del Romanico in Sardegna. Fino al primo di novembre ci saranno aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. La Sardegna è anche capofila di Italia Romanica, il progetto che coinvolge Piemonte e Lombardia nella valorizzazione del patrimonio medievale.
27: Quest'anno sarà un mese di ottobre ricco di Romanico, ma anche di coinvolgimento delle comunità sarde. Saranno circa 70 i comuni che hanno aderito, per oltre 80 chiese, considerato che alcuni comuni hanno nel proprio territorio più chiese romaniche.
26: Le aperture si susseguiranno per tutti i fine settimana di ottobre, affiancando le visite, conferenze ed eventi nei territori. Tra gli appuntamenti, il 9 di ottobre ad Alghero, il confronto sul romanico sardo e catalano e la firma di un accordo con l'Università di Barcellona,
27: in cui la fondazione sottoscriverà un accordo di collaborazione con l'Università di Barcellona, che sarà presente con due docenti che si confronteranno con altri docenti dell'Università di Cagliari e della Facoltà di Architettura di Alghero sul Medioevo e sul Romanico sardo e catalano.
26: Spazio anche alle scuole con 100 copie del gioco didattico Iudices dedicato al Medioevo sardo, uno strumento pensato per riportare tra i più giovani la conoscenza di una stagione centrale della storia dell'isola.
0: Adesso andiamo a Carbonia, dove è stato avviato il progetto Casa per cercare e trovare nuove soluzioni abitative per chi ha bisogno. Alessandro Caltabiano.
28: Il patrimonio pubblico è una nuova idea dell'abitare. E questa è la sfida al centro del progetto Casa, un intervento presentato dal Comune di Carbonia che punta a rimettere in gioco edifici e spazi pubblici con l'obiettivo di dare risposte concrete alla domanda abitativa della città.
29: Con questi interventi intendiamo riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico gran parte del patrimonio edilizio residenziale pubblico comunale e in buona sostanza creare anche nuovi interventi legati alla riqualificazione di edifici che l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Area ha messo a disposizione per la costruzione di progetti di co-housing sociale indirizzati alle persone più fragili della nostra città.
28: E proprio la collaborazione strategica con Area è uno dei punti forti dell'intervento, che sarà costruito attorno alle opportunità offerte dal Just Transition Fund.
30: Con il Comune di Carbonia, ma come con tutti i comuni della Sardegna, Area ha rinnovato un processo collaborativo. Comune di Carbonia, dove Area gestisce una parte consistente di patrimonio, più di 2.000 alloggi, e tantissimi immobili di natura non abitativa e tantissimi terreni, dove naturalmente è necessario avviare dei processi di sinergia e di reciproca responsabilizzazione.
0: Adesso uno sguardo alla nostra programmazione. Stasera su Videolina alle 21 una nuova puntata di Suore. Sentiamo un'anticipazione con Simonetta Columbo.
5: Ci vediamo stasera per la terza puntata di Suore. Protagonista sarà Suor Silvia Carboni, una religiosa capace di muoversi attraverso linguaggi diversi e che da anni sostiene storie di giovani che si trovano a vivere in un tempo in cui le coordinate tradizionali dell'orientamento sembrano essersi assottigliate. Suor Silvia ci parla di una vera e propria emergenza sociale e allora la raggiungeremo per capire meglio che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Ragazzi, ci vediamo questa sera alle ore 21. Vi aspetto.
0: Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco con lo sport.
7: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
8: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
9: Il Cagliari in diretta.

0: giovanissimi di appena 6 anni e alcuni nominuti nel panorama internazionale del surf, che si sono sfidati nelle varie hit cercando l'onda perfetta per regalare uno spettacolo unico al pubblico presente.
1: L'obiettivo è far sì che questo non rimanga un evento isolato, ma che sia solamente il primo capitolo di una lunga serie di appuntamenti per il surf qui a Badesi.
0: A contendersi la vittoria nella categoria femminile è stata Francesca Vacca, atleta affermata nelle gare locali, mentre in quella maschile è stato Federico Nesti, vice campione europeo nel 2025.
2: Sicuramente non me l'aspettavo, però in generale sono contentissima perché è un bel evento, bellissimo.
3: È stato un onore e un piacere per fare e condividere l'onde sarde con tanti ragazzi e di tutte le età e niente, ci vediamo il prossimo anno.
4: Vi ricordo che oggi alle 15 ci sarà il nostro TG Ambiente, oggi a cura di Mario Tasca, che vi porterà sull'isola di Maldiventre, dove 120 volontari hanno raccolto centinaia di chili di rifiuti nel corso di una giornata organizzata ad hoc dall'area marina protetta del Sinis. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale pomeridiana. Vi ricordo, se volete rivederle, il nostro sito videolina.it, per l'informazione invece vi ricordo unionesarta.it e poi c'è l'Unione Digital, la nostra app che vi consente di avere accesso a tutti i nostri contenuti editoriali e la potete scaricare gratuitamente su tutti i vostri dispositivi mobili. È davvero tutto, vi auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi, arrivederci.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
5: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
4: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
5: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
4: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato

0: Il coltello.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in

che non ci potete aziende, se ti presentavo un montone di progetti industriali, si può fare parco su mannos e può produrre energia de su soli e de su venturo. Deve sampare essa economia nostra, s'ambiente e su paesaggio, nara ancora argiola sa. Povrimmo dunque sa rispetto del suo territorio e dei chini incibiviri. E possa transitura energetica serviti progetti sostenibili, che appunto adattaus il logos, un esperto, un Salvatore Argiolo, sarà traballai, poi fai un ubrano, poco predi, de canto, energia teneri ha bisogno di arrivare su Sarcidano e sa Barbaggia de Seulo. Fu dato dessa emergenza criminalità in Casteddu, su comitato provinciali po s'ordini, sa cosa pubblica, che sesti a Tovia questo mengiano, in sa prefettura di Casteddu, a ridestino del Longhiai, sa chinata zona rubia, in prazza, sa ruga, sa del suo centro storico, sa zona rubia che depira spacciai proprio oi, a ratturare fin sa istituto 31 de su mese gennaggio de sano chi intrane. Altro su 4 mesi, si dunque, se vuoi cercare di combattere, avrei mai esatto su de criminalità, in sa di questo mengiano, ci viene su sindaco de Casteddu Massimo Zedda, rappresentante dei carabinieri, si polizia, guardia di finanze, canta de pi traballa in suo territorio. Sa zona rubia, che aveva stati istituito a sua prima borta in su mese caporanni de sano passau, ha resi a fortiare con presidio su donia di con sa possibilità di ben cibo che persone se appunto pericoloso. Ai Singhizzo, a entro sa zona rubia, ci via sa Piazza del Carmine, sa via Sassari, sa via Maddalena, sa via Malta, Crispi, su Vico Malta e su Viale Trieste, Puste si via Stettia a Maniara, ponendo sa Piazza Matteotti, sa via Sassari e finse sa via su Viale La Playa e su centro commerciale e su campus des Università di Emilio Lussu. Sa diga de Maccheroni, se sti casi sbuira, su consorzio de bonifica de sa Sardigna centrali ha ridezzito istringimento su in sa distribuzione de s'acqua posso settori de s'agricoltura. Sa risco, sti casi volsanta e si ca, ci possanta essi a restringimento su finse sa poi domo su civili, si s'acqua che sti moi a lavori durai un mese scetti, come ti hanno Bustiano Bussalai, su direttore del consorzio de bonifica, esti non firmi già in bio, come ti narra Ambrogio Guiso, su presidenti del suo consorzio, sa diga de Maccheroni, si docentirotto su una bastra bruso. D'ogni anno, e su comincio de Sattongio, dunque si sa proprio cosa, in su verano ci vianta 24 milioni di metro scubo su de acqua, si sta di sti passare in maniera tranquilla, poi aziende, residenti, turisti, in muove però dei milioni di metri cubi in Sardegna, c'è di conti d'uso scetti. Il sindaco Santi c'è comunicato la decisione del suo consorzio, le aziende, s'acqua in sa zona, intra, Santo Diadore e Tiniscolesi, ora in preaio su bestiame in scetti, e fai di rotto. Posarvai sa produzione di frutta e birdura, come ti narra ancora Bustiano Bussalai, e pustisi, e so, avete questo intervento dei senti, si cade piti donai nova sa vostra gestione dell'acqua. Si spero, e sti cavolzera gettai acqua in Sattongio e in Sierruburu, in tutta sa bassa Gallura e in sa Baronia. Su caro carburanti e ponendo in crisi su settori dessa Viscavuru, su prezzo sti crescio del 90 centesimo ai 1,60 euro su ogni litro, spiscarorisi professionali de Figari, punti a Riolauso e inchietto su muro, commenti in nara Andrea Viola, che è il suo presidente del suo consorzio dei spiscarori, il suo prezzo del suo gasolio sti crescio del suo 50%, nara Viola, spiscarori non ci dà 20, snaisi, in manco parte in tibruso, a Turanta, a Vrimmas, in suo porto, questo è un settore che in esortimo anno è stato corruppio, di uno sciacumano e provvedimento, so, finza, sa, corpioso del suo tempo malo e rimborso su punti stetti su pago cosa, narra Andrea Viola. Tocca raccattare all'estero un accordo, c'è ti sa risco che sa marineria de Figara De Figari vostra isparessi. Ho leso un confronto con le istituzioni, si narra Viola, una mese con sa regioni, sa provincia e su comunuro, può coordinare ogni intervento. Il suo consorzio De Figari traballara finza sa traballata 50 piscarorisi e 5 punti mera sa punti pensendi della stessa attività di muro. Ci punti torre a disagio su, gli automobilisti che viaggiano in statali 195, sa rua che vanno in collegamento Casteddu con Pula e Capoterra,

mesi, antes de serrar, as escorsias vão surpassar. E duncas, su tráfico, aresse um bagageiro brulento. Saras, de fato, com mencendi, a fai traballos, posso a segurança dessa ruga. Ci vuoti 2 km de guardrail de Gambiens, a partir dessa ruga, com 4 corsias, essa zona accanto a Castello. Su cantieri, a portare disagios em su tráfico, massa sulcitana. No aresi Zerrara, come ti confermerà Salvatore Campione, sul responsabile dell'azienda ANAS in Sardegna. S'azienda era in Ghizzai, Straballus, a Bellavello, Sanas ha ridecidio, dunque sa devonni un modello tutto nuovo de guardrail di Nanta NDBA, già sperimentato in altre rugas, esti prusartio e proseguro puro. Su cantieri arriverai overtu a essu manco po' 2 mesi. No testa concerto mannu in su teatro lirico de Castello, un'otti de musica, de solidarietà, con su concerto bocisi, possa vagi, appareciato de Sunicef, de su reparto de pediatria, de su ospedale Brozzo, de su valco, de su teatro lirico, buonadie, guys, pipioso, 90 scaresci de sicuro, in su reparto c'è stata questa visita del suo presidente nazionale de Sunicef, Nicola Graziano, che ritornerà, grazie a questo dottore, si chiama Ballanta, pocurai, pipias e pipioso. No testa invece sa su concerto, un evento unico in mano, Nara Graziano, come testi in mano su coro de sa Sardegna, quando si può dare de baci, de derettus e de solidarietà, di sa mobilitazione dei sardus, esti straordinaria, Nara ancora Nicola Graziano. E a spromettio i gusti evento e smantellino, emergenzia, oggi esti in ogni luogo del suo mondo, come ti Nara Paolo Ligas, che è il suo presidente del suo comitato Unicef de Castello, e su Unicef fai derotto, vuoi intervenire, vuoi imparare i sminoreddi. In su arco di via Santa Renicetta c'è questo artista de valori internazionali, lo sostenni. Sa raccolta di Naipa, comprai sa schinanta busta salvavita de portare spippi su cabivinti in zona sa de guerra. Il protagonista sono conti Elio delle storie attese, i tenori del Neonele, l'orchestra popolare sarda, Gegè Telesforo e Moses Conca. Se sbillezzo, come ti ricorderà Giuseppe Masnata, consigliere nazionale del Sunicef, si vuole ti comprare online e finse sa nottesta in su teatro. Padre Salvatore Morito, su che ne vondavo, s'associo Mondo X, arrivato 80 anni, un montone di gente, Daria Festau, in sa comunità di De Saspro, in Silico. 80 anni sono narai su Sviras Avonti Meras, Generazione Sicuro, e ogni generazione porta cambiamento, e ogni cambiamento, e sti commenti, una vita che torna a nasci e inghizzai. Padre Morito, arrivondao, sa prima comunità di San Mauro, vira su 1980, e Nia si è via con chini. In questo momento via Guerrendi, Mondi Bessiri de sa tossicodipendenza, Mostesi sa domo o smalario su de AIDS, sa comunità di Saspro, in noi possa essere so 80 anni, ci diventa amico, collaboratori, volontari, che ne arrivi o traballare in nia. Stefano Gennari, del suo Mondo X, Nara Gavoisso, Padre Morito, è stato un maestro, un frario, un amico, un babbo puro, Mari Indidao su cammino. Ha ricambiato sua vita mia, come ti Nara Rita Salaris, volontaria del Mondo X, è stato importante però, come ti narra finse su cappellano dessa Gresia, dessa presione dei bancali, Gaetano Galia. A vivi in pari secondo un montone di cioccasa, è un montone di cioccasa, è stata una cosa straordinaria, ma no, ancora Salvatore Morito, è stata di Areroso, un'iscola de vira. Su mese della Damina in Sardegna, aresi su mesi de su Romanico, finse se su primo de su mese di Donia Santi, Antoveri Cresias e monumento su visita sa gratis e esperto su che anta ghiais visitare sa Sardegna e sa regione che anta capofila del suo progetto Italia Romanica, entro ci vuoti finse su Piemonte, su Lombardia, e va allora esso patrimonio del suo mesuevo. A questa manifestazione hanno partecipato ai 70 comuni, come ti narra Antonello Figus, suo presidente della fondazione Sardegna Isola del Romanico, Santa Vori visitai a su manco 90, 100 gresias, gli visitas a fonti previte, a Donia Savore, Donia Domenico e antesi a Paricciaso, a Tobius, conferenze in Donia Territorio, su noi e su mesi che in Salighera c'è un confronto a pizzo su de su romanico sardo e gusto catalano e sarà firmato un accordo di collaborazione intra sa Sardegna e su Università de Barcellona. Spazio finza sa scolas, canta ricciri su gioco
iudiches dedicau proprio a su mesu evu in Sardegna. Un istrumento dunque siamo vai conosci a picciocas e picciocos, una stagione che è centrale in si storia de sa regione nostra. E questo è sul gioco iudiches. Su sport, su campionato de Addus, su vittoria del Sardinia Tattari in sa prima partita de sa stagione, riconfirmato che si squadra de Luca Vitali, terreno un lugar a tre volti in mera, o si sfida contro il Milano, non ci vianta una variga di giocatori da importo, che vianta struppiauso. E invece sa Sardinamo è stata brava a mera, passai in questo momento difficile in Milano, a Remeresio di Arena, sa vittoria, sa drumma Tattaresa è stata brava a mera, varrai unia. A giocare bene, Sala, Simone, Aromando, giocatori Beccio, de su Mestre e de su Pesaro. Arrivato 6 punti, aria recupera uno sciacco in mano e boccia a Zeus, ogni squadra di Areros, narra Simone Aromando, e osgarrau finza sei surtimo, può garangiare 2 punti in forza, dunque sei punti de importo umano. E poi conca si sfida de Domenico Ghibendri su 4 e su Mesaladamme, sa di nuovo a giocare in domo contro su Montecattini. E su Accabau, poi gusto di storia si torna grazie a questa attenzione, si bieso, si tendeuso, e sedizione, chi bene. Un saluto a tutti.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
9: Dove vai?
10: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
11: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
6: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
7: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
0: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. La birra Echinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sarra Diolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

0: di noi.
1: Da Itta Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano Le Valentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota Omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E la ricostruzione dell'incidente è sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
7: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
6: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della

0: disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento, per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
0: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: È attesa per oggi la pubblicazione del bando di gara internazionale per i lavori del nuovo stadio di Cagliari. In palio c'è la candidatura Euro 2032. Il rispetto della scadenza evita l'esclusione dalla candidatura, ma non garantisce comunque la scelta dell'impianto sardo, perché la concorrenza è agguerrita. Ci sono 5 posti per l'Italia, 13 città con 16 stadi in gioco. Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seul un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Proroga di 4 mesi per la zona rossa a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato oggi in prefettura. Ennesimo incidente sulla Provinciale 2, dove 2 giorni fa ha perso la vita un giovane cagliaritano. Questa mattina una donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava, il mezzo si è ribaltato, l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco, il 118. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, 2 mesi con le corsie di sorpasso chiuse sulla strada statale 195 per la sostituzione dei vecchi New Jersey. Nuovo allarme per la diga di Maccheronis, l'invaso è quasi vuoto e da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, possibili restrizioni anche per i paesi. Questa sera al Teatro Lirico di Cagliari, musica e solidarietà con il concerto Unicef Voci per la Pace, stamattina la visita nel reparto di pediatria del Brozzo del direttivo nazionale. Gli 80 anni di padre Salvatore Morittu, fondatore dell'associazione di Mondo X Sardegna, sono stati celebrati a Siligo nella comunità di Saspru. Ottobre diventa il mese del romanico in Sardegna. Fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. La Sardegna è anche capofila di Italia romanica. Esordio vicente in trasferta della Dinamo nella A2 di basket, l'ala Romando. Abbiamo dimostrato di essere squadra e di saper soffrire nei momenti complicati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
12: Buon mercoledì cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi. I nostri giochi al 340 87 15 015. Regaleremo anche oggi i biglietti per il musical La Pimpa e ovviamente più tardi, ma subito partiamo con Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini.

0: Get Ready to Jump, cantava Madonna nel 2006, l'abbiamo appena riascoltato alle 17:16 minuti sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati cari amici, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie della redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su zurich.it.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.

0: Ugel Moving to the Sun su radiolina del nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it c'è innanzitutto il progetto di fusione degli aeroporti della Sardegna. La Procura di Cagliari ha infatti aperto un'inchiesta penale con il procuratore del capoluogo che ha incaricato uno dei suoi sostituti di indagare sul progetto. Ancora non si conoscono i dettagli dell'indagine, ma la notizia ha già innescato immediate reazioni politiche con l'opposizione che chiede alla governatrice Todde di riferire sulla vicenda. Su unionesarda.it raccontiamo poi la vicenda di Cesare Salvo, un carabiniere cagliaritano che ha partecipato a 3 missioni all'estero e che si è successivamente ammalato di tumore, sembra per l'utilizzo di armamenti con uranio impoverito. Ora, dopo una battaglia giudiziaria, il TAR Sardegna ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa e ha disposto il risarcimento dei danni, anche se lo stesso Ministero ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso in appello. Per la cronaca, un grave incidente si è verificato sulla provinciale 2 che collega Cagliari al Sulcis. Un'auto si è ribaltata e la donna che era alla guida è stata portata in codice rosso in ospedale. Solo 2 giorni fa la stessa provinciale 2 era stata teatro di un altro incidente dall'esito tragico con vittima un ragazzo di 27 anni. Sempre per la cronaca andiamo a Porto Torres, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito, picchiato e derubato 4 ragazzi minorenni. Dopo la denuncia, l'uomo è stato individuato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Bancali. Infine, su unionesarda.it spazio alle notizie dal resto d'Italia e anche dal mondo. Stiamo seguendo gli sviluppi di quanto accaduto stamane su un volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto verso Tel Aviv. Uno dei piloti avrebbe aggredito un collega, sembra con l'intenzione di prendere possesso dei comandi per far schiantare il velivolo. Si sono innescati quindi momenti di terrore ovviamente a bordo, con il pilota che ha opposto resistenza, è stato accoltellato sino all'intervento di alcuni passeggeri e poi di altri piloti che erano a bordo fuori servizio, che hanno fatto atterrare l'aereo in Arabia Saudita. Le prime indagini ipotizzano un tentativo di compiere un attentato terroristico che sarebbe appunto, come detto, stato sventato dai passeggeri.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: 2 Eludine, il nostro mercoledì sera su Radio Nila. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia. Tra poco al 340 87 15 015 si gioca, perché il 10 ottobre il Teatro Doglio di Cagliari si tinge di pois con questo spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Infatti arriva Pimpa, il musical a pois. È un viaggio coloratissimo tra musica e fantasia e la cagnolina a pallini rossi, più famosa di sempre, è un ospite d'eccezione, William Shakespeare. Allora, ci volete andare gratis? Allora, tra poco giochiamo al 340 87 15 015. È molto molto semplice giocare con noi, ci sarà una parolina, ecco, da scrivere tramite WhatsApp, ma ve la dico tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzata

La nuova di Maley su Radiolina alle 17.35, quasi 36, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Dimenticate la vecchia idea dell'unica lunghissima vacanza estiva, perché il mondo di viaggiare sta cambiando molto velocemente, e lo specchio di questa trasformazione arriva dai dati presentati da TTG Rimini, che è l'appuntamento di riferimento per l'industria turistica. I numeri parlano chiaro: quasi il 60% degli italiani sceglie ormai di distribuire le ferie in più momenti dell'anno, e ben 7 su 10 puntano su soggiorni brevi. Si parte quindi più spesso, ma a meno giorni, premiando sicuramente, ecco, magari le città più piccole, i borghi, città d'arte, esperienze all'aria aperta. Un settore che gode di ottima salute anche grazie agli arrivi internazionali nella nostra isola, lo sappiamo anche negli ultimi mesi. E dovete sapere che nei primi 8 mesi dell'anno la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia ha superato i 16 miliardi di euro, crescendo del 5%. Ma la vera rivoluzione sarà il prossimo anno, perché c'è la tecnologia, l'intelligenza artificiale, che sta già trasformando la ricerca di hotel e mete, mentre crescono a vista d'occhio i fenomeni come i matrimoni in spiaggia, e anche nella nostra isola, cioè proprio alla grande, i matrimoni in spiaggia, i cammini spirituali, e quindi le passeggiate naturalistiche molto molto lente. Quindi il futuro dei viaggi è già iniziato ed è sempre più su misura, ecco, anche complice un po' l'intelligenza artificiale. Almeno quella, ecco, almeno il viaggio, l'intelligenza artificiale non ce lo potrà mai eliminare. C'è Jennifer Lopez adesso.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
6: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com.

My Body's Ready Sombra su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.52. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. C'è un'asta a Londra che sta facendo girare la testa a tutti gli appassionati di musica. Il pezzo forte di quest'asta è un pianoforte di quelli proprio veramente colossali, di quelli che trasudano storia in ogni singola nota. Arriva dritto dalla collezione privata di Reinhold Mark, che è il celebre producer tedesco e amico fraterno di Freddie Mercury, quindi l'avrete sicuramente capito, è proprio il pianoforte di Freddie Mercury e lì sono state create di fatto le canzoni più amate al mondo dei Queen, di Freddie Mercury, e quindi oggi questo strumento va all'incanto con una stima pazzesca, perché stiamo parlando di tra i 200.000 e i 400.000 sterline, anche di più, insomma, per un pezzo così forte della storia della musica planetaria. E a svelarne i segreti c'è un testimone d'eccezione che è Freddie Mac, che è figlio proprio del produttore e tra l'altro figlioccio dello stesso Mercury, che sicuramente è pronto a raccontare come su questi tasti bianchi e neri sia passata la vera leggenda del rock e di conseguenza di un pezzo proprio della storia della musica planetaria, che è sicuramente questo pianoforte che andrà all'asta a brevissimo in quel di London. Bella musica nei prossimi minuti, alle 17.54 c'è anche Golden su Radiolina.

0: Eccola qua anche Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
6: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Ariel.

0: nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
1: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
0: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat nel mese, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2-set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: È attesa per oggi la pubblicazione del bando di gara internazionale per i lavori del nuovo stadio di Cagliari. In palio c'è la candidatura Euro 2032. Il rispetto della scadenza evita l'esclusione dalla candidatura, ma non garantisce comunque la scelta dell'impianto sardo, perché la concorrenza è agguerrita. Ci sono 5 posti per l'Italia, 13 città con 16 stadi in gioco. Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seul un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Proroga di 4 mesi per la zona rossa a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato oggi in prefettura. Ennesimo incidente sulla Provinciale 2, dove 2 giorni fa ha perso la vita un giovane cagliaritano. Questa mattina una donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava, il mezzo si è ribaltato, l'automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, 2 mesi con le corsie di sorpasso chiuse sulla strada statale 195 per la sostituzione dei vecchi New Jersey. Nuovo allarme per la diga di Maccheronis, l'invaso è quasi vuoto e da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia, possibili restrizioni anche per i paesi. Questa sera al Teatro Lirico di Cagliari musica e solidarietà con il concerto Unicef Voci per la Pace, stamattina la visita nel reparto di pediatria del Brozzo del direttivo nazionale. Gli 80 anni di padre Salvatore Morittu, fondatore dell'associazione di Mondo X Sardegna, sono stati celebrati a Siligo nella comunità di Saspru. Ottobre diventa il mese del romanico in Sardegna. Fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie e visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. La Sardegna è anche capofila di Italia romanica. Esordio vicente in trasferta della Dinamo nella A2 di basket, l'ala Romando, abbiamo dimostrato di essere squadra e di saper soffrire nei momenti complicati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
5: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
3: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi.

Kintsugi, la nuova di Elisa, alle 18 e 12 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, un saluto da parte mia. E allora, se prima abbiamo parlato del pianoforte all'asta di Freddie Mercury, continuiamo a parlare di aste, sì, perché è tempo, è periodo. Dovete sapere che se siete amanti del Signore degli Anelli, di J.R.R. Tolkien, dovete sapere che in questi giorni è stata battuta proprio all'asta una bella... anzi tre volumi, quindi La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, che sono stati stampati a metà degli anni 50. La cosa incredibile è il record mondiale assoluto per una copia senza autografo appunto dell'attore. Pensate che il primato precedente, fermo al 2021, era di soli 103.000 euro, quindi la cifra è più che raddoppiata. Stiamo parlando della bellezza di 250.000 dollari proprio per il primo volume, Il Signore degli Anelli. A far schizzare il prezzo sono state due cose: la rarità estrema delle primissime tirature stampate all'epoca in pochissime migliaia di copie, e le condizioni, quelle perfette dei libri, conservate con le loro sovracopie originali in un elegante cofanetto in pelle. Sicuramente per i collezionisti, chi ha avuto la possibilità di aggiudicarselo all'asta per 250.000 dollari, il fascino di Tolkien non tramonta mai, e quindi i collezionisti sicuramente sono belli pronti a fare follia lì, e pur di portarsi a casa un pezzo autentico di storia della letteratura mondiale. Are you with me?

0: Hanno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una Bank to Good to Go nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Alle 18:21 minuti la musica di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, ancora ben ritrovati, e adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.

0: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, stiamo parlando di quello che in gergo si chiama digital divide, e cioè la distanza che c'è appunto nel settore digitale tra la Sardegna e il resto dell'Italia. Siamo andati a fare degli approfondimenti, un'inchiesta un po' nei luoghi in cui ci sono gravi ritardi nelle connessioni, nella presenza di fibra, e anche addirittura nella banale ricezione dei telefonini. Abbiamo ancora in Sardegna tante zone d'ombra, andiamo a raccontare perché le infrastrutture che sono in ritardo in un mondo che, come sappiamo, ormai corre sempre più veloce sulla rete, e questa situazione danneggia un po' tutto. Torniamo sul problema della fusione degli aeroporti. Sappiamo che ci sono delle inchieste, una da parte della Procura della Repubblica, l'altra della Corte dei Conti. Stiamo parlando del progetto di fusione dei tre aeroporti sardi da destinare a un soggetto unico privato. Ci sono polemiche in Consiglio regionale, si chiede un intervento della Presidente della Regione Todde, che finora non si è pronunciata, soprattutto adesso che è stato bloccato questo progetto, in qualche modo questo progetto di fusione. Tra le altre notizie c'è il fatto che ancora una volta Piazza del Carmine a Cagliari resta zona rossa, nel senso che stiamo parlando di una strada nel cuore del centro del capoluogo, dove ci sono stati troppi episodi di problemi di ordine pubblico, e quindi si continua a tenere il faro delle forze dell'ordine per evitare che ci siano ancora problemi. Proprio nei dintorni da Cagliari arriva la rivoluzione in via Roma, dove ci sono una nuova rotatoria tra il porto e il largo Carlo Felice. Poi ovviamente stiamo seguendo anche le vicende che arrivano da lontano, come il caso drammatico del tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv. Si sta cercando di capire cosa sia successo. Il presidente israeliano Netanyahu dice che uno dei piloti voleva far schiantare l'aereo, quindi c'è l'allerta sul terrorismo, si cerca di capire cosa sia successo. Di sicuro il problema dei voli riguarda sempre tutti, Sardegna in particolare, perché viviamo di voli, non facciamo altro che raccontare di tutti i problemi che ci sono. Poi abbiamo tante altre notizie, ma so che il tempo è poco, vi invito a leggere domani sul giornale tutte le novità che arrivano saluto allo sport. C'è grande attesa per la partita dell'Italia e anche per il ritorno contro la Francia, per vedere se confermerà quanto di buono fatto vedere con la Turchia, ci sono i rossoblù Romano e Maldini, c'è il Cagliaritano Barella, e aspettiamo anche il ritorno della Serie A col Cagliari che è ai vertici della classifica. Tutto questo sull'Unione Sarda e sulla Unione Digitale.
1: E come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso.
0: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, noi ci salutiamo qua perché io vado qualche giorno in vacanza, però Radio Smeralda non, ovviamente ci sarà Giuseppe Valdessi nei prossimi giorni a tenervi in compagnia, però vi lascio in ottima compagnia tra qualche istante, perché ritorna l'informatore sportivo Calcio al 5 con Matteo Vercelli e i suoi ospiti. Da Cristian Verenti tutto, un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. L'informatore sportivo Calcio a 5. Con Matteo Vercelli.
3: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5 per raccontare tutto il futsal, seconda puntata di questa stagione. Inizio ovviamente con i ringraziamenti per Manuel Cozzolino in regia per la sua solita e preziosa collaborazione, poi soprattutto ringrazio gli ospiti che sono qui in studio con me. Iniziamo dalla mia destra con Fabrizio Righetto, presidente del quarto, anzi facciamo una cosa, siete tutti del quarto così non lo ripeto 100 volte, il presidente Fabrizio Righetto e l'allenatore Diego Podda. Benvenuti.
4: Grazie. Grazie.
3: Mentre alla mia sinistra Lucas Massa, direttore generale, e Jessica Seiu, dirigente del quarto femminile.
5: Buonasera.
3: Benvenuti anche a voi, insomma, tutti i volti che chi ci segue conosce bene, perché insomma sono tutti praticamente dei calcio a cinquettari
4: navigati
3: da un secolo. Partiamo ricordando ovviamente che il quarto quest'anno disputa il campionato di Serie A2 maschile e la Serie B femminile, oltre ovviamente al settore giovanile, quindi sono tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Inizio però con il presidente Fabrizio Righetto per raccontare un po' qual è il nuovo progetto, anche sull'esperienza maturata l'anno scorso con, ricordiamolo, una salvezza sofferta.
4: Ma leggermente, finale play-out, anche se poi li abbiamo disputati bene i play-out. Sì, beh, non è un nuovo progetto, è un consolidamento del nostro progetto, che aveva bisogno, per il mio, di una figura importante che potesse gestire quella che è la nostra idea, cioè costruire qualcosa negli anni che ci consenta di disputare categorie più importanti con le nostre forze, con la possibilità di non dover riniziare da zero ogni anno. Quindi ho individuato in Diego questa figura che secondo me è la più adatta nel panorama sardo.
3: Insomma, dopo queste parole non mi permetto neanche di fare un'ulteriore domanda, perché insomma, Diego, ti lascio rispondere.
4: Vabbè, vediamo come va.
3: Esatto,
6: è lì che traballa.
7: Ecco, perché la prima cosa è giusto contraddirsi, no? Perché se parli nel lungo periodo e poi la prima scadenza
6: esatto,
7: è
6: sabato.
7: È già sabato.
6: È un controsenso.
7: Quindi,
6: esatto. Ma noi presidenti viviamo di controsensi.
7: E quindi fondamentalmente l'obiettivo è quello di trovare un equilibrio che ci permetta poi di lavorare veramente nel lungo periodo, sempre avendo presente quelli che sono gli obiettivi. È giusto essere ambiziosi, la società vuole migliorare di giorno in giorno e stiamo lavorando per questo, sapendo perfettamente che non tutto può arrivare dopo un mese, dopo una giornata, ma più è ambizioso il progetto, più ha bisogno di essere stabile e che si consolidi giorno dopo giorno. Quindi speriamo di partire bene, ma lavoriamo soprattutto per migliorare ogni giorno.
3: Anche perché questa settimana si fa sul serio, non che non lo si sia fatto adesso con tutta la fase di preparazione e anche con la Coppa di Divisione, do velocemente alcuni risultati delle gare che si sono disputate nell'ultimo fine settimana, partendo dalla Serie A femminile con la sconfitta per 4-0 del Cagliari in casa del Tiki Taka. Cagliari femminile ancora fermo a 0 punti dopo 3 giornate. l'unico campionato che riguarda le squadre sarde che è iniziato. Poi ci si è giocato in Coppa di Divisione con il turno preliminare che ha visto le gare di ritorno e quindi il passaggio del turno di quarto, che ha superato l'Icnos Sassari in entrambe le gare, sia andata che ritorno. Stessa cosa ha fatto l'Atletico Sestu con il Città di Cagliari. L'Elmas, dopo aver pareggiato 0-0, ha vinto 5-1 in casa del Monastir, quindi si qualifica, e il Villa Speciosa invece ha eliminato l'Ussana. Quarto, Atletico Sestu quarto e Villa Speciosa Elmas sono gli accoppiamenti del secondo turno della Coppa di Divisione. Ma come stavo dicendo, appunto, qui magari coinvolgo anche Lucas Massa, si fa sul serio, perché appunto sabato alle 16:30 c'è la prima di campionato. Poi parleremo anche con Diego ovviamente della parte più tecnica, ma come ci si arriva adesso a questa prima di campionato sabato alle 16:30 in caso dell'Alto Vicentino?
5: Vabbè, intanto mi leggo un po' alle parole del mister e del presidente. Per quanto riguarda la squadra maschile, è una squadra praticamente nuova, dove abbiamo mantenuto soltanto alcuni giocatori dell'anno scorso, ma è anche una squadra abbastanza giovane. Perciò questo mese di preparazione, abbiamo disputato anche la Coppa Divisione, ci ha permesso un po' di preparare, di amalgamare un po' la squadra, le ha dato il tempo al mister un po' di conoscere il gruppo e di provare a fare le cose che ci siamo messi. Inizia il campionato, Alto Vicentino, abbiamo visto un po' l'anno scorso il livello della categoria. È un buon livello e niente, andremo a scoprire sabato dopo sabato cosa ci depara il campionato.
3: Anche perché Lucas, così come Diego, si è messo in questo mondo da tantissimo tempo e si è sempre sottolineato anche un piccolo problema delle squadre che disputano, in questo caso voi in una Serie A2, siete l'unica squadra sarda, quindi anche arrivare preparati, si giocano sì delle, in questo caso la Coppa, ma con squadre comunque di Serie B, che sono sicuramente dei test importanti, ma magari non a livello di una Serie A2, quindi arrivare anche pronti per le squadre della penisola è più facile forse organizzare amichevoli con squadre più o meno dello stesso livello, e questo magari vi permette una preparazione migliore. Qua in Sardegna questo è sempre stato un problema.
5: Confermo un po' quello che dici, non che gli amichevoli o la Coppa Divisione non sia di valore, perché comunque a noi quello che ci serve è vedere il nostro di roster, però è vero anche che non abbiamo avuto un test della categoria a cui ci appartiene per capire effettivamente dove siamo messi.
3: E anche Diego, per il ritmo gara di A2 è sicuramente diverso da una partita di Coppa Divisione, indipendentemente poi dall'avversario.
7: Inevitabilmente. Abbiamo cercato di trovare il ritmo durante gli allenamenti e da questo punto di vista ho avuto una risposta molto positiva da parte dei ragazzi. Però è evidente che poi il campionato è tutta un'altra cosa e noi siamo in una fase conoscitiva sia nostra che poi scopriremo il campionato. Ma io sono il primo che deve capire qual è il livello del campionato che affronteremo e questo lo scopriremo già da sabato. Abbiamo fatto di tutto e faremo di tutto per farci trovare pronti, però come dicevo prima, quotidianamente lavoreremo per migliorare e poi sabato inizieremo a vedere di che pasta siamo fatti.
3: Progetto che va avanti, così come va avanti ovviamente quello femminile, con il quarto che si affaccia al campionato nazionale di Serie B con Jessica Saiu. Insomma, affrontiamo questo argomento, ovviamente poi ricoinvolgo anche Fabrizio Righetto, ricordando chiaramente che oltre al quarto c'è anche l'Oristanese e l'Ittiri, che sono inseriti nel girone A, mentre appunto insieme al quarto nel girone C c'è il decimo Puzzu e il Cus Cagliari. Quarto che inizia questa avventura, anche la squadra femminile disputerà la prima gara di campionato in trasferta domenica alle 15:30 in casa dell'Eventi Futsal a Roma. Insomma, subito un test
8: importante. Perché sappiamo bene che le squadre del Lazio sono ben strutturate, hanno veramente delle giocatrici valide. Però il nostro progetto, così come il maschile, continua, è iniziato l'anno scorso e continua a essere portato avanti quest'anno con lo stesso impegno e con la stessa determinazione e motivazione. Si è creata anche un Under 19 importante per far crescere il vivaio delle giovani, che sono fondamentali, sono linfa vitale per questo sport. E anche gli innesti che sono stati fatti nella prima squadra sono veramente importanti, si stanno amalgamando bene, si sta costruendo un bel gruppo.
3: Anche perché quarto, ricordiamo che l'anno scorso appunto ha vinto il campionato, poi insomma ha proseguito alla fase nazionale, poi alla fine è arrivata la promozione anche per il decimo Puzzu. Però un po' come stavamo dicendo prima sia con Diego che con Lucas, anche per il femminile un conto era affrontare un campionato regionale, quello dell'anno scorso, adesso sicuramente il test di un campionato nazionale è di un livello superiore.
8: Assolutamente sì, però ci portiamo dietro dal lavoro dell'anno scorso delle ragazze che già sono pronte per affrontare questo tipo di campionato. E comunque hanno tutte lavorato benissimo dall'inizio sino ad oggi, hanno preparato bene.

0: po' la criticità anche in questo campo.
1: È un problema ormai cronico del calcio a 5 in Italia, c'è niente da fare. Sentivo l'allenatore della nazionale qualche giorno fa e non è preoccupato, ma deve constatare il fatto che comunque anche la sua scelta è molto limitata, e ad alti livelli questo si paga. Il risultato di questa riforma spero che si veda nel breve periodo, però ho sempre pensato che non si dovesse intervenire nelle prime squadre, ma soprattutto nei settori giovanili, e quindi bisogna stimolare lo sviluppo dei settori giovanili, e laddove con le proprie forze non si riesce bisogna chiedere aiuto a chi ha risorse maggiori. È inutile negarlo, il calcio ha sicuramente dei numeri maggiori, il calcio a 5 deve fare di tutto per farsi apprezzare e poter avere in cambio qualcosa nei numeri, nei giocatori da poter coinvolgere nella disciplina. Il calcio a 5 può essere utile al calcio nel migliorare, nell'approfondire, nel completare la formazione. E se il calcio a 11, o meglio se il calcio a 5 ha la capacità di farsi riconoscere questo merito, poi forse qualche numero in più a livello proprio di settore giovanile lo può tirare fuori, altrimenti continua ad essere complicata. Formare un under 19 ogni anno è veramente un problema. Stiamo cercando di lavorare più in profondità con il quarto, quindi avere più squadre under 15, under 17, per poi poterci garantire un futuro un po' più sereno, però è indubbiamente difficile.
0: Anche perché Diego, arrivi dall'esperienza di Monastir, dove questo matrimonio calcio a 11, calcio a 5 lo avete sperimentato in maniera
1: assolutamente positiva. Abbiamo avuto grandissimi riscontri e infatti non è mai stato un problema allestire le squadre giovanili. Non so come proseguirà da loro il progetto, certo, ma hanno sicuramente tutti i numeri per poter continuare questo tipo di attività, se ci si crede, se si lavora con competenza, se si lavora con qualità, non ci sono assolutamente dubbi, ma è inevitabile. Quando hai una società di calcio, Monastir aveva un bacino di 250 atleti, e quindi nel momento in cui tutti quanti vengono coinvolti nella doppia disciplina, qualcosa peschi inevitabilmente, senza pretendere che abbandonino il calcio a 11 per il calcio a 5, ma portandoli ad una scelta naturale. E ci sono tanti ragazzi che poi hanno proseguito facendo solo calcio a 5. Ci ha seguito me che ero a Monastir, è venuto qualche ragazzo a Quartu, qualcun altro è andato a Ussana perché hanno scelto di fare solo esclusivamente calcio a 5. Quindi è un percorso più o meno naturale per chi ha la capacità però di seminare.
0: Serve poi, Luca, se qui coinvolgo le società che ci credono a questo, e anche le società di calcio a 11 che non ragionano come aiuto il calcio a 5, magari ci porta via dei giocatori, che poi è un po' forse il limite. Tu, dalla tua esperienza anche internazionale, che cosa suggeriresti per migliorare, far crescere i numeri del calcio a 5? Lo so che si sto facendo una domanda da 100 milioni di dollari, ma insomma un'indicazione anche proprio guardando fuori dall'Italia.
2: Guarda, ho poco da aggiungere, molto l'ha detto Diego adesso, con cui abbiamo condiviso gli ultimi anni con questi progetti, soprattutto a Monastir. La strada è quella. In Sud America, ma da sempre si è collaborato col calcio, i ragazzi già da piccoli fanno entrambe le discipline perché si vedono come cose complementari e non come una che va a sostituire l'altra e viceversa. Noi a Monastir, sotto colgo l'opportunità che hai detto di nominarlo, abbiamo intrapreso quella strada dove, come ha confermato Diego, abbiamo tirato buoni numeri. Quartu, secondo me, ha tutte le potenzialità per poterlo fare, perché è una delle poche squadre sarde che comunque già aveva una base anche di ragazzi giovani, tutte le categorie, se il presidente mi conferma, l'anno scorso. Quello che vorremmo noi e proveremo a fare con Diego soprattutto è potenziare quel lavoro che è stato iniziato l'anno scorso.
0: Insomma, come al solito si va a caccia di ragazzi o di ragazze
3: talenti.
0: Jessica, nel femminile tutto questo discorso l'abbiamo già accennato, viene amplificato dai numeri ancora più scarsi, anche da un retaggio mentale. Io l'abbiamo introdotto anche la settimana scorsa, si sta superando, c'è ancora insomma i genitori che dicono alla propria figlia, ma no, il calcio è sport da maschi, purtroppo qualche volta si sente, speriamo che pian piano, anche perché mi piace sottolineare il fatto che abbiamo una squadra che gioca in Serie A femminile, abbiamo una ragazza, Alice, che

0: andato nella nazionale, in nazionale d'Italia. Quindi voglio dire, avere ancora questi pensieri, insomma, parliamo,
1: che è tra le più forti in Italia.
0: Sì, parliamo quindi di aspetti positivi e incentiviamo, insomma, il movimento femminile del calcio a 5.
2: No, dai, credo che queste barriere le abbiamo superate. Penso, insomma, che siano abbastanza, cioè, penso si siano superate, dai. Più che altro è difficile perché, essendo uno sport, nel gesto tecnico, poi il mister mi può correggere se sbaglio, però è un gesto tecnico che spesso nasce da una fisicità particolare. Quindi spesso magari la fisicità femminile non si presta a quel tipo di gesto tecnico. E quindi è difficile che magari una ragazza che si trova con una fisicità particolare riesca ad appassionarsi a uno sport per cui deve lavorare tanto per arrivare poi ad avere quel tipo di gesto tecnico, certo, quel tipo di capacità di gestire quel movimento nella circostanza di gioco, comunque in una circostanza particolare. Quindi è... ci vuole tanto perché una ragazza riesca ad appassionarsi, quindi o nasce con quella passione, quindi ha la fortuna nei nostri tempi di poterla vivere serenamente, oppure una passione che va stimolata, costruita, presentata nelle scuole come uno sport, come va presentata la pallavolo, come va presentato il basket, uno sport che va costruito, presentato, fatto conoscere e abbinato anche, come discorso corretto, al calcio a 11. Perché anche nel femminile c'è molto più materiale da cui attingere nel calcio a 11 che nel calcio a 5.
0: Diego, però su questo aspetto fisico, anche sull'ambito maschile, poi ti faccio una domanda. Adesso velocemente ricordo che appunto nella Serie B femminile abbiamo già detto del quarto impegnato in trasferta, ricordiamo il Cuscagliari invece e il Decimo Puzzu giocheranno in casa, a meno di cambiamenti di orario, il Decimo Puzzu sabato alle 17.30, mentre il Cuscagliari domenica alle 15.30, così come invece l'Oristanese giocherà fuori casa la prima di campionato, mentre l'Ittiri anche qui sempre a meno di cambiamenti, sabato alle 19 in casa contro il Futsal Hurrikan. Questo per quanto riguarda la Serie B femminile, mentre inizia il campionato anche di Serie B maschile con velocemente nel girone A il Castellammonte, l'Icnos che fa visita al Castellammonte, mentre il Città di Cagliari ospita l'Itar Futsal. Nel girone B il Sesto contro l'Eagle Futsal in casa, mentre l'Elmas gioca in casa del Trento. Nel girone A invece Monastir in trasferta in casa della Lazio, mentre il Villa Speciosa in casa del Velletri. San Sebastiano Ussana invece esordisce in casa. Al via anche il campionato di Serie C1 regionale e quello di Serie C2 regionale. Non vi leggo per non tediarvi tutti gli appuntamenti, ma insomma ci sarà un grandissimo fine settimana finalmente di futsal giocato. Si parte già da venerdì anche con la Serie C2, dunque davvero coinvolto un po' tutta la Sardegna. Ho lasciato in sospeso questa domanda a Diego e anche a Lucas, perché è un altro argomento che su cui io batto molto. I ragazzi, ha detto, le ragazze che hanno magari delle difficoltà di fisicità, ma c'è un problema anche nei ragazzi, cioè la vecchia strada, scuola di tutti, di chi è nato con un pallone in mezzo alla strada, per inevitabili problemi demografici, il fatto che se uno ormai gioca a pallone in piazza viene ancora un po' e viene, chiamano i carabinieri, arrestato, eccetera, cioè, quindi i ragazzi giocano sempre di meno in strada, cadono di meno, scavalcano di meno muretti, insomma hanno delle difficoltà fisiche.
3: Fondamentalmente giocano meno a pallone. Questo è il discorso. Prima si giocava tutti i giorni e adesso si gioca, quando va bene, tre volte alla settimana, più eventualmente la partita. Questo è il percorso. Sono tante le distrazioni per i ragazzi, ok? O gli impegni alternativi, diciamo. Quindi diciamo che non è più solo il pallone al centro dei loro interessi, come succedeva ai nostri tempi. Noi giocavamo tutti i pomeriggi ininterrottamente, d'estate non se ne parli, si giocava mattina e sera, e sappiamo bene che è più pratichi e più migliori. Questo è un problema oggettivo che viene colmato in parte dalle attività delle varie società, perché comunque nessuna società di settore giovanile, tolte le professionistiche, riesce a fare più di tre sedute settimanali quando va bene, e inevitabilmente il risultato è questo. Se poi pensiamo ai problemi di strutture che ci sono, quindi la necessità di dividere gli spazi, perché in un campo sportivo giocano 3-4 categorie, quindi devono giocare in porzioni di campo limitate, sono tutti problemi che si vanno a sommare, c'è niente da fare. Però non bisogna nascondersi dietro i problemi, bisogna trovare soluzioni, bisogna migliorare la proposta, bisogna essere più bravi, bisogna stimolare i ragazzi a giocare ancora di più e a voler giocare, perché se si divertono quando vanno a giocare sarà loro interesse farlo ancora più spesso. La strada l'abbiamo persa, possiamo ritrovare tante altre situazioni. La scuola può aiutare. E se questo non fosse, comunque abbiamo il dovere, noi addetti ai lavori, di migliorare la proposta.
0: E Lucas, addetti ai lavori, un altro tema a me molto caro, proprio la professionalità, non soltanto dei tecnici che insegnano, in questo caso calcio 5, ma anche dei dirigenti, deve essere un altro percorso da seguire, perché soltanto con la professionalità e non con l'improvvisazione alla fine si riescono a ottenere risultati.
4: Guarda. Credo che qualche volta che sono venuto a trovarti abbiamo affrontato questo argomento, assolutamente, sia per gli allenatori sia per i dirigenti. Io credo che ci deve essere qualche formazione oltre all'esperienza già avuta, ok? Credo che, non lo so adesso se Diego mi può confermare, per quanto riguarda per esempio per prendere il patentino di allenatore, comunque stanno cambiando alcune cose, quando prima magari era in un modo dove lasciavo un po' il tempo che trovo. Per i dirigenti c'è di meno in realtà, cioè ci sono poche possibilità. Adesso credo che la divisione, la federazione comunque sta facendo dei corsi, comunque per esempio per il direttore sportivo, comunque altri ruoli. Io credo che la formazione in qualsiasi cosa che si fa nella vita è fondamentale, e oltre all'esperienza che si va in campo chiaramente.
0: Anche perché Fabrizio, alla fine è ovvio, molti dirigenti lo fanno per volontariato, dedicano il loro tempo, quindi assolutamente sono preziosissimi, però poi alla fine ci vuole anche la competenza, quindi poi sta alla società stessa cercare di cercare di portare avanti, far crescere anche il settore dirigenziale.
1: Sì, certo, l'obiettivo è creare dal presidente a tutti, non ce n'è ultimo, siamo tutti allo stesso livello, un atteggiamento professionale che comunque è sempre riservato a uno sport dilettantistico, quindi bisogna trovare un equilibrio, perché non è possibile pensare di essere come una squadra professionista, perché tanti dirigenti, come hai detto tu, lo fanno per amore di questo sport. Però questo non deve togliere che ci deve essere una costante crescita sui comportamenti, sugli atteggiamenti, sul rispetto soprattutto, quello è fondamentale, il rispetto degli avversari, degli arbitri. Noi lavoriamo sotto questo aspetto, la divisione sta lavorando sotto questo aspetto, il comitato regionale sta lavorando, c'è una crescita. Non dimentichiamoci che quando si faceva calcio a 5 noi si andava fuori, Napoli, Palermo, cioè era una cosa insostenibile che adesso non difficilmente può accadere, quindi un passo in avanti è stato fatto sicuramente.
0: Ci sarebbe poi da aprire, ma non vi riguarda voi, un altro argomento con quello delle famiglie, ma sorvoliamo, anche perché ci avviciniamo alla conclusione. Dunque mi voglio ricordare gli appuntamenti in campo, Diego, ma anche voglio strapparti anche un obiettivo.
1: Sono in difficoltà perché no, allora, non passo di certo per essere uno modesto che mette le mani avanti o che si nasconde, assolutamente ho la necessità di conoscere meglio il nostro gruppo, e questi 3 anni di leggero distacco dal calcio a 5 inevitabilmente mi hanno fatto perdere un po' di vista. Ho continuato a seguire il calcio a 5 ma ho potuto seguire tutto, quindi anche la categoria la conosco relativamente, conosco relativamente.

0: Non si sbilancia, il presidente non glielo chiedo perché solitamente magari spara alto e alla fine qua, tra poco, magari tra due mesi.
1: Passato mi ha insegnato qualcosa. Basta.
0: Esatto.
1: Ci dobbiamo salvare. Basta.
0: Ok, partiamo dal basso. Allora, io ringrazio ovviamente Manuel Cozzolino in regia per la collaborazione e ringrazio soprattutto Fabrizio Righetto e Diego Podda. Grazie.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie a Luca Asmas e Jessica Saiu.
2: Grazie a voi.
0: Ovviamente in bocca al lupo al quarto, in bocca al lupo a tutte le squadre sarde che disputano i campionati nazionali, a quelli che iniziano i campionati regionali, insomma tutto il mondo del futsal, perché finalmente si torna in campo. Noi racconteremo tutto in questa lunga stagione e appuntamento come sempre a mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo Calcio a 5.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 18 e 58 minuti.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
9: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
8: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
9: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
8: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
9: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
8: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Buonasera da Teresa Pireda, arriva da Sarcidano e Barbagio di Seulo. Un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Zona rossa nell'area di Piazza del Carmine, vie vicine a Cagliari, prorogata per 4 mesi. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è stato convocato oggi in prefettura. Secondo il Comitato, l'applicazione delle misure di vigilanza ha prodotto risultati positivi, con una diminuzione dei reati e dei fenomeni riconducibili alla microcriminalità. Dopo 20 anni il TAR ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia tumorale che ha colpito il cagliaritano Cesare Salvo, militare dei Carabinieri a 34 anni, e lo ha disposto e ha disposto il risarcimento dei danni per oltre 260.000 euro. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. Il militare aveva compiuto 3 missioni all'estero, in Kosovo, Etiopia e Albania. Samugheo ancora bloccata. Secondo la Coldiretti, l'Unione Europea vuole confermare la zona di restrizione ai 20 km per la dermatite bovina, una misura che, spiega l'associazione, potrebbe essere ancora applicata nonostante l'evoluzione della situazione sanitaria e le richieste arrivate con forza dalla mobilitazione degli allevatori di venerdì scorso a Olbia. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, 2 mesi con le corsie di sorpasso che saranno chiuse sulla 195 per la sostituzione delle vecchie barriere spartitraffico in cemento. Nuovo allarme per la diga di Maccheronis, l'invaso è quasi vuoto, da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia e sono possibili restrizioni anche per i paesi. La stagione della nidificazione 2026 dei fenicotteri a Molentargius si è chiusa con un successo riproduttivo del 57%, dato più alto degli ultimi 10 anni, nonostante un calo del numero delle coppie nidificanti. Sono oltre 3.700 i pulcinati, con 6.562 coppie formatesi, ciascuna delle quali depone un solo uovo. Ottobre diventa il mese del romanico in Sardegna. Fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie, visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 400 grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 80 ettari di superficie, ma un perimetro di circa 6 km, ci sono diverse calette. Diciamo che in linea d'aria dal capo nord al capo sud misura circa 2 km. E la costa est, quella dove sono le calette, diciamo che si può visitare tutta anche in 20-30 minuti di camminata. Si vedono diverse calette, diversi aspetti, ognuna ha le sue caratteristiche. Andiamo dalla sabbia fine di Calassaline al quarzo in chicchi nelle cale più a sud, come Calatamerici, Calavaldaro.
1: C'era tanta roba.
2: Sì, no, pienissimo, guarda, c'è di tutto. È incredibile, un sacco di plastica, soprattutto plastica. Tappi, bottiglie, lattine, tubi.
3: Abbiamo pesato tutto quello che abbiamo preso, sono 315 kg di spazzatura.
4: 120 volontari hanno raggiunto Mal di Ventre per Puliamo l'Isola 2026, la giornata organizzata dal comune di Cabras e dall'area marina protetta del Sinis, diventata negli anni uno degli appuntamenti dedicati alla tutela e alla salvaguardia di uno dei luoghi più preziosi della Sardegna.
5: È una delle nostre attività, in questo caso dobbiamo dire anche grazie alla Regione Sardegna perché finanzia il mantenimento della zona di speciale di conservazione, che è una zona della rete Natura 2000 che comprende anche l'area marina protetta e l'isola. E quindi con quei fondi che ci ha messo a disposizione la regione riusciamo a organizzare questa giornata.
4: Sei big bag riempiti con 320 kg di rifiuti, 280 dei quali di plastica, materiale rinvenuto soprattutto sul versante esposto al maestrale, dove il mare continua ad accumulare frammenti, microplastiche e materiale di ogni genere.
6: Siamo area marina protetta e dobbiamo dimostrarlo anche con azioni di significato. È un modello di ispirazione, di educazione ambientale ed è però anche il nostro stato delle cose, ciò che vogliamo essere, quindi un ambiente pulito, una cura e una salvaguardia etica dell'ambiente.
4: Un investimento di circa 10.000 euro tra il noleggio delle barche per trasportare i volontari e l'impiego dell'elicottero utilizzato anche per rimuovere una grande boa rotta di perimetrazione con la sua catena di quasi una tonnellata di peso.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto, la birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro, la pasta Cillino la classica da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Sono le 19:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi.

0: Finuo Cucine e Arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
3: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno, al più soffia un po' di vento moderato a tratti teso sulle bocche di Bonifacio e sul mar di Sardegna. Soffierà su tali zone anche domani e per il resto sarà un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, con ancora tanto sole sull'isola, salvo nuvolosità innocua di passaggio che potrà anche dar luogo a localizzati piovaschi nelle zone interne, ma dureranno poco a causa dell'affluire di aria umida dall'Atlantico. Le temperature diurne resteranno prossime ai 26-28 gradi in diverse località. Maggiori dettagli sull'app Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
5: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
4: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
5: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
4: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
5: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando

0: il suo staff e la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Teresa Pireda. Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seulo un nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Zona rossa nell'area di Piazza del Carmine, vie vicine a Cagliari, prorogata per 4 mesi. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è stato convocato oggi in prefettura. Secondo il Comitato, l'applicazione delle misure di vigilanza ha prodotto risultati positivi, con una diminuzione dei reati e dei fenomeni riconducibili alla microcriminalità. Dopo 20 anni il TAR ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia tumorale che ha colpito il cagliaritano Cesare Salvo, militare dei Carabinieri a 34 anni, e lo ha disposto e ha disposto il risarcimento dei danni per oltre 260.000 euro. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. Il militare aveva compiuto 3 missioni all'estero, in Kosovo, Etiopia e Albania. Samugheo ancora bloccata. Secondo la Coldiretti, l'Unione Europea vuole confermare la zona di restrizione ai 20 km per la dermatite bovina, una misura che, spiega l'associazione, potrebbe essere ancora applicata nonostante l'evoluzione della situazione sanitaria e le richieste arrivate con forza dalla mobilitazione degli allevatori di venerdì scorso a Olbia. Nuovi disagi per gli automobilisti sulla Sulcitana, 2 mesi con le corsie di sorpasso che saranno chiuse sulla 195 per la sostituzione delle vecchie barriere spartitraffico in cemento. Nuovo allarme per la diga di Maccheronis, l'invaso è quasi vuoto, da oggi stop all'irrigazione in Bassa Gallura e Baronia e sono possibili restrizioni anche per i paesi. La stagione della nidificazione 2026 dei fenicotteri a Molentargius si è chiusa con un successo riproduttivo del 57%, dato più alto degli ultimi 10 anni, nonostante un calo del numero delle coppie nidificanti. Sono oltre 3.700 i pulcinati, con 6.562 coppie formatesi, ciascuna delle quali depone un solo uovo. Ottobre diventa il mese del romanico. In Sardegna fino al 1° di novembre ci saranno aperture straordinarie, visite guidate gratuite nelle chiese di circa 70 comuni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Tale rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato.

0: Alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
0: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.

0: In Bassa Gallura e Baronia da oggi le prime restrizioni. La diga di Maccheronis è quasi vuota e si inizia con lo stop all'irrigazione. Sentiamo Graziano Canu.
1: È un copione che si ripete tutti gli anni e siamo arrivati ai primi di ottobre e le piogge che speravamo non sono arrivate e praticamente la diga, purtroppo la diga di Maccheronis, come tutti sappiamo, è una diga annuale e non basta più.
2: Dobbiamo razionarla, dedicarla agli usi potabili, civili, prioritari naturalmente, e magari cercare se possibile di salvaguardare delle colture agricole di pregio quali le serre o i frutteti, naturalmente oltre al beveraggio del bestiame.
3: I primi a subire le restrizioni, agricoltori e allevatori, e non è una novità, come non è una novità che alla fine dell'estate, anche dopo una stagione tranquilla per residenti, turisti e campagne, la diga di Maccheronis a Torpè si presenti quasi vuota, appena 2 milioni di metri cubi, un decimo della capienza.
2: Siamo arrivati a dei livelli veramente preoccupanti rispetto alla dotazione che avevamo l'anno scorso. Abbiamo circa 1 milione e 600 mila metri cubi in meno e abbiamo acqua con questi consumi forse per meno di un mese.
3: Per ora, da oggi, restrizioni solo per i comuni collegati a Maccheronis, ma nell'invaso di Pedra Ottoni le cose non vanno molto meglio. Una situazione che tra Bassa Gallura e Baronia ripropone sempre lo stesso problema.
1: Anche col rialzo, dove incameremo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo che per quanto riguarda tutta la zona abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga, la diga di Baluchende, perché è l'unica soluzione che può garantire veramente l'approvvigionamento idrico per 2, 3, 4 anni.
0: E c'è la pubblicità per noi, a tra poco.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina.
0: E nuovi disagi per gli automobilisti sulla strada statale 195 alle porte di Cagliari per la sostituzione delle vecchie barriere spartitraffico in cemento. Sentiamo Stefano Birocchi.
6: Due mesi con le corsie di sorpasso chiuse e possibili rallentamenti sulla Sulcitana, una delle strade più trafficate alle porte di Cagliari. È il prezzo da pagare per una statale 195 più sicura. Da oggi sono autorizzati i lavori per sostituire circa 2 chilometri di barriere spartitraffico nel tratto a quattro corsie vicino al capoluogo.
7: I lavori sulla 195 fanno parte di un più ampio programma di investimento che prevede l'installazione della barriera spartitraffico sulle strade a doppia carreggiata qui in Sardegna.
6: Il cantiere comporterà il restringimento progressivo di entrambe le carreggiate, ma la statale resterà percorribile.
7: Questo consentirà di far sì che un'autovettura possa non passare la carreggiata opposta in caso di incidente, evitando così gli scontri frontali, che sono gli incidenti che causano, diciamo, le conseguenze più gravi.
6: L'avvio sarà graduale con sopralluoghi e attività di organizzazione prima della posa delle nuove barriere. Come nel tratto precedente sarà installato il modello NDBA, progettato e brevettato da ANAS, più alto resistente dei vecchi New Jersey e studiato per contenere meglio gli urti anche in caso di due impatti contemporanei. La sostituzione richiede precisione nel posizionamento e negli ancoraggi, ma non prevede scavi né interventi strutturali che possano allungare i tempi dell'intervento.
0: E il caro carburante incide anche sulla pesca e c'è preoccupazione tra i pescatori di Golfo Aranci. Il servizio è di Silvio Ru.
8: L'aumento del costo è significativo, da 90 centesimi a circa 1,60 euro al litro. Il caro carburante rischia di mettere in crisi anche il settore della pesca e a Golfo Aranci è allarme tra i pescatori professionisti.
9: Stanno rischiando di rimanere a terra perché non riescono più a uscire con i propri mezzi, in quanto il gasolio ormai ha inciso notevolmente sul loro operato. Stiamo parlando di un aumento di circa il 50%, quindi è un incremento sostanziale che rischia di far rimanere i pescherecci a terra.
8: Un settore, quello della pesca professionale, già interessato in questi anni da vincoli e limitazioni a cui si aggiungono le giornate perse a causa del maltempo e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato al pescato.
9: Abbiamo proposto un tavolo di concertazione, organizzeremo con le istituzioni, quindi con il comune, con la provincia, con la regione, un tavolo di confronto permanente, soprattutto per fare il punto della situazione relativamente al comparto della pesca.
8: Se non si arriverà a un accordo, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Il timore per il consorzio dei pescatori produttori di golfo aranci.

0: che riunisce circa 50 professionisti e che in molti possano abbandonare l'attività.
1: Siamo molto preoccupati perché i pescatori rischiano di subire l'ultimo colpo. Dopo le varie restrizioni, tutti i vari problemi che sono legati al comparto della pesca, questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Speriamo di no, ovviamente.
2: E c'è l'Unione Sarda domani in edicola. Sentiamo le anticipazioni con Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, l'isola disconnessa in primo piano sul nostro quotidiano. Sono tante le zone ancora offline nell'isola, dalla rete cellulare alla fibra, alla protesta dei sindaci. E poi andiamo a Cagliari, ancora 4 mesi di zona rossa, così la città blinda il suo centro storico. Intanto c'è grande attesa per la fumata bianca, per il nuovo stadio. Gli europei sono sempre più a rischio. Negli spettacoli tanta musica, da forma e poesia nel jazz, al Festival Internazionale delle Arpe. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Ecco chi è Enzo Lah, l'ultimo acquisto del Cagliari, adesso a disposizione di mister Pisacane. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
2: Grazie Francesca. Per noi invece la pubblicità, a tra poco.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: Un progetto per dare una casa a chi più ne ha bisogno, l'idea del comune di Carbonia che recupererà edifici e spazi pubblici utilizzando i fondi europei. Il servizio è di Alessandro Caltabiano.
6: Il patrimonio pubblico è una nuova idea dell'abitare. E questa è la sfida al centro del progetto Casa, un intervento presentato dal Comune di Carbonia che punta a rimettere in gioco edifici e spazi pubblici con l'obiettivo di dare risposte concrete alla domanda abitativa della città.
7: Con questi interventi intendiamo riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico gran parte del patrimonio edilizio residenziale pubblico comunale e in buona sostanza creare anche nuovi interventi legati alla riqualificazione di edifici che l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Area ha messo a disposizione per la costruzione di progetti di co-housing sociale indirizzati alle persone più fragili della nostra città.
6: E proprio la collaborazione strategica con Area è uno dei punti forti dell'intervento, che sarà costruito attorno alle opportunità offerte dal Just Transition Fund.
8: Con il Comune di Carbonia, ma come con tutti i comuni della Sardegna, Area ha rinnovato un processo collaborativo. Il Comune di Carbonia, dove Area gestisce una parte consistente di patrimonio, più di 2000 alloggi e tantissimi immobili di natura non abitativa e tantissimi terreni, dove naturalmente è necessario avviare dei processi di sinergia e di reciproca responsabilizzazione.
2: E ora ci spostiamo a Siligo per gli 80 anni di padre Salvatore Morito. Sentiamo Franco Ferrando.
9: Tante vite, perché le generazioni oggi si susseguono e insieme alle generazioni tanti cambiamenti, e ogni cambiamento è un po' una nuova vita che ricomincia.
10: 80 anni che hanno dentro tante vite, quelle di chi ha incontrato padre Salvatore Morito nel momento in cui la propria vita veniva annullata dalla tossicodipendenza nel 1980 alla prima comunità San Mauro, quindi le altre ancora, e la casa famiglia per i malati terminali di AIDS a Saspru, la festa di compleanno, la musica, i saluti degli amici, degli ospiti e degli ex ospiti della comunità, dei collaboratori, dei volontari.
11: L'augurio più grande che sento vivo, riconoscere in lui un maestro, un fratello, un amico, un padre che mi ha indicato una via.
12: La riconoscenza di noi tutti, di me che sono una semplicissima, umilissima volontaria, e quindi in questo momento mi sento di rappresentare tutti i volontari perché ha cambiato la vita anche a noi.
13: Io devo essere sincero, l'ho preso sempre anche come modello, perché per me è stato davvero un riferimento. Gli auguri più belli, Salvatore.
10: Una scelta fatta tanti anni fa che ha creato una realtà importante, capace di adattarsi ai cambiamenti, alle nuove dipendenze, ma sempre con lo stesso spirito.
9: Vivere con questi ragazzi per 46 anni, aver attraversato le loro vicende sia per quanto riguarda il mondo delle tossicodipendenze sia quelle dell'AIDS, e allora questa è stata una scuola di vita straordinaria come uomo, come frate e come padre.
2: Per noi c'è ancora la pubblicità e poi la nostra pagina sportiva, a tra poco.
5: Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lampis. Su Radio Lina.
2: E la vittoria all'esordio in campionato ha evidenziato il carattere della Dinamo Sassari, che ha reagito così alla sfortuna legata agli infortuni. Sentiamo Franco Ferrando.
14: La Dinamo Banco di Sardegna si è presentata alla prima di campionato con le caratteristiche giuste per affrontare una competizione lunga e difficile. A Milano ha centrato la vittoria meritata reagendo alla sfortuna. Vedi infortuni vecchi che avevano già segnato la pre-season e nuovi a inizio del match. Un gruppo apparso già coeso e non era scontato. 6 punti e 6 rimbalzi per Simonia Romando, Alaforte, ex mestre e Pesaro.
15: Anche quando l'Urania ci ha recuperato, siamo sempre stati in grado di rimettere il muso avanti, e quindi secondo me questo è indice di grande solidità, soprattutto mentale, e non è una cosa scontata, ecco.
14: La vittoria all'ultimo canestro, dopo aver condotto di 13 punti e poi di 11, ma gestire nel basket è difficile e a questi livelli lo è ancora di più.
15: Sì, è un campionato difficile, poi soprattutto giocare in trasferta e vincere in trasferta non è mai scontato. Loro poi sono stati bravi a recuperare, però insomma, come prima giornata di campionato abbiamo fatto un buon lavoro. Sicuramente c'è da migliorare alcuni aspetti come i rimbalzi offensivi e le palle vaganti, però possiamo migliorare, ma abbiamo fatto un buon lavoro, quindi come prima giornata va bene così.
14: Prima partita e prima vittoria da capo allenatore per Luca Vitali, ha trasmesso sicurezza.
15: E abbiamo fatto un bel bagno d'acqua in spogliatoio, siamo stati contenti, lui pure, però insomma è solamente una vittoria, siamo alla prima di campionato, dobbiamo continuare così, a lavorare così in palestra e continuare in questo modo, ecco.
2: E c'è anche Cagliari tra le 13 città indicate dalla FIGC all'UEFA per ospitare i campionati europei del 2032. Complessivamente gli stadi individuati sono 14, il tutto mentre oggi alle 24 scadono i termini sulla pubblicazione del bando di gara internazionale per i lavori sul nuovo stadio. E ci spostiamo invece a Badesi. Sport, divertimento e generazioni a confronto grazie alla manifestazione di surf del Log Fest a Badesi. Appunto, sentiamo Clizia Stangoni.
16: Non un semplice contest di surf, ma una giornata per unire generazioni diverse, promuovere lo sport e contribuire anche alla socializzazione. Tutto questo è stato il Logfest, manifestazione sportiva della categoria longboard che ha animato la spiaggia di Ligionchi a Badesi.
17: La competizione è una competizione, ma quello che noi vorremmo che rimanga alle nuove generazioni è il vero significato del surf. Fuori dall'acqua siamo sempre tutti quanti amici e tutti quanti comunque sia puntiamo a quello che il surf riesce a trasmetterci.
16: L'evento, organizzato dall'associazione Ligionchi Surf Club con il patrocinio del Comune della Federazione Italiana di Surf, ha visto protagonisti oltre 20 surfisti e surfiste tra giovanissimi di appena 6 anni e alcuni nominati nel panorama internazionale del surf, che si sono sfidati nelle varie hit cercando l'onda perfetta per regalare uno spettacolo unico al pubblico presente.
18: L'obiettivo è far sì che questo non rimanga un evento isolato, ma che sia solamente il primo capitolo di una lunga serie di appuntamenti per il surf qui a Badesi.
16: A contendersi la vittoria nella categoria femminile è stata Francesca Vacca, atleta affermata nelle gare locali, mentre in quella maschile è stato Federico Nesti, vice campione europeo nel 2025.
19: Sicuramente non me l'aspettavo, però in generale sono contentissima perché è un bel evento, bellissimo.
20: È stato un onore e un piacere per fare e condividere l'onde sarde con tanti ragazzi e di tutte le età, e niente, ci vediamo il prossimo anno.
2: E alle 21 su Videolina una nuova puntata di Suore. Sentiamo un'anticipazione con Simonetta Columbu.
21: Ci vediamo stasera per la terza puntata di Suore. Protagonista sarà Suor Silvia Carboni, una religiosa capace di muoversi attraverso linguaggi diversi e che da anni sostiene storie di giovani che si trovano a vivere in un tempo in cui le coordinate tradizionali dell'orientamento sembrano essersi assottigliate. Suor Silvia ci parla di una vera e propria emergenza sociale e allora la raggiungeremo per capire meglio che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Ci vediamo questa sera alle ore 21. Vi aspetto.
2: Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Su benitorrasa su dalle giornali in sardu de Sardegna 1 bieusu intendeusu commenti sempre calimuntis novas a de oi e cominciausu con i titulus de su sumari. Arribara de su Sarcidano e de sa Barbaggia de Seulo un altro no e si speculazione energetica. Seji comunusu virmant un manifesto politico contra impiantus mannusu po produsi energia birta. A Longhiara dei 4 mesi, sì, sa zona a Rubia, in su centro storico de Casteddu, dari desidio su comitau, o s'ordini e sa sicurezza pubblica che assesti a Toviao, in sa prefettura. Torranta, stringimento su in sa distribuzione de s'acqua, in sa bassa gallura, in sa baronia, sa diga de Maccheronisi, esti casi sbuira, disagio su po azienda sa de Messaius e de Pastoris. Musica e solidarietà di notte esta in su teatro lirico de Casteddu con su concerto Bocesi, Possa Maci, Fuedra, su presidente del Sunicef, è un evento unico de in Porto Umano. Su basket de sa serie Adduso, sa Dinamo Arichezza vincente su campionato nuovo, Fuedra a Romando e usa Mostaga e Totto su Caseus Unisquadra, Caseus Bravo su passare in momento su difficile sicuro. Dunque, sa un territorio in treu, contra si speculazioni energetica, protestendi contra progetto su de energia birdi, este su territorio de su Sarcidano, de sa Barbaggia de Seulo, cannara no a si speculazioni. Seci comunus de sa comunità di Montana antifirma un manifesto politico contra progetto su ca nanta su punti calauso de sartio. Non se su contra energia birdi, ma si depita rispettare sa volontà di des popolazioni si localisi e sa economia dei territori. Solidarietà di manna e donne comune che garrendi contra chi ni oli rispeculai de sicuro si depita legati a sa questione de sa transitura energetica come tinara Salvatore Argiolas su presidente de sa comunità di Montana, ma no oleoso progetto su de speculazione energetica. In ci punti aziende, se ti presentavo un montone progetto industriale si può fare in parco su manno su e può produrre energia adesso soli e adesso venturo deve sampare essa economia nostra s'ambiente e su paesaggio nara ancora Argiolas povrimo dunque sa rispetto del suo territorio e dei ghini incibiviri e possa transitura energetica serviti progetti sostenibili che avunti adattaus al logus un esperto nara Salvatore Argiolo sarà traballai po vai un ubrano po cupredi de canto energia teneri ha bisogno di arrivare su Sarcidano e sa Barbaggia de Seulo. Fu dato dessa emergenza criminalità in Casteddu, su comitè provinciali po s'ordini, sa sicurezza pubblica, casesti a Tovia questo mengiano, in sa prefettura di Casteddu, a ridestino del Longhiai, sa chinata zona Rubia, in prazza, sa Ruga, sa del suo centro storico, sa zona Rubia che depira spacciai proprio oi, a ratturare fin sa istituto 31 de su mese gennaggio de Sano Ghientrone. Altro su 4 mesi, si dunque, se vuoi cercare di combattere, avrei mai esatto su de criminalità, in sa Tobi di Gusto Mengiano, ci vienta su sindaco de Casteddu Massimo Zedda, rappresentante de carabinieri, polizia, guardia de finanze, canta de pitra balla in su territorio. Sa zona a Rubia, che aveva stati istituito a sua prima borta in su mese caporanni de Sano Passau, avresti a fortiare con presidio su Donia di con sa possibilità di ben cibogare persone se appunto pericoloso. A Singhizzo, entro sa zona Rubia, ci via sa Piazza del Carmine, sa via Sassari, sa via Maddalena, sa via Malta, Crispi, su Vico Malta e su Viale Trieste, Puste si via Stettia a Maniara, ponendo sa Piazza Matteotti, sa via Sassari e finse sa via su Viale La Playa e su centro commerciale e su campus des Università di Emilio Lussu. Sa diga de Maccheronis, sti casi sbuira, su consorzio de bonifica de sa Sardigna centrali ha ridezzito istringimento su in sa distribuzione de s'acqua
po' su settore de s'agricoltura. S'arriscu, este casi vostri, anta essi, ca, ci possa anta essi a restringimento, su finzi, sa poi domus, ci vidi, si sa, qua che in moi, a lavori durai, un mese scetti, come ti annau, Bustiano Bussalai, su direttore del consorzio de, de bonifica, esti un firme già bio, come ti narra Ambrogio Guiso, su residenti del suo consorzio, sa diga de Maccheroni, si docenti rotto su una bastra bruso. D'ogni anno, e su comincio de Sattongio, dunque, si sa proprio cosa, in Suberano ci vianta 24 milioni di metri cubi di acqua, si sta di stivassare in maniera tranquilla, o aziende, residenti, turisti, in muove però dei milioni di metri cubi in Sardegna, ci diventi d'uso scetti. Il sindaco Santicè comunicava la decisione del suo consorzio, e l'azienda s'acqua in sa zona intra. Santo Diadore e Tiniscolesi, ora in preaio su bestiame in scetti, e fai di rotto. Posarvai sa produzione di frutta e birdura, come ti narra ancora Bustiano Bussalai, e putesi, e so, avete questo intervento dei senti, si cade piti donai nova sa vostra gestione dell'acqua. Si spero, e stica vostra gettai acqua in Sattongio e in Sierruburu, in tutta sa bassa Gallura e in sa Baronia. Su caro carburanti e ponendo in crisi su settori de Saviscavuru, su prezzo sti cresciu del 90 centesimo ai 1,60 euro d'ogni litro, spiscarorisi professionali de Figari, vunti a Riolauso e inchietto su muro, commenti in nara Andrea Viola, che è il suo presidente del suo consorzio dei spiscarorisi, su prezzo del suo gasolio sti cresciu del suo 50%, nara Viola, spiscarorisi. Non ci dà 20, snaisi, in manco parte in tibruso, a Turanta, a Vrimmas, in suborto. Questo è un settore che in esortimo anno è stato gruppio, di uno sciacumano e provvedimento, so, finza, so, gruppio so, del suo tempo malo, e rimborso su punti stetti, so, pago cosa, narra Andrea Viola. Tocca raccattare all'estero un accordo, c'è ti sa risco che sa marineria de Figara, De Figari vostra isparessi. Ho leso un confronto con le istituzioni, si narra Viola, una mese con sa regione, sa provincia e su comururo, può coordinare ogni intervento. Il suo consorzio De Figari traballara finza, sa, traballata 50 piscarorisi e 5 punti merasa, che punti pensendi della stessa attività di muro. Ci punti torre a disagio su, gli automobilisti che viaggiano in statali 195, sa Roi avevano in collegamento Casteddu con Pula e Capoderra, dopo due mesi antessi Serrara, sa, e scorsi sa, sorpassai, e dunque sa, su traffico avessi un pagicello brullento. Saras, di fatti, cominciando a fare traballo su, posa sicurezza de Sarruga. Ci vuole 2 km su de guardrail de Gambiains a partire da Sarruga con 4 corsie sa zona accanto a Castello. Su cantieri a portare disagio su in su traffico, massa sul Citana no aresi Zerrara, come ti confermerà Salvatore Campione, su responsabili de s'azienda ANAS in Sardegna. S'azienda ringhizzai straballoso a Bellavello, s'ANAS a ridesidio, dunque sa devonni un modello totu nuovo de guardrail di Nanta NDBA, già sperimentato in altre arruga, sa esti prusartio e prosseguro puro. Su cantieri arriverai overtu a essu manco po' dos mesi. Nottesta concerto un manno in suo teatro lirico de Casteddu, un'otti de musica, de solidarietà, con suo concerto Bocisi, possa pace, appareciato de Sunicef, del suo reparto de pediatria, del suo ospedale Brozzo, del suo palco, del suo teatro lirico, buon addio, guys, pipioso, 90 scaresci de sicuro, il suo reparto c'è stata questa visita del suo presidente nazionale de Sunicef, Nicola Graziano, che ritorna, grazie ai dottori si catra ballanta, pocurai, PPS e pipioso. Nottesta invece sa su concerto, un evento unico in mano, nara Graziano, come testi in mano su coro de sa Sardegna, quando si può dare de pace, de diretto su, e de solidarietà, di sa mobilitazione dei sardo su, esti straordinaria, nara ancora Nicola Graziano. E ho spromettio i gusti evento e ho smantegno, sarò missa, nara isso. Se emergenza, o esti in ogni luogo del suo mondo, come ti nara Paolo Ligas, che è stato su presidente del comitato Unicef de Casteddu, e su Unicef fai derotto, vuoi intervenire, vuoi imparare il minoreggio. In su arco di via Santa Renicenda, c'è un artista de valori internazionali, può sostenere
sa recolta di dinaro comprai sa schinanta busta salvavita de portare Pippius che vivint in zona de guerra. Is protagonistas sunt Elio delle Storie Attese, i tenores de Neonele, s'orchestra popolare sarda, Gegè Telesforo e Moses Conca. Se sbillezzo, come te ricorderà Giuseppe Masnatta, consigliere nazionale del Sunicef, si vuole di comprare online e finse sa nottesta in su teatro. Padre Salvatore Morito, su che ne vondau, s'associu Mondo X, arrivato 80 anni, un montone di gente, Daria Festau, in sa comunità di De Saspro, in Silico. 80 anni sono narai su, svira sa punti meras, generazione sicuro, e donna generazione porta cambiamento, su, e donna cambiamento, e sti commenti, una vita ca torna a nasci e inghizzai. Padre Morito, arrivò un dao, sa prima comunità di San Mauro, viera su 1980, e nia sesti a Tobia con chini. In questo momento via Guerrendi con di bessiri de sa tossicodipendenzia vostri se sa domo o smalario su de AIDS sa comunità di Saspro e noi posso aver stare so tant'anno su ci venta amico su collaboratore su volontario su che ne arribivio tra ballavi in nia Stefano Gennari de su Mondo X narra che su padre Morito è stato un maestro un frario un amico un babbo puro bari indidao su cammino ha ricambiato sua vita mia come ti narra Rita Salaris volontaria del Mondo X è stato importante per Ozzo, come ti narra finse su cappellano della Gresia, questa presione dei bancali Gaetano Galia. A vivi in pari secondo un montone picciocca, è un montone picciocco, è stata una cosa straordinaria, ma no, ancora Salvatore Morito, è stata di Areroso un'iscola de vira. Su mese della Damina in Sardegna, arresi su mesi de su Romanico, finse se su primo de su mese di Donia Santi, Antoveri Cresias e Monumento, su visita sa gratis e esperto su che anta ghiai, visitare sa Sardegna e sa regione che anta capofila del suo progetto Italia Romanica, entro ci vuoti finse su Piemonte, su Lombardia, valora il suo patrimonio del suo mesoevo. A questa manifestazione hanno partecipato 70 comuni, come ti narra Antonello Figus, suo presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, Santa Bori visitai a su manco 90-100 gresias, visita a fonti previte, a Donia Savore e Donia Domenico e antesi a Parigi a Tobius, conferenze in Donia Territorio, su noi e su mesi che entra. In Salighera c'era un confronto a pezzo su del romanico sardo e gusto catalano e sarà firmato un accordo di collaborazione intra sa Sardegna e su Università de Barcellona. Spazio finza sa scolas canta ricciri sul gioco Iudiches dedicato proprio a su mesoevo in Sardegna. Un strumento dunque siamo vai conosci a Piccioccas e Piccioccas, una stagione che è centrale in si storia della regione nostra. E questo è sul gioco Iudiches. Su sport, su campionato de Addusus, a vittoria del Sardinia Tattari in sa prima partita de sa stagione, riconfirmato che si squadra de Luca Vitali, terreno un carattere in volti in mera, o si sfida contro il Milano, non ci pianta una pareggia giocatore, si dà in porto, che pianta struppiauso. E invece sa Sardinamo è stata brava a mera, passai in questo momento difficile in Milano, a Remeresio di Arena, sa vittoria, sa Drum a Tattaresa, è stata brava a mera, varrai unia. A giocare bene, Sala, Simone Aromando, giocatore Beccio, de su Mestre e de su Pesaro. Arrivato 6 punti, aria recupera uno sciacco in mano e boccia sa Zeus, ogni squadra di Areroso, narra Simone Aromando e osgarrao finse sa surtimo, poco arrangiare 2 punti in forza, dunque sa punto su de importo umano. E poi Conca si sfida de Domenico Ghibendri su 4 e su mezzo alla Damini, sa di nuovo a giocare in domo contro su Montecattini. E su Accabau poi gusto di storia si torno grazie se vostra attenzione, si bieso, si tendeuso, e sedizione, chi bene. Un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: Abbiamo ascoltato A Ottieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
3: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: All'inizio della sua carriera, Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinkinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rascel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 22:59.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente.

0: comodo. Ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
4: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5 per raccontare tutto il futsal, seconda puntata di questa stagione. Inizio ovviamente con i ringraziamenti per Manuel Cozzolino in regia per la sua solita e preziosa collaborazione e poi soprattutto ringrazio gli ospiti che sono qui in studio con me. Iniziamo dalla mia destra con Fabrizio Righetto, presidente del quarto, anzi facciamo una cosa, siete tutti del quarto così non lo ripeto 100 volte, il presidente Fabrizio Righetto e l'allenatore Diego Podda. Benvenuti.
5: Grazie.
4: Mentre alla mia sinistra Luca Smassa, direttore generale, e Jessica Seiu, dirigente del quarto femminile.
6: Buonasera.
4: Benvenuti anche a voi, insomma, tutti i volti che chi ci segue conosce bene, perché insomma sono tutti praticamente dei calcio a cinquettari
5: navigati
4: da un secolo. Partiamo ricordando ovviamente che il quarto quest'anno disputa il campionato di Serie A2 maschile e la Serie B femminile, oltre ovviamente al settore giovanile, quindi sono tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Inizio però con il presidente Fabrizio Righetto per raccontare un po' qual è il nuovo progetto, anche sull'esperienza maturata l'anno scorso con, ricordiamolo, una salvezza sofferta.
5: Ma leggermente, finale play-out, anche se poi li abbiamo disputati bene i play-out. Non è un nuovo progetto, è un consolidamento del nostro progetto che aveva bisogno per il mio di una figura importante che potesse gestire quella che è la nostra idea, cioè costruire qualcosa negli anni che ci consenta di disputare categorie più importanti con le nostre forze, con la possibilità di non dover iniziare da zero ogni anno. Quindi ho individuato in Diego questa figura che secondo me è la più adatta nel panorama sardo.
4: Insomma, dopo queste parole non mi permetto neanche di fare un'ulteriore domanda, perché insomma, Diego, ti lascio rispondere.
5: Vabbè, vediamo come va.
4: Esatto,
5: è lì che traballa.
7: Ecco, perché la prima cosa è giusto contraddirsi, no? Perché se parli nel lungo periodo e poi la prima scadenza.
5: Esatto,
7: è sabato.
5: È già sabato. È un controsenso. Quindi, esatto. Ma noi presidenti viviamo di controsensi.
7: E quindi fondamentalmente l'obiettivo è quello di trovare un equilibrio che ci permetta poi di lavorare veramente nel lungo periodo, sempre avendo presente quelli che sono gli obiettivi. È giusto essere ambiziosi, la società vuole migliorare di giorno in giorno e stiamo lavorando per questo, sapendo perfettamente che non tutto può arrivare dopo un mese, dopo una giornata, ma più è ambizioso il progetto, più ha bisogno di essere stabile e che si consolidi giorno dopo giorno. Quindi speriamo di partire bene, ma lavoriamo soprattutto per migliorare ogni giorno.
4: Anche perché questa settimana si fa sul serio, non che non lo si sia fatto adesso con tutta la fase di preparazione e anche con la Coppa di Divisione, do velocemente alcuni risultati delle gare che si sono disputate nell'ultimo fine settimana, partendo dalla Serie A femminile con la sconfitta per 4-0 del Cagliari in casa del Tiki-Taka. Cagliari ancora fermo, Cagliari femminile ancora fermo a 0 punti dopo 3 giornate, l'unico campionato che riguarda le squadre sarde che è iniziato. Poi ci si è giocato in Coppa di Divisione con il turno preliminare che ha visto le gare di ritorno e quindi il passaggio del turno di Quartu, che ha superato l'Icnos Sassari in entrambe le gare, sia andata che ritorno. Stessa cosa ha fatto l'Atletico Sestu con il Città di Cagliari. L'Elmas, dopo aver pareggiato 0-0, ha vinto 5-1 in casa del Monastir, quindi si qualifica, e il Villa Speciosa invece ha eliminato l'Ussana. Atletico Sestu Quartu e Villa Speciosa Elmas sono gli accoppiamenti della secondo turno della Coppa di Divisione. Ma come stavo dicendo appunto, e qui magari coinvolgo anche Lucas Massa, si fa sul serio perché appunto sabato alle 16:30 c'è la prima di

0: campionato. Poi parleremo anche con Diego ovviamente della parte più tecnica, ma come ci si arriva adesso a questa prima di campionato, sabato alle 16.30 in caso dell'Alto Vicentino.
1: Vabbè, intanto mi leggo un po' alle parole del mister e del presidente. Per quanto riguarda la squadra maschile, è una squadra praticamente nuova, dove abbiamo mantenuto soltanto alcuni giocatori dell'anno scorso, ma è anche una squadra abbastanza giovane. Perciò questo mese di preparazione, abbiamo disputato anche la Coppa Divisione, ci ha permesso un po' di preparare, di amalgamare un po' la squadra, le ha dato il tempo al mister un po' di conoscere il gruppo e di provare a fare le cose che ci siamo messi. Inizia il campionato, Alto Vicentino, abbiamo visto un po' l'anno scorso il livello della categoria, è un buon livello e niente, andremo a scoprire sabato dopo sabato cosa ci depara il campionato.
0: Anche perché Lucas, così come Diego, siamo insomma in questo mondo da tantissimo tempo e si è sempre sottolineato anche un piccolo problema delle squadre che disputano, in questo caso voi in una Serie A2, siete l'unica squadra sarda, quindi anche arrivare preparati, si giocano sì delle, in questo caso la Coppa, ma con squadre comunque di Serie B, che sono sicuramente dei test importanti, ma magari non a livello di una Serie A2, quindi arrivare anche pronti per le squadre della penisola è più facile forse organizzare amichevoli con squadre più o meno dello stesso livello e questo magari vi permette una preparazione migliore. Qua in Sardegna questo è sempre stato un problema.
1: Confermo un po' quello che dici, non che gli amichevoli o la Coppa Divisione non sia di valore, perché comunque a noi quello che ci serve è vedere il nostro di roster, però è vero anche che non abbiamo avuto un test della categoria a cui ci appartiene per capire effettivamente dove siamo messi.
0: E anche Diego, per il ritmo gara di A2 è sicuramente diverso da una partita di Coppa Divisione, indipendentemente poi dall'avversario.
2: Inevitabilmente. Abbiamo cercato di trovare il ritmo durante gli allenamenti e da questo punto di vista ho avuto una risposta molto positiva da parte dei ragazzi. Però è evidente che poi il campionato è tutta un'altra cosa e noi siamo in una fase conoscitiva sia nostra che poi scopriremo il campionato. Ma io sono il primo che deve capire qual è il livello del campionato che affronteremo e questo lo scopriremo già da sabato. Abbiamo fatto di tutto e faremo di tutto per farci trovare pronti, però come dicevo prima, quotidianamente lavoreremo per migliorare e poi sabato inizieremo a vedere di che passa siamo fatti.
0: Progetto che va avanti, così come va avanti ovviamente quello femminile, con il quarto che si affaccia al campionato nazionale di Serie B, con Jessica Saiu, insomma affrontiamo questo argomento, ovviamente poi ricoinvolgo anche Fabrizio Righetto, ricordando chiaramente che oltre al quarto c'è anche l'Oristanese e l'Ittiri che sono inseriti nel girone A, mentre appunto insieme al quarto nel girone C c'è il decimo Puzzu e il Cuscagliari. Quarto che inizia questa avventura, anche la squadra femminile disputerà la prima gara di campionato in trasferta domenica alle 15.30 in casa dell'Eventi Futsal a Roma, insomma subito un test
3: importante. Perché sappiamo bene che le squadre del Lazio sono ben strutturate, hanno veramente delle giocatrici valide, però il nostro progetto, così come il maschile, continua, è iniziato l'anno scorso e continua a essere portato avanti quest'anno con lo stesso impegno e con la stessa determinazione e motivazione. Si è creata anche un Under 19 importante per far crescere il vivaio delle giovani, che sono fondamentali, sono linfa vitale per questo sport. E anche gli innesti che sono stati fatti nella prima squadra sono veramente importanti. Si stanno amalgamando bene. Si sta costruendo un bel gruppo.
0: Anche perché quarto, ricordiamo che l'anno scorso appunto ha vinto il campionato, poi insomma ha proseguito alla fase nazionale, poi alla fine è arrivata la promozione anche per il decimo Puzzu, però un po' come stavamo dicendo prima sia con Diego che con Lucas, anche per il femminile un conto era affrontare un campionato regionale, quello dell'anno scorso, adesso sicuramente il test di un campionato nazionale è di un livello superiore.
3: Assolutamente sì, però ci portiamo dietro dal lavoro dell'anno scorso delle ragazze che già sono pronte per affrontare questo tipo di campionato e comunque hanno tutte lavorato benissimo dall'inizio sino ad oggi, hanno preparato benissimo questa nuova avventura in questa categoria superiore. Penso che avremo da divertirci.
0: Bene, insomma, l'ottimismo, Fabrizio, è sempre importante, significa anche che si è lavorato bene, poi si lavora di squadra e quello sicuramente ognuno con i propri compiti e ruoli assegnati per poter poi marciare
2: dritti. Tra l'altro
0: dritti.
2: C'è una differenza sostanziale fra il maschile e il femminile nelle prime squadre. Nel femminile abbiamo praticamente confermato la squadra in toto e abbiamo inserito delle buone giovani sarde molto interessanti. Mentre nel maschile c'è stato un po' un ripulist totale di ragazzi che prima erano con noi. Quindi, secondo me, le ragazze hanno già sanno di che morte devono morire, perché conoscono già poi le avversarie che hanno sfidato nei playoff, nelle finali di Coppa Italia, insomma. Sono molto
0: con buonissimi risultati.
2: Con buonissimi risultati. Non abbiamo mai perso, sono state veramente brave.
0: Quindi si parte insomma con ottimismo e Fabrizio si è parlato appunto della nascita dell'Under 19 femminile che chiaramente come dell'infa vitale, così come coinvolgo ovviamente poi anche Diego e Lucas per la parte maschile, lo ripetiamo all'infinito, certo. Settore giovanile, i giovani che crescono sono il futuro di ogni società.
2: Sì, certo, abbiamo fatto uno step ulteriore nel settore giovanile anche nei ragazzi, nel maschile, dove il direttore tecnico è Diego Podda e Serginio segue invece tutta l'attività di base. Quindi quest'anno avremo i Pulcini, gli esordienti, avremo due under 15, avremo due under 15, un under 17, un under 19. Insomma, stiamo crescendo, stiamo sviluppando il percorso che ci deve consentire appunto nel giro di 4, 5, 6 anni poter sostenere categorie un po' più importanti nel maschile. Nel femminile l'Alba è ci vuole tempo, pazienza, i collaboratori sono in grado di portare avanti il progetto. Abbiamo avuto un riscontro clamoroso perché abbiamo un under 19, se non sbaglio, con 15, 16, 17 ragazze, parecchie, con entusiasmo, sono i primi calci. Nel parquet si lavora con ottimismo. Purtroppo d'altra parte abbiamo la difficoltà di farle giocare, perché l'under 19 regionale di calcio a 5, come un po' in tutta Italia, presenta dei numeri che non consentono un'attività alle ragazze che le possa far crescere. Quindi e lì ci dobbiamo inventare i tornei fra squadre, una volta all'Oristanese, che ringrazio per l'ultimo torneo organizzato, la prossima noi, poi il CUS, insomma, ci dobbiamo

0: condiviso gli ultimi anni con questi
1: Certo.
0: progetti, soprattutto a Monastir. La strada è quella. In Sud America, ma da sempre si è collaborato col calcio, i ragazzi già da piccoli fanno entrambe le discipline perché si vedono come cose complementari e non come una che va a sostituire l'altra e viceversa. Noi a Monastir, adesso colgo l'opportunità che hai detto di nominarlo, abbiamo intrapreso quella strada dove, come ha confermato Diego, abbiamo tirato buoni numeri. Quartu, secondo me, ha tutte le potenzialità per poterlo fare, perché è una delle poche squadre sarde che comunque già aveva una base anche di ragazzi giovani, tutte le categorie, se il presidente mi conferma,
1: Sì.
0: anche l'anno scorso. Quello che vorremmo noi e proveremo a fare con Diego, soprattutto, è potenziare quel lavoro che è stato iniziato l'anno scorso.
1: Insomma, come al solito si va a caccia di ragazzi o di ragazze,
0: Talenti.
1: come?
0: Talenti.
1: Talenti, Jessica.
0: Talenti.
1: Nel femminile tutto questo discorso, l'abbiamo già accennato, viene amplificato dai numeri ancora più scarsi e anche da un retaggio mentale. L'abbiamo introdotto anche la settimana scorsa, si sta superando, c'è ancora, insomma, i genitori che dicono alla propria figlia: ma no, il calcio è sport da
0: Devo dire
1: maschi,
0: che sì,
1: bla bla bla.
0: non dai.
1: Purtroppo qualche volta si sente, speriamo che pian piano, anche perché mi piace sottolineare il fatto che abbiamo una squadra che gioca in Serie A femminile. Abbiamo una ragazza, Alice, che è andata in Nazionale d'Italia. Qui voglio dire, avere ancora questi pensieri, insomma,
0: Che è tra le più forti in Italia,
1: sì,
0: Alice,
1: parliamo quindi di
0: tra
1: aspetti
0: l'altro.
1: positivi e incentiviamo, insomma, il movimento femminile del calcio a 5.
0: No, dai, credo che queste barriere le abbiamo superate. Penso, insomma, che siano abbastanza, cioè, penso si siano superate, dai. Più che altro è difficile perché, essendo uno sport, nel gesto tecnico, poi il mister mi può correggere se sbaglio, però è un gesto tecnico che spesso nasce da una fisicità particolare. Quindi spesso magari la fisicità femminile non si presta a quel tipo di gesto tecnico. E quindi è difficile che magari una ragazza che si trova con una fisicità particolare riesca ad appassionarsi a uno sport per cui deve lavorare tanto per arrivare poi ad avere quel tipo di gesto tecnico, quel
1: Certo.
0: tipo di capacità di gestire quel movimento nella circostanza di gioco, comunque in una circostanza particolare. Quindi ci vuole tanto perché una ragazza riesca ad appassionarsi, quindi o nasce con quella passione, quindi ha la fortuna nei nostri tempi di poterla vivere serenamente, oppure una passione che va stimolata, costruita, presentata nelle scuole come uno sport, come va presentata la pallavolo, come va presentato il basket, uno sport che va costruito, presentato, fatto conoscere e abbinato anche, come discorso corretto, al calcio a 11, perché anche nel femminile c'è molto più materiale da cui attingere nel calcio a 11 che nel calcio a 5.
1: Diego, proprio su questo aspetto fisico, anche sull'ambito maschile, poi ti faccio una domanda. Adesso velocemente ricordo che appunto nella Serie B femminile abbiamo già detto del quarto impegnato in trasferta, ricordiamo il Cuscagliari invece e il Decimo Puzzu giocheranno in casa, a meno di cambiamenti di orario, il Decimo Puzzu sabato alle 15, alle 17.30, mentre il Cuscagliari domenica alle 15.30, così come invece l'Oristanese giocherà fuori casa la prima di campionato, mentre l'Ittiri, anche qui sempre a meno di cambiamenti, sabato alle 19 in casa contro il Futsal Hurricane. Questo per quanto riguarda la serie B femminile, mentre inizia il campionato anche di serie B maschile con velocemente nel girone A il Castellammonte, l'Icnos che fa visita al Castellammonte, mentre il Città di Cagliari ospita l'Itar Futsal. Nel girone B il Sestu contro l'Eagle Futsal in casa, mentre l'Elmas gioca in casa del Trento. Nel girone A invece Monastir in trasferta in casa della Lazio, mentre il Villa Speciosa in casa del Velletri, San Sebastiano Ussana invece esordisce in casa. Al via anche il campionato di Serie C1 regionale e quello di Serie C2 regionale. Non vi leggo per non tediarvi tutti gli appuntamenti, ma insomma ci sarà un grandissimo fine settimana, finalmente di futsal
0: Si
1: giocato. Si
0: parte.
1: parte già da venerdì anche con la Serie C2, dunque davvero coinvolto un po' tutta la Sardegna. Ho lasciato in sospeso questa domanda a Diego e anche a Lucas perché è un altro argomento su cui io batto molto. I ragazzi, ha detto le ragazze che hanno magari delle difficoltà di fisicità, ma c'è un problema anche nei ragazzi, cioè la vecchia strada, scuola di tutti, di chi è nato con un pallone in mezzo alla strada, per inevitabili problemi demografici, il fatto che se uno ormai gioca a pallone in piazza, viene ancora un po' e viene, chiamano i
0: Arrestato.
1: carabinieri, arrestato, eccetera, cioè, quindi i ragazzi.

0: giocano sempre di meno in strada, cadono di meno, scavalcano di meno muretti, insomma, hanno delle difficoltà fisiche.
1: Fondamentalmente giocano meno a pallone, questo è il discorso. Prima si giocava tutti i giorni e adesso si gioca, quando va bene, 3 volte alla settimana, più eventualmente la partita. Questo è il percorso. Sono tante le distrazioni per i ragazzi, ok? O gli impegni alternativi, diciamo. Quindi diciamo che non è più solo il pallone al centro dei loro interessi, come succedeva ai nostri tempi. Noi giocavamo tutti i pomeriggi ininterrottamente, d'estate non se ne parli, si giocava mattina sera, e sappiamo bene che è più pratichi e più migliori. Questo è un problema oggettivo che viene colmato in parte dalle attività delle varie società, perché comunque nessuna società di settore giovanile, tolte le professionistiche, riesce a fare più di 3 sedute settimanali quando va bene, e inevitabilmente il risultato è questo. Se poi pensiamo ai problemi di strutture che ci sono, quindi la necessità di dividere gli spazi, perché in un campo sportivo giocano 3-4 categorie, quindi devono giocare in porzioni di campo limitate, sono tutti problemi che si vanno a sommare, c'è niente da fare. Però non bisogna nascondersi dietro i problemi, bisogna trovare soluzioni, bisogna migliorare la proposta, bisogna essere più bravi, bisogna stimolare i ragazzi a giocare ancora di più e a voler giocare, perché se si divertono quando vanno a giocare sarà loro interesse farlo ancora più spesso. La strada l'abbiamo persa, possiamo ritrovare tante altre situazioni. La scuola può aiutare, e se questo non fosse, comunque abbiamo il dovere, noi addetti ai lavori, di migliorare la proposta.
0: E Lucas, addetti ai lavori, un altro tema a me molto caro, proprio la professionalità, non soltanto dei tecnici che insegnano in questo caso calcio 5, ma anche dei dirigenti. Deve essere un altro percorso da seguire, perché soltanto con la professionalità e non con l'improvvisazione alla fine si riescono a ottenere risultati.
2: Guarda, credo che qualche volta che sono venuto a trovarti abbiamo affrontato questo argomento, assolutamente, sia per gli allenatori sia per i dirigenti. Io credo che ci deve essere

0: Ho continuato a seguire il calcio a 5, ma ho potuto seguire tutto, quindi anche la categoria conosco relativamente i giocatori, sto studiando e sto osservando adesso per aggiornarmi prima possibile e quindi questo mi impedisce di fare qualsiasi tipo di pronostico. Io penso che abbiamo un bel gruppo, ok? Un gruppo che sono sicuro che nel medio-lungo periodo ricorderemo e ci darà soddisfazioni perché vedo e ricordo ancora quello che facevo 4 anni fa e vedo che non siamo particolarmente distanti. Quindi queste attitudini mi fanno ben sperare. Parlare di un obiettivo, se ci rivediamo fra 2 mesi, te lo darò senza paura, a
1: Me
0: prescindere. Sì,
1: lo sto
0: scrivi,
1: appuntando.
0: non ci sono problemi, a prescindere dalla posizione in classifica.
1: Perfetto. Jessica, femminile?
2: Bah, sono d'accordo
1: Non si
2: con Mesa.
1: sbilancia, il presidente non glielo chiedo
2: Non
1: perché solitamente
2: ancora
1: magari spara alto e alla fine
2: iniziato. No,
1: qua
2: poi vediamo.
1: magari tra 2 mesi
0: Passato mi ha insegnato qualcosa. Basta.
1: Esatto.
0: Ci dobbiamo salvare. Basta.
1: Ok, partiamo dal basso. Allora io ringrazio ovviamente Manuel Cozzolino in regia per la collaborazione e ringrazio soprattutto Fabrizio Righetto e Diego Podda, grazie.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Grazie a Luca Asmas e Jessica Saiu.
2: Grazie a voi.
1: Ovviamente in bocca al lupo al quarto, in bocca al lupo a tutte le squadre sarde che disputano i campionati nazionali, a quelli che iniziano i campionati regionali, insomma a tutto il mondo del futsal perché finalmente si torna in campo. Noi racconteremo tutto in questa lunga stagione e appuntamento come sempre a mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo Calcio a 5.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. È mezzanotte e 31 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Subito.

Subito i titoli del sommario. Prorogata di 4 mesi la zona rossa in centro a Cagliari, l'ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, misura corretta, ha registrato un complessivo miglioramento della sicurezza. Doppio incendio a Olbia al circolo nautico, accanto al molo Brin è distrutta una barca, fuoco anche alcuni grandi alberi vicino alle case. Arriva da Sarcidano e Barbagia di Seulo, nuovo no alla speculazione energetica. I 16 comuni della comunità montana firmano un manifesto contro i mega impianti calati dall'alto. Un progetto per dare una casa a chi ne ha bisogno, l'idea del comune di Carbonia che recupererà edifici e spazi pubblici utilizzando fondi europei. Dunque avete sentito i nostri titoli, andrà avanti per altri mesi la cosiddetta zona rossa, quindi una zona dove viene rafforzata i controlli di sicurezza, vengono rafforzati, si tratta della zona di Piazza del Carmine e delle vie vicine, questo ha deciso il Comitato per l'Ordine e

0: La sicurezza che si è riunito ed ha analizzato una serie di fattori. Sentiamo Maurizio Landi.
1: In Natale in zona rossa, dal vertice sull'ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura, arriva la conferma che l'area di Piazza del Carmine, vicinanza stazione centrale, sarà in zona rossa anche durante le festività natalizie, almeno sino alla fine di gennaio. All'incontro hanno partecipato, oltre allo staff della prefettura, i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Massimo Zedda. Riunione vietata alle telecamere e nessuna dichiarazione al termine della seduta. In un comunicato stampa la prefettura ha fatto sapere che la decisione è stata presa anche visto i buoni risultati del presidio delle forze dell'ordine, con un netto calo dei reati legati alla microcriminalità. Un segnale importante, ma che non significa che i reati nella città metropolitana siano crollati. Restano le stesse regole della precedente ordinanza e dalle forze di polizia è arrivata la conferma che l'impegno sul territorio verrà rinforzato. La zona rossa di casa anche durante le feste. Un bel regalo anticipato per chi vive e lavora in quella zona e per lungo tempo ha lamentato problemi di ordine pubblico e decoro urbano.
0: Andiamo ad Olbia adesso per un incendio che ha distrutto un'imbarcazione, a fuoco anche alcuni alberi. Ci racconta tutto Silvio Ru.
2: Aria irrespirabile nel centro di Olbia per due incendi. Il primo, al circolo nautico accanto al Molo Brin, ha coinvolto un motoscafo. Le fiamme hanno divorato l'imbarcazione di un imprenditore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con il loro intervento hanno evitato che venissero coinvolte altre barche e la guardia costiera con il direttore marittimo Nord Sardegna Gianluca D'Agostino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Il secondo incendio si è sviluppato vicino alla scuola superiore Ipia. In fiamme tanti alberi di eucaliptus. Anche qui sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato a terra e con un elicottero. Il corpo forestale, associazioni di protezione civile Forestas e Barracelli. Nei primi momenti si è temuto il peggio. Spinte dal forte vento, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni della zona. Dopo ore di lavoro, il rogo è stato spento.
0: Sarcidano e Barbagia di Seulo hanno firmato un manifesto politico contro i progetti di impianti che potrebbero essere a rischio speculazione energetica. Sentiamo Marco Lai.
3: Sì alle energie rinnovabili, no ai progetti calati dall'alto contro la volontà delle popolazioni locali e la vocazione economica dei territori. I 16 comuni riuniti nella comunità montana Sarcidano, Barbagia di Seulo prendono posizione netta sul tema della transizione energetica e lo fanno con un manifesto politico che, se da un lato riconosce l'urgenza del dibattito, dall'altro rimanda al mittente ogni possibile forma di speculazione.
4: Intanto è un manifesto che esprime solidarietà a tanti territori della comunità montana coinvolti attualmente in questa fase di progettazione ed è un modo anche per esprimere un no contrario alla speculazione energetica nei nostri territori che hanno fatto scelte di sviluppo diverse e alternative.
3: Anche questi territori sono interessati da proposte che hanno portato alla mobilitazione delle popolazioni locali, insediamenti di megaparchi di taglia industriale con consumo di suolo e impatto su economia, ambiente e paesaggio.
4: No ad una speculazione energetica che non fa altro che svuotare ulteriormente i nostri territori, le nostre campagne già abbandonate e svoltare verso una direzione che non ci piace.
3: In primis dunque il rispetto per il territorio e per chi lo abita, poi progetti sostenibili adatti alle esigenze dei luoghi.
4: Noi daremo adesso un incarico specifico ad un professionista che possa studiare qual è l'effettivo bisogno energetico di questi territori e proporre sì una transazione ecologica ma che si adatti alle esigenze specifiche di un territorio come il nostro.
0: La diga di Maccheronis è vuota per i comuni di Bassa Gallura e Baronia. Arrivano i primi problemi, lo stop intanto all'irrigazione e poi potrebbero arrivare altre restrizioni. Sentiamo Graziano Cano.
5: È un copione che si ripete tutti gli anni e siamo arrivati ai primi di ottobre e le piogge che speravamo non sono arrivate e praticamente la diga, purtroppo la diga di Maccheronis, come tutti sappiamo, è una diga annuale e non basta più.
6: Dobbiamo razionarla, dedicarla agli usi potabili, civili, prioritari naturalmente e magari cercare se possibile di salvaguardare delle colture agricole di pregio quali le serre o i frutteti, naturalmente oltre al beveraggio e il bestiame.
7: I primi a subire le restrizioni, agricoltori agricoltori e allevatori. E non è una novità, come non è una novità che alla fine dell'estate, anche dopo una stagione tranquilla per residenti, turisti e campagne, la diga di Maccheronis a Torpè si presenti quasi vuota, appena 2 milioni di metri cubi, un decimo della capienza.
6: Siamo arrivati a dei livelli veramente preoccupanti rispetto alla dotazione che avevamo l'anno scorso. Abbiamo circa 1 milione e 600 mila metri cubi in meno e abbiamo acqua con questi consumi forse per meno di un mese.
7: Per ora, da oggi, restrizioni solo per i comuni collegati a Maccheronis, ma nell'invaso di Pedra Ottoni le cose non vanno molto meglio. Una situazione che tra Bassa Gallura e Baronia ripropone sempre lo stesso problema.
5: Anche col rialzo, dove incameriamo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo che per quanto riguarda tutta la zona abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga, la diga di Balucchende, perché è l'unica soluzione che può garantire veramente l'approvvigionamento idrico per 2, 3, 4 anni.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
0: Ancora qualche disagio per gli automobilisti sulla statale 195 vicino a Cagliari, perché inizieranno i lavori per la sostituzione delle vecchie barriere sparti traffico. Ci racconta tutto Stefano Birocchi.
9: Due mesi con le corsie di sorpasso chiuse e possibili rallentamenti sulla Sulcitana, una delle strade più trafficate alle porte di Cagliari. È il prezzo da pagare per una statale 195 più sicura. Da oggi sono autorizzati i lavori per sostituire circa 2 chilometri di barriere spartitraffico nel tratto a 4 corsie vicino al capoluogo.
10: I lavori sulla 195 fanno parte di un più ampio programma di investimento che prevede l'installazione della barriera spartitraffico sulle strade a doppia carreggiata qui in Sardegna.
9: Il cantiere comporterà il restringimento progressivo di entrambe le carreggiate, ma la statale resterà percorribile.
10: Questo consentirà di far sì che un'autovettura possa non passare la carreggiata opposta in caso di incidente, evitando così gli scontri frontali, che sono gli incidenti che causano, diciamo, le conseguenze più gravi.
9: L'avvio sarà graduale, con sopralluoghi e attività di organizzazione prima della posa delle nuove barriere. Come nel tratto precedente, sarà installato il modello NDBA, progettato e brevettato da ANAS, più alto resistente dei vecchi in New Jersey e studiato per contenere meglio gli urti anche in caso di 2 impatti contemporanei. La sostituzione richiede precisione nel posizionamento e negli ancoraggi, ma non prevede scavi né interventi strutturali che possano allungare i tempi dell'intervento.
0: E caro carburante incide anche sulla pesca, c'è preoccupazione tra gli operatori del settore. Sentiamo Silvio Ro.
2: L'aumento del costo è significativo, da 90 centesimi a circa 1,60 euro al litro. Il caro carburante rischia di mettere in crisi anche il settore della pesca e a Golfo Aranci è allarme tra i pescatori professionisti.
11: Stanno rischiando di rimanere a terra perché non riescono più a uscire con i propri mezzi, in quanto il gasolio ormai ha inciso notevolmente sul loro operato. Stiamo parlando di un aumento di circa il 50%, quindi è un incremento sostanziale che rischia di far rimanere i pescherecci a terra.
2: Un settore, quello della pesca professionale, già interessato in questi anni da vincoli e limitazioni a cui si aggiungono le giornate perse a causa del maltempo e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato al pescato.
11: Abbiamo proposto un tavolo di concertazione, organizzeremo con le istituzioni, quindi con il comune, con la provincia, con la regione, un tavolo di confronto permanente, soprattutto per fare il punto della situazione relativamente al comparto della pesca.
2: Se non si arriverà a un accordo, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Il timore per il consorzio dei pescatori di Golfo Aranci, che riunisce circa 50 professionisti, e che in molti possano abbandonare l'attività.
11: Siamo molto preoccupati perché i pescatori rischiano di subire l'ultimo colpo. Dopo le varie restrizioni, tutti i vari problemi che sono legati al comparto della pesca, questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Speriamo di no, ovviamente.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie che troverete sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
12: Buonasera a tutti. L'isola disconnessa in primo piano sul nostro quotidiano. Sono tante le zone ancora offline nell'isola, dalla rete cellulare alla fibra, alla protesta dei sindaci. E poi andiamo a Cagliari, ancora 4 mesi di zona rossa, così la città blinda il suo centro storico. Intanto c'è grande attesa per la fumata bianca per il nuovo stadio. Gli europei sono sempre più a rischio. Negli spettacoli tanta musica, da forma e poesia nel jazz al Festival Internazionale delle Arpe. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Ecco chi è Nzola, l'ultimo acquisto del Cagliari, adesso a disposizione di mister Pisacane. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti. Noi facciamo una breve pausa.
13: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Andiamo a Carbonia, dove per rispondere alla carenza di case per le persone che si trovano in difficoltà c'è l'idea di recuperare il patrimonio pubblico attraverso i fondi europei. Ci racconta tutto Alessandro Caltabiano.
15: Il patrimonio pubblico è una nuova idea dell'abitare. E questa è la sfida al centro del progetto Casa, un intervento presentato dal Comune di Carbonia che punta a rimettere in gioco edifici e spazi pubblici con l'obiettivo di dare risposte concrete alla domanda abitativa della città.
16: Con questi interventi intendiamo riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico gran parte del patrimonio edilizio residenziale pubblico comunale e in buona sostanza creare anche nuovi interventi legati alla riqualificazione di edifici che l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Area ha messo a disposizione per la costruzione di progetti di co-housing sociale indirizzati alle persone più fragili della nostra città.
15: E proprio la collaborazione strategica con Area è uno dei punti forti dell'intervento, che sarà costruito attorno alle opportunità offerte dal Just Transition Fund.
17: Con il Comune di Carbonia, ma come con tutti i comuni della Sardegna, Area ha rinnovato un processo collaborativo. Comune di Carbonia, dove Area gestisce una parte consistente di patrimonio, più di 2.000 all'anno.

0: Impero, sul Medioevo e sul Romanico Sardo e Catalano.
1: Spazio anche alle scuole con 100 copie del gioco didattico Iudices dedicato al Medioevo Sardo, uno strumento pensato per riportare tra i più giovani la conoscenza di una stagione centrale della storia dell'isola.
2: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Parliamo di basket, la vittoria all'esordio in campionato ha evidenziato il carattere della Dinamo Sassari che ha reagito alla sfortuna legata agli infortuni, sentiamo Franco Ferrando.
4: La Dinamo Banco di Sardegna si è presentata alla prima di campionato con le caratteristiche giuste per affrontare una competizione lunga e difficile. A Milano ha centrato la vittoria meritata reagendo alla sfortuna. Vedi infortuni vecchi che avevano già segnato la pre-season e nuovi a inizio del match. Un gruppo apparso già coeso e non era scontato. 6 punti e 6 rimbalzi per Simonia Romando, alla forte, ex Mestre e Pesaro.
5: Anche quando l'Urania ci ha recuperato, siamo sempre stati in grado di rimettere il muso avanti e quindi secondo me questo è indice di grande solidità, soprattutto mentale, e non è una cosa scontata, ecco.
4: La vittoria all'ultimo canestro, dopo aver condotto di 13 punti e poi di 11, ma gestire nel basket è difficile e a questi livelli lo è ancora di più.
5: Sì, è un campionato difficile, poi soprattutto giocare in trasferta e vincere in trasferta non è mai scontato. Loro poi sono stati bravi a recuperare, però insomma come prima giornata di campionato abbiamo fatto un buon lavoro, sicuramente c'è da migliorare alcuni aspetti come i rimbalzi offensivi e le palle vaganti, però possiamo migliorare, ma abbiamo fatto un buon lavoro, quindi come prima giornata va bene così.
4: Prima partita e prima vittoria da capo allenatore per Luca Vitali, ha trasmesso sicurezza.
5: E abbiamo fatto un bel bagno d'acqua in spogliatoio, siamo stati contenti, lui pure, però insomma è solamente una vittoria, siamo alla prima di campionato, dobbiamo continuare così, a lavorare così in palestra e continuare in questo modo, ecco.
2: C'è anche Cagliari tra le 13 città italiane indicate dalla FIGC all'UEFA per ospitare i campionati europei del 2032. Complessivamente gli stadi individuati sono 14, il tutto mentre il Comune attende la fine della verifica del progetto da parte di una società incaricata prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara internazionale per i lavori sul nuovo stadio. Adesso invece andiamo a Badesi per una manifestazione di surf, sentiamo Clizia Stangoni.
6: Non un semplice contest di surf, ma una giornata per unire generazioni diverse, promuovere lo sport e contribuire anche alla socializzazione. Tutto questo è stato il Logfest, manifestazione sportiva della categoria longboard che ha animato la spiaggia di Ligionchi a Badesi.
7: La competizione è una competizione, ma quello che noi vorremmo che rimanga alle nuove generazioni è il vero significato del surf. Fuori dall'acqua siamo sempre tutti quanti amici e tutti quanti comunque sia puntiamo a quello che il surf riesce a trasmetterci.
6: L'evento, organizzato dall'associazione Ligionchi Surf Club con il patrocinio del Comune della Federazione Italiana di Surf, ha visto protagonisti oltre 20 surfisti e surfiste tra giovanissimi di appena 6 anni e alcuni nominati nel panorama internazionale del surf che si sono sfidati nelle varie hit cercando l'onda perfetta per regalare uno spettacolo unico al pubblico presente.
8: L'obiettivo è far sì che questo non rimanga un evento isolato ma che sia solamente il primo capitolo di una lunga serie di appuntamenti per il surf qui a Badesi.
6: A contendersi la vittoria nella categoria femminile è stata Francesca Vacca, atleta affermata nelle gare locali, mentre in quella maschile è stato Federico Nesti, vice campione europeo nel 2025.
9: Sicuramente non me l'aspettavo, però in generale sono contentissima perché è un bel evento, bellissimo.
10: È stato un onore e un piacere per fare e condividere l'onde sarde con tanti ragazzi e di tutte le età e niente, ci vediamo il prossimo anno.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Icnos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: È l'una e zero minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che

Calimontis Novas de oi e cominciamo con i titoli de su sumario. Arribara de su Sarcidano e de sa Barbaggia de Seulo, un altro no e si speculazione energetica. Seji, un munusu, virmantor manifesto politico, contra impiantus, mannusu, povrodusi, energia birdi. A longhiara dei 4 mesi, sì, sa zona a Rubia, in su centro storico de Casteddu, dari desidio su comitau, los ordini e sa sicurezza pubblica che assiste a Toviao, in sa prefettura. Torrata, si stringimento.

Via sa Piazza del Carmine, sa via Sassari, sa via Maddalena, sa via Malta, Crispi, su Vico Malta e su viale Trieste, Pustesi, via Stettia a Manniara, ponendo sa piazza Matteotti, sa via Sassari e finse sa via su viale La Playa e su centro commerciale e su campus de s'Università di Emilio Lussu. Sa diga de Maccheroni, se sti casi sbuira, su consorzio de bonifica de sa Sardigna centrali ha ridezzito istringimento su in sa distribuzione de s'acqua po' su settori de s'agricoltura. Sa risco, e sti casi vossanta, ci vossanta essi a restringimento su finse, sa domo su civili, si s'acqua, che sti moi a lavori durai un mese scetti, come ti annau. Bustiano Bussalai, su direttore del consorzio de bonifica, e sti non firmi già in bio, come ti narra Ambrogio Guiso, su residenti de su consorzio, sa diga de Maccheroni, si do scintirotto su un ambastra bruso. D'ogni anno, e su comincio de s'attongio, dunque, si sa proprio cosa. In Suberano ci vianta 24 milioni di metro scubo su de acqua, si sta di stivassare in maniera tranquilla, poi aziende, residenti, turisti, in modo però de milioni di metro scubo su in Sardegna, c'è di conti d'uso scetti. Il sindaco Santicè comunicava la decisione del suo consorzio, la sua azienda, la sua acqua, in sa zona intra. Santo Diadore e Tiniscolesi, ora in preaio su bestiame niscetti, la sua fede rotto, posa arvai sa produzione di frutta e birdura, come ti narra ancora Bustiano Bussalai, e putesi, avete questo intervento dei senti, si cade piti donai nova sa vostra gestione dessa acqua. Si spero, e sti cavolsera gettai acqua in Sattongio e in Sierruburu, in tutta sa bassa Gallura e in sa Baronia. Su caro carburanti e ponendo in crisi su settori dessa Viscavuru, su prezzo sti crescio del 90 centesimo ai 1,60 euro su donna litro, spiscarorisi professionali de Figari, punti a Riolauso e inchietto su muro, commenti in nara Andrea Viola, che è il suo presidente del suo consorzio dei spiscarorisi, su prezzo del suo gasolio sti crescio del suo 50%, nara Viola, spiscarorisi non ci dà 20, snaisi, in manco parte in tibruso, a turanta vrimmas in suo porto, questo è un settore che in esorti musanno, è stato gruppio, di uno sciacumano e provvedimento, su finza, gorpioso del suo tempo malo e rimborso su punti stetti su pago cosa, narra Andrea Viola. Tocca ragattare all'estero un accordo, c'è ti sa risco che sa marineria de Figari vostra isparessi. Ho leso un confronto con le istituzioni, si narra Viola, una mese con sa regione, sa provincia e su comunuro, poi coordinare ogni intervento, il suo consorzio De Figari traballara finza sa traballata 50 piscarorisi e ci punti merasa che punti pensendi della stessa attività di muro. Ci punti torre a disagio su automobilista sa che viaggia in sa statali 195 sa roga in collegamento Castello con Pula e Capoterra po dos mesi antessi serrara sa e scorse sa sorpassai e dunque sa su traffico aressi un paghiceddo prolento saras di fatti commencendi a fai traballo su posso sicurezza dessa ruga. Ci vuole 2 km su del guardrail de Gambiain, a partire dessa ruga con 4 corsie sa zona accanto ai castelli. Su cantieri hanno portato disagio su traffico, massa sul Citana, no aresi Zerrara, come ti conferma Salvatore Campione, su responsabili de sa azienda ANAS in Sardegna. Sa azienda ringhizzai straballo su a Bellavello, Sanas a ridesidio, dunque sa devonni un modello totto nuovo de guardrail di Nanta NDBA già sperimentato in altre arruga, sa esti prosartio e proseguro puro. Su cantieri arriverai overtu a essun manco po' dos meses. No testa concerto un manno in suo teatro lirico de Castello, un'otti de musica, de solidarietà, con suo concerto Bocisi, possa pace, appareciato de Sunicef, de suo reparto di pediatria, de suo ospedale di Brozzo, de suo palco, de suo teatro lirico, buon addio, guys, pipioso, 90 scaresci de sicuro. Il suo reparto c'è stata questa visita del suo presidente nazionale de Sunicef, Nicola Graziano, che ritorna, grazie a questo dottore, si cadrà ballanta, pocurai, pipioso e pipioso. No testa invece sa suo concerto, un evento unico in mano, narra Graziano, come testi in mano su coro de sa Sardegna, quando si può dare
de pace, de derettos e de solidariedade, sa mobilitazione.

0: dei sardos est straordinaria, narra ancora Nicola Graziano. E os promettio i gusti e ventu e os mantenio sabrum missa, narra isso. S'emergenzia oi est in donnia logo de su mundo, come ti narra Paolo Ligas, che est su presidente del comitato UNICEF de Casteddu, e su UNICEF fai de rotto, vuoi interveni, vuoi imparai is minoreddus. In su valco de via Santa Venicenda, centesi artistas de valori internazionali, po sostenni. Sa raccolta di dinamica comprai sa schinanta busta salva vita de portes pippius che abivint in zona sa de guerra. Es protagonista sa monti Elio delle storie attese, i tenores de Neonele, s'orchestra popolare sarda, Gegè Telesforo e Moses Conca. Se sbillezzo, come te ricorderà Giuseppe Masnatta, consigliere nazionale de Sunicef, si può comprare online e finse sa nottesta in su teatro. Padre Salvatore Morito, su che ne fondavo, s'associo Mondo X, arrivato 80 anni, un montone di gente, Daria Festau, in sa comunità di De Saspro, in Siligo. 80 anni sono naraisso, e svira sa punti meras, generazione sicuro, e ogni generazione porta cambiamento, e ogni cambiamento, e sti commenti, una vita che torna a nasci e inghizzai. Padre Morito, rifondao, sa prima comunità di San Mauro, vira su 1980, e nia se sti a Tobia con chi ne. In questo momento via Guerrendi con di bessiri de sa tossicodipendenza voste se sa domo o smalario su de AIDS sa comunità di Saspro e noi possa essere soltanto ci diventa amico su collaboratore su volontario su che ne arribivi o traballavi in nia Stefano Gennari del suo mondo X narra che voi su padre Morito è stato un maestro un frario un amico un babbo puro bari indidao su cammino ha ricambiato sua vita mia come ti narra Rita Salaris volontaria del mondo X è stato importante però come ti narra finse su cappellano dessa Gresia e sa presone de bancali Gaetano Galia a bivi in pari secondo un montone picciocca è un montone picciocca è stata una cosa straordinaria ma no, ancora Salvatore Morito è stato di Areroso un'iscola de vira. Su mese della Damina in Sardegna, arresi su mesi de su Romanicu, finse se su primo de su mese di Donia Santi, Antoveri Cresias e monumento su con visita sa gratis e esperto su che anta ghiais visitatori sa Sardegna e sa regione che anta capofila del suo progetto Italia Romanica, entro ci voluti finse su Piemonte, su Lombardia, e valora esso patrimonio del suo mesuevo. A questa manifestazione hanno partecipato ai 70 comuni, come ti narra Antonello Figus, suo presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, Santa Mori visitai a su manco 90-100 gresias, visitas a fonti previdas a Donia Savore, Donia Domenico e antesi a Paricciasu a Tobius, conferenzas in Donia Territorio, su noi del suo mese che in Salighera c'è reso un confronto a pizzo su desu romanico sardo e gusto catalano e sarà firmai un accordo di collaborazione intra sa Sardegna e su Università de Barcellona. Spazio finza sa scolas canta ricciri su gioco Iudiches dedicato proprio a su mesuevo in Sardegna. Un strumento dunque se vuoi conoscere Picciocas e Picciocos, una stagione che è centrale in si storia della regione nostra. E questo è sul gioco Iudiches. Su sport, campionato de Adusus, a vittoria del Sardinimo Tattari, in prima partita de sa stagione, riconfirmato che si squadra de Luca Vitali, terreno un carattere forti in mera, o si sfida contro Milano, non ci pianta una variga di giocatori da importo, che pianta struppiauso. E invece sa Sardinimo, è stato a brava mera, ma sai, in questo momento difficile, in Milano, a Remmeresio, di Areroso, sa vittoria, sa Drumma, Tattaresa, è stato a brava mera, varrai unia. A giocare bene, Sala, Simone, Aromando, giocatore Beccio, de su Mestre e de su Pesaro. Arrivato 6 punti, aria recupera uno sciacco in mano e boccia a Zeus, ogni squadra di Areroso, narra Simone Aromando e Osgarrao finse se surtimo, può garantire 2 punti in forza, dunque se appunto su de importo umano. E poi Conca si sfida de Domenico Ghibendri su 4 e su Mesaladamini, sta di nuovo a giocare in domo contro su Montecattini. E su Accabau, i gusti di storia di si torno grazie per la vostra attenzione. Si bieso, si tedeoso e sedizione chi bene. Un saluto a tutti.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutto tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

parliamo di 80 ettari di superficie, ma un perimetro di circa 6 km, ci sono diverse calette. Diciamo che in linea d'aria dal capo nord al capo sud misura circa 2 km. E la costa est, quella dove sono le calette, diciamo che si può visitare tutta anche in 20-30 minuti di camminata. Si vedono diverse calette, diversi aspetti, ognuna ha le sue caratteristiche. Andiamo dalla sabbia fine di Calassaline al quarzo in chicchi nelle cale più a sud, come Cala Tamerici, Cala Valdaro.

0: c'era tanta roba.
1: Sì, no, pienissimo, guarda, c'è di tutto. È incredibile, un sacco di plastica, soprattutto plastica. Tappi, bottiglie, lattine, tubi.
2: Abbiamo pesato tutto quello che abbiamo preso. Sono 315 kg di spazzatura.
3: 120 volontari hanno raggiunto Mal di Ventre per Puliamo l'Isola 2026, la giornata organizzata dal comune di Cabras e dall'area marina protetta del Sinis, diventata negli anni uno degli appuntamenti dedicati alla tutela e alla salvaguardia di uno dei luoghi più preziosi della Sardegna.
4: È una delle nostre attività, in questo caso dobbiamo dire anche grazie alla Regione Sardegna perché finanzia il mantenimento della zona di speciale di conservazione, che è una zona della rete Natura 2000 che comprende anche l'area marina protetta e l'isola. E quindi con quei fondi che ci ha messo a disposizione la regione riusciamo a organizzare questa giornata.
3: 6 big bag riempiti con 320 kg di rifiuti, 280 dei quali di plastica, materiale rinvenuto soprattutto sul versante esposto al maestrale, dove il mare continua ad accumulare frammenti, microplastiche e materiale di ogni genere.
5: Siamo area marina protetta e dobbiamo dimostrarlo anche con azioni di significato. È un modello di ispirazione, di educazione ambientale ed è però anche il nostro stato delle cose, ciò che vogliamo essere, quindi un ambiente pulito, una cura e una salvaguardia etica dell'ambiente.
3: Un investimento di circa 10.000 euro tra il noleggio delle barche per trasportare i volontari e l'impiego dell'elicottero utilizzato anche per rimuovere una grande boa rotta di perimetrazione con la sua catena di quasi una tonnellata di peso.

0: de sa terra nostra.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Pari Storias è un brano al ritmo di Dillu del repertorio di Maria Luisa Congiu, che la cantante di Oliena qui riprende assieme a Emanuele Garau in un raffinato video.

0: È stato girato nel Parco Artistico Argiolas di Dolianova. Il video che abbiamo visto con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau in Pari Storias.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori, ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: È 1:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Subito la nostra rassegna stampa, come di consueto, uno sguardo all'Unione Sarda oggi in edicola, la prima pagina, il titolo di apertura, inchiesta penale sulla fusione degli aeroporti, indagini affidate a carabinieri e guardia di finanza. E poi sull'insularità l'intervento degli ambasciatori di Sardegna. Ancora in primo piano il caso carburante, maxi code per il pieno, anche Kuwait annuncia un tetto. E poi la cronaca, morto dopo l'incidente a Cagliari, 27enne, lavorava nella nautica. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Villa Massargia. Il giovane è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu. Altre notizie, Porto Rotondo a Villa Certosa per ricordare Silvio Berlusconi, che avrebbe compiuto 90 anni, parenti e amici su due jet privati. E poi a Bonorva la festa per padre Salvatore Morito, che ha compiuto 80 anni, il compleanno è una festa, messa con l'arcivescovo, poi tutti alla comunità di Saspro. Festeggiati ieri gli 80 anni di padre Morito, una vita per gli ultimi, prima la messa a Bonorva con l'arcivescovo, poi la grande festa nella comunità di Saspro, una giornata di affetto e commozione per il francescano. Altre notizie, a Cagliari entro oggi il bando stadio, ora o mai più. Nuraminis, badante rumena picchiata a sangue. Oristano, batteria Fenosu, il comune prepara il ricorso. E a Terralba, incubo Ascot, 6 ore di fila per avere una ricetta. La rubrica Caffè Scorretto è firmata oggi da Luigi Almiento, Baglioni in corso. Vi segnalo anche nelle pagine interne dell'Unione Sarda l'intervista a Pier Giorgio Calò, in corsa per la carica di rettore all'Università di Cagliari. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, come detto pagina 2 e 3. La procura apre l'inchiesta sulla fusione degli aeroporti, carabinieri al lavoro sul progetto di privatizzazione dello scalo di Elmas. Sul progetto indagano anche la Guardia di Finanza con delega della Corte dei Conti. Poi il punto sull'operazione fusione in stallo, scaduti i termini dell'accordo preliminare, mancano i 30 milioni della regione per costituire la holding. E poi il tema dell'insularità, servono fondi per compensare il gap, il grido d'allarme delle imprese sarde, costi insostenibili. In particolare il grido d'allarme viene rilanciato dagli ambasciatori di Sardegna, che si rivolge alla regione, aprire subito un dossier. E poi i disagi legati alla continuità del territoriale che non funziona, voli per la penisola solo all'alba e alla sera, la continuità negata. Jet Fuel, i sindacati, la regione acceleri sui ristori. Andiamo ancora a pagina 7 dell'Unione Sarda, l'intervista al a Pier Giorgio Calò in corsa per la carica di rettore all'Università di Cagliari, pronto alla sfida, la mia università deve essere accogliente. Il prossimo 18 febbraio la scelta della nuova guida che prenderà il posto di Francesco Mola. E vi segnalo anche oggi con l'Unione Sarda l'inserto salute curato dal condirettore direttore editoriale Lorenzo Paolini. Adesso ci fermiamo, c'è la musica con le note di Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni, la nostra rassegna stampa, vediamo la pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, europee, nuovo stadio, ora o mai più, entro oggi la pubblicazione del bando e la consegna dei documenti alla FIGC, 16 impianti per 5 posti, le rivali per il 2032 a Roma, ok, al progetto, vedremo come andrà a finire la questione della partecipazione di Cagliari con il suo stadio ai campionati europei di calcio del 2032. Poi a pagina, andiamo nelle pagine oristanesi, dove viene segnalato vengono segnalati disagi per tanti cittadini, oltre 6 ore di fila per una ricetta, ascot da incubo, il racconto di anziani e malati nell'ambulatorio di via Napoli. A Terralba da tempo circa 5.000 pazienti senza medico di base, la consigliera manca più attenzione verso il nostro territorio. La pagina della cultura e degli spettacoli dell'Unione, l'addio a un protagonista della fotografia, la dolce vita è finita, addio al fotografo Umberto Pizzi, amore e potere negli scatti del fotografo che ha attraversato con i suoi scatti una parte importante della storia italiana a partire dagli anni 60. Poi l'intervista a Claire Nivola, autentico, immediato, realista, Costantino Nivola, mio padre, dall'11 novembre alla Triennale di Milano, la grande antologica a tu per tu con la dorata figlia Claire, oggi illustratrice a 79 anni. Vedremo poi le pagine sportive insieme al nostro Lele Casini. Cominciamo a vedere i quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, il titolo di apertura, Regeni e scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier noi con la famiglia per la verità. E poi le note dolenti sulle bollette, su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E anche il Corriere ricorda Umberto Pizzi, addio Umberto Pizzi, svelò le smorfie dei VIP, il re dei paparazzi. La Repubblica ha lo stesso titolo di apertura, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi guerra. E poi il conflitto tra Russia e Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Poi il ritorno di Battista, intervistato nella trasmissione di martedì di Floris, il ritorno di Diba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. I numeri sui rincari, bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. E poi il Repubblica intervista lavoratori anche che segnalano anche la loro difficoltà a raggiungere la fine del mese. Gianluca, poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari. Adesso la musica, c'è Bruno Mars, Oh My Soul, sentiamo insieme questo brano, poi torneremo insieme con Caffè Corretto.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leone. Continuiamo la nostra rassegna stampa, siamo arrivati a Venire, il titolo di apertura, sottotetto più ampio dopo Eni e IP. Anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centropagina con fotografia l'ultima tragedia del Mediterraneo, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi, su 6 dispersi e 2 morti, la metà sono bambini e c'è anche un neonato, 3 sono scomparsi tra le onde del mare, un altro ormai corpo senza vita è stato recuperato a bordo di quel gommone semisgonfio e galleggiante per miracolo intercettato da Sea-Watch. Altre 23 persone sono state invece trovate aggrappate alla piattaforma Adrubal in mezzo al Mediterraneo tra Libia, Tunisia e Italia. In tutto sono 28 i migranti che si trovano adesso sulla nave Aurora dell'ONG. Il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa: cerchiamo i responsabili. Il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, ancora la notizia che arriva dal Marocco, Fatima Zahra Mansouri, per la prima volta in Marocco, una donna premier. Andiamo nelle pagine interne del Sole 24 Ore, un articolo sulla intelligenza artificiale, il riscatto degli over 55 con l'intelligenza artificiale, serve la loro prontezza mentale. Per 85% dei manager delle risorse umane e il 96% dei lavoratori c'è una nuova percezione dei senior, assicurano affidabilità, memoria organizzativa e capacità di giudizio, così il Sole 24 Ore. Il Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme e energia, la contromossa dell'Italia. E poi la mamma di Chiara Poggi, il caso Garlasco, il mio strazio è senza fine, appunto parla la famiglia di Chiara. Libero, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Poi sul caso Garlasco, Stasi è diventato un caso letterario. Andiamo a vedere velocemente anche i giornali, i quotidiani sportivi. Il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport, rilancio Juve, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019. Il Corriere dello Sport, Juve è lui che paga, ci pensa Elkan, previsto un nuovo aumento di capitale. C'è anche una notizia che riguarda il Cagliari, Muro Cagliari, è l'ora di Mina, guiderà la difesa dopo il KO di Deiola. Adesso ci fermiamo, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Prima di sentire, di coinvolgere Lele Casini per fare il punto della situazione sui fatti sportivi, la musica, le note di Peggy Gou e Aira Starr.

0: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto. In studio mi ha raggiunto Lele Casini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Lele, come di consueto con te facciamo il punto sui fatti sportivi, prendendo spunto anche dagli articoli pubblicati oggi sull'Unione Sarda, a partire dall'articolo di Fabiano Gaggini. Cagliari, l'azzurro di Romano non si stinge, il CT Mancini conferma la fiducia e sceglie i modi e i tempi giusti per rilanciarlo subito.
1: Sì, anche perché è stato soggetto a critiche abbastanza dure dopo la partita e la sconfitta in casa contro il Belgio, poi in Turchia le scelte sono state altre. Adesso c'è la partita venerdì contro la Francia, in Francia, dove il Cagliari, l'Italia, in caso di risultato positivo si rilancerebbe anche in visione della qualificazione. Ricordiamo che l'Italia ha vinto in Turchia, ha perso contro il Belgio, ci sono 6 partite, andata e ritorno con le altre squadre, e le prime 2 passano alla fase finale della Nations League. La terza fa i play out, diciamo così, per salvarsi. La quarta va direttamente nella pool B, quindi bisogna evitare il quarto posto e possibilmente arrivare tra le prime 2 per poi giocarsi la fase finale della Nation League. Non sarà facilissimo vista la sconfitta casalinga contro il Belgio, ma nulla è chiuso.
0: E comunque Mancini manifesta grande fiducia nei confronti del giovane.
1: Sì, sarebbe stato grave dopo che l'hai tanto voluto in nazionale per strapparlo alla Svizzera, dopo avergli dato le chiavi del centrocampo nella partita d'esordio alla prima in nazionale, mollarlo così non sarebbe stato, diciamo così, oltre che elegante, anche produttivo per il futuro di questo giocatore.
0: E poi sempre sull'Unione, pagine sportive, la storia di un ex rosso-blu Esposito dalla grande fuga all'esordio.
1: Tecnicamente ancora del Cagliari. Perché il Sassuolo lo deve riscattare eventualmente per comprarlo.
0: L'ex rosso-blu, dopo la cessione, debutta in nazionale in coppia con il fratello Francesco Pio.
1: Sì, bisognerebbe vedere se ci sono altri precedenti. Sinceramente non ho letto e non sono andato a guardare, anche perché non è una cosa che mi interessava più di tanto, però sarebbe curioso andare a vedere quanti fratelli hanno giocato in nazionale azzurra. In altre nazionali sì, in azzurro non lo so, sinceramente non mi ricordo. Sei baresi,
0: forse baresi, io ricordo i fratelli, possibile fratelli Zenoni,
1: può essere anche Damiano, potrebbero essere
0: nell'Atalanta.
1: Però comunque che faccia bene l'Esposito, quello che l'ultima stagione ha giocato al Cagliari, cioè se Sebastiano, è un interesse anche del Cagliari, perché nel momento in cui dovesse rilanciarsi ci sarebbero anche buone probabilità che venga riscattato alla cifra che poi è stata decisa quest'estate magari dal Sassuolo, quindi perché no.
0: Intanto l'Italia affronterà
1: venerdì la Francia,
0: ormai un classico, Francia-Italia a Parigi.
1: Non ci doveva essere Mbappé, quindi almeno meno uno, anche se anche ce se n'è.
0: Ho visto un gol di Diolise,
1: sì. No, vabbè, un altro
0: spettacolare,
1: un altro fuori
0: contro il Belgio.
1: Sì.
0: E poi mi piace segnalare lì, a pagina 44 dell'Unione Sarda, l'intervista a Fabio, figlio di Fabian O'Neill.
1: Sì.
0: A Nuoro per scelta, il figlio di Fabian gioca nella
1: mai dimenticato, sì. O'Neill, anche se obiettivamente l'ultima parte della sua vita qualcuno se l'era dimenticato, e il figlio è tornato in Sardegna alla Nuorese, vuole far ricordare le gesta del padre. Non sarà facile, perché veramente O'Neill ha lasciato un segno nella storia del Cagliari e nel cuore dei tifosi.
0: Però è bello che ci sia questa continuità.
1: Beh sì, chiaramente, continuità, anche perché credo ci sia anche molto affetto,
0: molto amato Fabio.
1: Esatto,
0: O'Neill.
1: Esatto.
0: Ti ringrazio.
1: A te.
0: Grazie Lele. Adesso ascoltiamo insieme Alex Warren con Passenger.